Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Rocco Ant, Mr. Fabio Masta, e non è che siamo tornati, non siamo mai partiti.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Se chiudi gli occhi ti addormenterai, dolce piccolo mio. Se chiudi gli occhi conti

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Bartlom's pit was given to him.

resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

nasconderti tra le mie ali, per non farti cadere giù, per non farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendermi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Io che ho doppiato 3 volte Capo Horn, che ho navigato 7 volte i 7 mari, che ho visto mostri ed animali rari, l'anfesibena, le sirene, l'unicorno. Io

vita non vera in cui credevo, scoppiavano spargendosi d'intorno, ma altre ne avevo e giorno dopo giorno, se morivo più forte rinascevo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

bussi, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo, Ida Vega così, sembra che il paradiso

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? In

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie.
1: Albani sparito con 800.000 euro.
0: Magari.
1: Il titolo principale del centro.
0: E vi assicuro che non mi ritrovate. Che non mi ritrovate.
1: È tornato. E i soldi?
0: I soldi non me li ho spesi tutti stanotte.
1: Eccolo qua, spariti 800.000 euro, è indagato. Lo dici il nome? No.
0: Teramo, soldi sottratti all'Unione dei Comuni della Laga.
1: Andai ogni tanto.
0: Spesso. Un dipendente accusato, e questo qua mi frega perché non sono un dipendente.
1: Non è dipendente.
0: Un dipendente accusato.
1: Non l'hanno fatto dipendente.
0: Non mi hanno dipeso. Un dipendente accusato di truffa per la procura si sarebbe gonfiato gli stipendi e intestato mandati di pagamento falsi.
1: No, ma questi mandati chi lo firmava da lui? Nessuno la
0: non lo so, di solito c'è un doppio controllo, insomma, sì, cosa, sì. Poi insomma te ne accorgi a 100.000, te non riesci a accorgere, te ne accorgi a 200, a 4, ma 800, qualcuno un po' dormiva. Allora,
1: questo era coinvolto,
0: l'incidente sulla Terni Rieti di Pangrazio, scampato alla strage delle Marmore. Bisogna dire tutti retroscena su un incidente.
1: Perché sono ovviamente tornavo dall'Aquilano, ecco perché c'è questa.
0: Oggi Consiglio regionale a rischio, il voto sulla manovra, scontro sui debiti. Poi fotonotizia a centropagina, Marcinelle, le voci, docufilm di Cavuti a 70 anni dalla catastrofe in miniera. L'appello, il cantautore Setac, aiutatemi a ritrovare l'iPad con le foto del mio papà perso. Poi Afa e Malori, caldo. Pescara, Bollino Rosso, temperatura sopra i 39 gradi. Da Alceppo di Rocca Santa Maria.
1: Alceppo è bello, Alceppo.
0: Sì, è bello, piaciuto.
1: I funghi buonissimi.
0: Buoni, piaciuto. Di Velti, gli striscioni giallorossi, raid degli ultra del Teramo nel ritiro del Giulianova Calcio. Basket Serie B, Roseto tratta Mazzoni, ma c'è il rebus durante.
1: Durante cosa?
0: Durante il basket. Analisi dell'istituto zooprofilattico, le zanzare con il West Nile scoperte anche a Pineto.
1: Allora, che c'è scritto? Reggi qua, io mi chiami? Poi ieri mattina ho detto non mi hai chiamato. Non mi hai chiamato. Ha risposto?
0: A pranzo, grazie.
1: Ma che a pranzo?
0: Problemi,
1: problemi
0: tifosi,
1: per Gorizia. No, qualcuno ci crede, non è vero. Che è del Teramo sicuro, che lo sia di Teramo è un'altra cosa.
0: Ne era tre. Domani il concerto a Roseto, i Tiro Mancino aprono, emozioni in musica, sarà uno show unico, dice.
1: Ma in convento c'è anche Mannoia da noi, poi leggiamo un pezzetto dell'intervista.
0: Domani a Giulianova la Mannoia con l'omaggio a De André e Fossati.
1: Spero canterà pure qualche sua canzone.
0: Ci sta domani?
1: Domani sera.
0: Lunedì prossimo il DJ Capriati farà ballare Tortoreto al ritmo dance.
1: Il famoso DJ Capriati. Domani sera. E che facciamo? Andiamo da Mannoia da Capriati?
0: Io sto a casa in dubbio.
1: Nel dubbio, mio novello.
0: Nel dubbio sto a casa.
1: Il DJ Capriati.
0: In una gita da incubo di Pangrazio ha sopravvissuto alla strage delle Marmore il sindaco di Avezzano sulla navetta coinvolta nello schianto che ha provocato 6 morti. Perù, il video del disastro aereo è un fake, il contenuto circolato sui social non è ritenuto attendibile, l'ipotesi al vaglio è di un guasto meccanico.
1: Io vedo il titolo in italiano, Perù, il video del disastro aereo è falso.
0: L'incidente tra Umbria e Lazio, torniamo lì, le due vittime del camper tornavano dall'Aquilano. La riconversione dell'azienda, la Pilkington, il colosso del vetro, investe 80 milioni a San Salvo. Via ai lavori per sostituire un forno float. Float, galleggiante. Per i prossimi 20 anni la ditta resterà aperta.
1: Anche di là c'è una buona notizia.
0: Stellantis chiude per ferie e poi si riparte senza più cassa integrazione.
1: Vedi come va?
0: Bravi. Oggi il Consiglio regionale sui contributi a rischio, il voto sulla manovra, il Partito Democratico manca il sì dei revisori.
1: Che è importante.
0: Ma è obbligatorio. Piano terra da 1 milione con vista sull'ortofrutta e poi Cardelli, operazione trasparente, il presidente della CDA.
1: Bene. Poi abbiamo le voci della catastrofe. Nello speciale di Cavuti, qua ricordo la vicenda di Marcinelle, la Maraini si è inserita anche qua. Poi piazza e tomba di 22 vittime sono momenti nazionali. E questa è la strage di tutta quella gente di Vanoppello.
0: La legge regionale contestata, retromarcia sull'urbanistica, bloccato lo scippo ai comuni. La giunta cancella il comma 11 bis dopo i rilievi del ministero di Salvini sui cambi di destinazione d'uso.
1: Vedi un po',
0: che vuoi?
1: Che è successo?
0: Porti d'Abruzzo, Marsiglio e adesso i binari sui muoli.
1: Bravo, ci vuole portare la ferrovia. Noi ci accontenteremo se scava un po'. Anche perché è rimasto l'unico porto regionale, che non è una cosa bella, perché gli altri hanno fatto carriera.
0: Noi siamo equiparati all'approdo di Roseto
1: alla Darsena di Martin Sicuro. Un successone. E quella qui lo dice, tu schiappa sindaci, no? Non l'hai tolta quella. Oh, c'è l'anticiclone africano che non dà tregua, sentiremo tra poco dalla voce vera di lui.
0: Di Casalena, di lui. Malori e danni nei campi.
1: Ovviamente devo andare adesso.
0: Nell'Abruzzo bollente, abbiamo ancora stati, il termometro supera 39 gradi.
1: E questo qua dice, sempre quello si chiama la collega di.
0: Sì, sembra lui, De Palma. Così
1: De Palma
0: fino
1: sta
0: alla
1: al
0: fine.
1: Centro come Casalena sta raggiungendo.
0: Così fino alla fine della settimana.
1: Pesci alieni da minaccia a opportunità.
0: Ecco aromi in blu del Gall Pesca Abruzzo, valorizzare in cucina le specie comparse in Adriatico.
1: Oh, guarda che la zanzara, cosa è stata vista anche a Pineto. Ma cosa fa, mo? Cioè, saltate da Mociano e andate
0: ne
1: giù.
0: Ne siamo troppi. Un po' s'innamore, su. La mostra di Guardia Grele, marchio di qualità, l'artigianato artistico creato in Abruzzo. Anche a me. Appello del cantatore abruzzese Setac, aiutatemi a ritrovare l'iPad, contiene i ricordi del mio caro papà. Il dov'è? Dispositivo è nello zaino di colore nero dimenticato sul palco nella notte di Centrissimo a Torre dei Passeri. Vabbè, che vuoi, dove vai, mo?
1: No,
0: ma perché?
1: Ho fatto una vita con il messaggero.
0: Perché? Beh, se l'è scordato sul palco, ma tu devi riderlo. Tu non ti scordi mai niente, tu. Il dramma di Ceuta, Madrid va all'attacco dell'Italia, von der Leyen prova a ricucire la giacchetta.
1: Beniato torta Sanchez,
0: Il sospetto sui gruppi criminali, avvia un'inchiesta preliminare, la possibile regia del falco amico di Trump. Meloni punta sugli hub nei paesi extraeuropei, vuole mollare la patata agli altri, poi le possibili ritorsioni di Sanchez, dalla FAO alla flessibilità, tanti dossier che dividono i due paesi. Non solo non abbiamo nessun rapporto con la Francia, ci manca pure l'Italia con la Spagna. Geniale.
1: Si chiama Germania, giù manca.
0: No, ci manca l'Austria, però con l'Austria non c'è da come.
1: No.
0: Le crisi internazionali, Teheran.
1: La Svizzera, sì, già fatto.
0: La Svizzera abbiamo già avuto. Abbiamo già dato. Le crisi internazionali, Teheran, nessun colloquio in corso. Domenica Trump si era detto ottimista, ma i Pasdaran hanno smentito di essere in trattativa con gli Stati Uniti.
1: Lui dichiara una cosa e quelli dicono l'altra. Oppure lui stesso smentisce se stesso.
0: Velocemente, dopo
1: mezz'ora. Che speranza abbiamo?
0: Nessuno. Solo che le elezioni se non le trucca.
1: Agosto si ama, ma.
0: Lo so, ottobre.
1: Ma le trucca però.
0: Già dice che i cinesi vogliono intervenire. Il sabotaggio. Drone di Kiev sui bagnanti russi. Ieri i raid ucraini hanno ucciso 11 persone, tre le vittime di Mosca. L'addio al sacerdote degli ultimi. Ultimo saluto a Don Mazzi, l'omaggio di tutta Milano. Teramo, soldi sottratti all'Unione dei Comuni, sotto accusa per 800.000 euro. Contestata l'ipotesi di truffa, prima relazione dei consulenti tecnici dopo l'iscrizione di un dipendente nel registro degli indagati per la procura, negli anni si sarebbe gonfiato gli stipendi e intestato mandati di pagamento falsi.
1: Allora, adesso c'è l'Aquilone, c'è una cosa, perché Tiro Mangiro che conosciamo, vanno a Roseto e dicono che sarà uno show unico, quindi stasera la band romana ne avrà la segna Emozioni in Musica. Zambaglione, che è questo qua nella foto, è sempre bello vivere e suonare in Abruzzo, se parla nelle Marche è diverso.
0: Dice la stessa cosa.
1: Così l'ha detto lui. Allora, questi sono vari appuntamenti e ci siamo anche noi. Domani sera il giorno 9 Fiorella Mannoia, omaggio Fabrizio De André Fossati, due artisti fenomenali. Cioè, lei che è stata praticamente, tra virgolette, folgorata dalle canzoni di Andrea da quando aveva 14 anni, e quindi da allora il suo obiettivo era, oltre alle sue canzoni, di cantare le canzoni di questi due cantautori. Domani sera sarà possibile ascoltarle sulla banchina di Rivo del Porto nell'abito di Giulia Venti, estate 2026.
0: Puoi andare a Puta Capriati perché è lunedì.
1: Ah, sì,
0: puoi andare.
1: C'è il sopravvivo. E la gente arriva, posa la macchina e parte, mettete il dischetto, perché poi arrivano. Arriva Arangio, e Arangio quando fa le ruote alle macchine, Arangio è meccanica.
0: Ma perché?
1: Vai.
0: Parcheggi e proposte a Teramo, che è una storia infinita, quindi da 3 anni di parcheggi a Teramo, strisce blu con tariffe meno care, il comune prepara il nuovo piano.
1: A proposito, noi abbiamo un piano, come sapete, del traffico del 2008.
0: Abbiamo un piano?
1: Sì, del 2008. E ieri sera nella bellissima trasmissione, molto ricca, abbiamo appurato che per legge bisogna rifarlo dopo 2 anni, quindi fammi un po' di conti, dal 2008 al 2006, quante volte avremmo dovuto rifarlo?
0: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 10 volte.
1: E non l'abbiamo rifatto. Adesso però lo rifaremo.
0: Ma mi pare che si deve rifare ogni 2 anni.
1: Così ha detto.
0: Forse aggiornamento.
1: La
0: revisione.
1: Ma anche adesso sarà una revisione. E dice che però c'è questo ricorso al TAR, come tu sai. E l'assessore però ha detto che anche se il ricorso il comune lo perde, farà di tutto perché lì resti nel doppio senso.
0: Mi piace una scelta politica, pagherà o guadagnerà.
1: E poi lei mi dispiace perché io ti ho votato, ma l'hai detto a me e tutti quelli che ti hanno votato, non vi rivoteremo la prossima volta, siete uscito in diretta, lo potete andare a riascoltare lì. E la Matone ha smentito il suo interesse, Costantini che la voleva come quadro, ha detto non fa niente, sto bene qua.
0: Ma due comunità in lutto per l'operaio morto, dolore a Teramo e Torricella, il 49enne insignito della medaglia d'oro come donatore di sangue. Salita Izzone, ripartiti i lavori sempre a Teramo, famosissima salita Izzone. Teramo ancora, palazzo di governo.
1: Importante dichiarazione, sta a sentire.
0: Si insedia la nuova prefetta.
1: Dai, ragazzi, prefetta, così che posso fare?
0: Un dialogo aperto con tutti, è importante.
1: Non è quella, vai sotto.
0: Beatrice Agata Mariana, arriva dall'incarico di vicaria di Bergamo, De Soto, da giovane vacanze in
1: Il contatto ci sta sempre, che è successo qua?
0: Tra le priorità,
1: senti sta frase.
0: La sicurezza urbana.
1: Oh, e chi più di noi?
0: Incontrerò le autorità.
1: Pronto, sono il sindaco Costantini, qua siamo in mano a Dio per la sicurezza urbana. Ah sì, vengo, e lei viene.
0: Prendo
1: un caffè da Grimi, vedi quello che sta là fuori, si dà la regolata, e poi va in prefettura e fa qualcosa.
0: E si dimette, se ne va.
1: E si dimette,
0: Incontrerò le autorità giudiziarie in un'ottica di prevenzione, dice. Allora, andiamo avanti. Conti in rosso, niente indennità, Campi, l'opposizione chiede al sindaco e assessori di rinunciare agli stipendi.
1: Ci mancano i soldi, voi cominciate a dare l'esempio, perché non c'è risposta.
0: Ma infatti. Allora, Isola del Gran Sasso, finalmente ha riaperto l'ufficio postale.
1: Dopo i lavori.
0: Meno male, restava chiuso così. Divelti, gli striscioni del Giulianova Calcio.
1: Poi la zanzara.
0: West Nile, virus, nuovo allarme, zanzare positive anche a Pineto, scatta il monitoraggio.
1: Ma qua dobbiamo dire che grazie a Dio hanno fatto un buon lavoro, però hai svolzato gli indusami, però non ci sono zanzare,
0: no.
1: Nessuno si lamenta.
0: No.
1: E tu hai detto perché non piove, così?
0: Certo, perché non si sono scuse tante uova.
1: E non è che hanno fatto un buon lavoro?
0: Anche sì, vabbè,
1: eravamo pieni,
0: c'è un concorso di interesse.
1: Quante,
0: di
1: ti ricordi tu quante segnalazioni avevamo del poi con quella cosa, attenzione, non è vero che non si sente più quell'odore classico, perché hanno fatto in modo poi di non farlo sentire.
0: Spunta un altro gruppo di insetti dopo i casi rilevati a Mociano nella stività dell'Istituto Zooprofilia. Direttore generale D'Alterio, non c'è nessun rischio per ora. La nostra è un'attività di sorveglianza.
1: Che vuol dire che non c'è nessun rischio?
0: Nessun rischio no, perché il minimo di rischio c'è sempre, ci stanno a zanzare con te, no? O no? Il rischio non si può azzerare, ma lei è uno scienziato, lo saprà, io lo faccio per sentito dire.
1: Intanto là, scoperto con 200 grammi di cocaina,
0: operazione espertissima.
1: Quante dosi possono fare?
0: Ad Alba Adriatica, non lo so. Forse 200 proprio, non lo so. La Guardia di Finanza arresta un 22enne che si spostava in sella a una bicicletta elettrica per rifornire i propri clienti.
1: In sella,
0: capito? Cavallo. Piazza Cavour, raccolta rifiuti giornaliera, richiesta di commercianti e comitati di quartiere. Dove stiamo?
1: Piazza Cavour. Tra Alba e Tortoreto, dove siamo?
0: Non lo so, non ho capito.
1: Alba,
0: Alba. Alba sopra. C'è qui sopra.
1: Piazza Cavour.
0: Omaggio ai caduti del mare, corona di fiori al largo.
1: No, no, tu non te ne puoi andare. Comunque Martin Sicuro, perché conosco il corrispondente.
0: Beh, appunto, ho detto. Non
1: Martin Sicuro.
0: Era... qua so... Eccolo qua, Martin Sicuro. Non ci ho cercato.
1: Vabbè, cosa succede?
0: Non l'ho visto.
1: Oh, Carnevale dell'Estadio. Grande... Sì, no, fatti proprio perché ci saranno delle novità. Il prossimo Carnevale invernale ci sarà un, forse una cantante, un DJ, cioè diventa quasi una manifestazione.
0: Questo. Già, questo,
1: sì, ma di più, ah, come un evento con le,
0: perché sono
1: con
0: le, di soldi.
1: Molto bello,
0: sono
1: sì.
0: Di soldi.
1: Intanto l'Orfanella è intervenuta replicando evoluzione sostenibile dicendo che la rottamazione va ampliata.
0: Ha proposto l'estensione anche ai debiti gestiti da società private di riscossione. Quando ci sarà la sesta forse si potrà fare, perché questa è chiusa. Dai, su. Pronto?
1: Sì. L'audio si sente forte.
0: C'è un fischio?
1: Che togliessi tu, quello da là.
0: Sì, no, si vede che no, perché questo non deve stare qua sopra. Non deve stare qua sopra.
1: Grazie, abbiamo
0: grazie, quello, grazie,
1: sì.
0: Grazie.
1: Grazie, molte grazie. No, perché se teme la cosa non va bene, non è possibile. Perché là ieri sera si mette dal lato.
0: Ma perché quello è quello che fa rumore qua. Tu non lo senti, ma quello poi il microfono sta là sopra, lo sente, capito? Quello è il problema. Ok? Chiaro? Non è chiaro. Non
1: no, niente. È chiaro, ma abbiamo fatto di tutto. Quello prendeva molto bene ieri sera. Vabbè.
0: Ex Bora Bora verso la demolizione.
1: Sì, ha detto che non abbiamo soldi. Se, sì. Tra l'altro bisogna ancora vedere che glielo dà.
0: Che per soldi?
1: Demolirlo. Per ristrutturarlo, non lo può fare. Allora, se qualcuno se lo vuole prendere,
0: ah, il privato,
1: fare, dice, privato.
0: Ah, comune, non abbiamo soldi in comune, ma mamma non mangiava, 4 milioni di avanzo.
1: Ah, poi no, verso di morte, perché se qualcuno, perché sarà là un grande parco.
0: Con un grande parco,
1: c'è il parco di Via Mattarella, si discuterà anche sul futuro delle terre del compianto Umberto Mastellarini, qui c'è da lavorare. E quindi praticamente un baretto in quel parco, però si vuole un privato che se lo. Però, i soldi, no. Vabbè, comunque l'idea del comune è attualmente la demolizione. Innanzitutto però lo deve prendere attraverso fasi di passaggio che ancora non sono completate dal titolare dell'ex Bora Bora, che è quella lì vestita così. Andiamo. Roseto.
0: Vabbè, me lo dice la tartaruga Sobek, che è il direttore.
1: Ma siccome lo sapevo.
0: Roseto, impianti sportivi. Il tempio del basket, Arena Quattro Palme, parte la caccia ai fondi per lo storico campo. E a Roseto hanno acquistato una macchina per i vigili, perché pare che là andassero a piedi, invece adesso possono andare sulle quattro ruote, nuovissima macchina appena acquistata.
1: Ci sono delle novità di acquisto per i vigili, delle poltrone
0: ergonomiche,
1: bravo.
0: Come
1: vedi?
0: Morro d'Oro, cane ucciso da un branco di lupi, denuncia dei proprietari dell'animale a Morro d'Oro. Una volta non è notizia però a cane che morde uomo, ma... Sicurezza stradale, a case bruciate, limite a 30 all'ora. Case bruciate dovrebbe essere proprio lì nella valle del Bomano, pure quella. Incendio in un terreno, pompieri impegnati per 4 ore.
1: Ma che da fare Lazzaroni?
0: Lazzaroni?
1: I biscotti Lazzaroni?
0: No, stanno a ripulirla ancora.
1: Ehi!
0: Silvi!
1: Che è passato?
0: Sì. Case Ater, scattano le proteste, degrado e carenze strutturali.
1: È passato un classico impiegato di banca, però siccome c'è caldo, la giacca la portava ancora per...
0: Se no arriva sudato. Pochi spazi per lo sport, le società in difficoltà ad Atri... Pescara, la casa della cultura.
1: Mi raccomando, qui c'è, leggi bene.
0: La leggi tu allora.
1: Teatro d'annuncio, la data sarà completata in 2 anni.
0: Ecco.
1: Come vedi, tempi. Il comune aprirà parzialmente nell'estate di un altro anno. Lavori al via entro gennaio. Poi vince 100.000 euro e scappa dalla moglie.
0: Infatti la notizia quella sarebbe stata, perché qua c'è scritto vince 100.000 euro e parte con la moglie.
1: Una cosa
0: sarebbe stato vince 100.000 euro e parte con l'amante.
1: Con l'amante pure scappa dalla moglie.
0: Beh, invece... Su, per quattro colonne, dai. Fate bravi però.
1: Contesti? Conte Silvano.
0: Corso Strasburgo, pattinodromo a caccia di sponsor, così risparmiamo sulle risorse. Forconi, che è il signore che è consigliere
1: di Fratelli d'Italia col fucile, bisogna sparare gli zombie.
0: Forconi con il fucile cerca solo visibilità. Qui la panza e la pelata l'hanno avuta. Allora, L'Aquila, gli incidenti, l'inferno sulle montagne, 100 uomini contro i roghi, brucia anche la Marsica su 5 fronti. Chieti, Palazzo di Giustizia, Tribunale, sei in corsa per la presidenza, presentano domanda Giulio Adilardi,
1: Mauro Trinone,
0: Carmine Di Fulvio,
1: chi li conosce?
0: Gianluca Falco, Marco Lenzi, Lucio Luciotti,
1: sono per Lucio Luciotti,
0: pure io, Lucio Luciotti, Matilde Pezzullo,
1: i genitori, ma questi chiamano,
0: si chiama Luciotti, no?
1: Come
0: Luchino,
1: no?
0: Lucio.
1: Però
0: questo è cosa che andrebbero punite, questo fai pure il magistrato.
1: Tu vedi se vedi Lucio Luciotti, vediamo la foto comunque.
0: Di Lucio Luciotti
1: è uno di questi sei.
0: Eccolo qua, quello che è quello più simpatico.
1: Sta sorridendo, però ce la potrebbe fare.
0: Sì, per una vita che lo prendono in giro, quindi ormai è bozza.
1: Dalle medie.
0: Cacciati dalla città dopo la rissa a Santa Rita.
1: A Lanciano. Invece da Ortona Conti non l'ha accolto.
0: Il 22esimo sbarco, accolti altri 28 migranti, fuggiamo da guerra e violenza.
1: Non è successo mai niente là.
0: No, manco quello col fucile c'è andato.
1: No.
0: Centro invaso dalle bici, dicono tutti sono un pericolo.
1: L'abbiamo detto anche a Giulianova.
0: Quello a Basto, dicevano.
1: No, ma anche Giulianova, il sottopasso famoso.
0: Sport, il ritiro in Abruzzo. Allegri abbraccia i tifosi, è un piacere essere qui. La Juve vuole Todibo, Inter su Nico Gonzalez, Como pressing per Kean.
1: Ritorna a casa Nico Gonzalez.
0: Eccolo qua. Strattona le giocatrici in un time out, bufera sull'allenatore James Martin.
1: Strattona, quindi è una cosa
0: che ha strattonato.
1: Palpeggiate che sarebbe avuto altro reato.
0: Si lamenta Sebastiani, il presidente Pescara, la tribuna ancora chiusa e tariffe raddoppiate. Sebastiani e la polemica con il comune. Si parlava di aiuti e invece.
1: E invece?
0: E parla di noi, hanno raddoppiato le tariffe.
1: Masci,
0: hanno Masci politico con tutti quanti, politico con Marsiglio,
1: secondo mandato.
0: Può sbloccarsi il ritorno di Russo oggi il vertice con l'allenatore, quindi ancora non prendono nessuno.
1: Non vedremo sabato Russo.
0: Le gare, forse mi sa che sabato non può vedere niente nessuno, mi dicevano.
1: Perché?
0: Perché Pescara c'ha le porte chiuse pure fuori casa. E a Lanciano ha giocato a porte chiuse, ma l'amichevole.
1: Vabbè, ma noi sì.
0: Ah, tu dici tu come giornalista?
1: No, loro come tifosi del Pescara.
0: Fuori, no, tutte. Lanciano hanno giocato a porte chiuse. Tutto, neanche tutti gli abruzzesi non possono vedere il Pescara, scusa, non sono stato chiaro.
1: Ma che c'entrano i tifosi della squadra?
0: E così
1: locale?
0: È la pena che hanno quella.
1: Non lo so.
0: A Lanciano hanno giocato a porte chiuse. E ieri qualcuno che è addentro, un po' addentro, mi diceva queste cose.
1: Non risulta.
0: Teramo, ecco il Ture Bis, sono qui per vincere, De Amicis arriva in prova.
1: Quindi non sono convinti di De Amicis.
0: No, ieri però era dato per fatto.
1: E poi no.
0: Si vede che
1: è in prova.
0: Altro rinforzo per la Sant'Egidiese, preso Azizi. Azizi è fuoco. Addio. Allora, vediamo. Chieti, in bilico, oggi Legnini incontra... ieri.
1: Si è inserito il sindaco, vedi?
0: Incontra gli imprenditori. Montesilvano suda e fa caldo e prepara il debutto dopo la promozione.
1: E invece Roseto Basket?
0: Roseto tratta Mazzoni, ma c'è il rebus durante.
1: Durante la causa. si suda Montesilvano.
0: È andata.
1: Allora,
0: prego.
1: Pescara, preso lo scippatore seriale del centro. Vedi? No, il giornale del centro cittadino.
0: Centro c'è piccolo e tranquillo.
1: Lanciano, blitz nelle case dei clan di Santa Rita dopo la maxi rissa e a Teramo purtroppo schianto in moto a 49 anni, ipotesi malore, quella di ieri.
0: Sì.
1: Bimbo di 7 anni travolto da una
0: e-bike.
1: Ferito lieve. Poi ho visto l'inferno su quel busto, c'è un'intervista, strage delle vacanze, racconti di una comitiva di Pianella sul pullman lungo la Terni-Rieti, dopo una gita alla cascata delle Marmore. Dovevamo sederci davanti, è solo un miracolo, perché
0: hanno bucato il sindaco di Vezzano, però.
1: Lo so. Il sindaco.
0: Eccolo qua, non l'hanno bucato. Due morti accanto a me.
1: Poi le strategie porti, arrivano investimenti a Pescara, Vasto e Ortona. Soppalco.
0: Gratta e vince 100.000 euro in un bar di Viale Marconi. Qui non ci dicono se è partito con la moglie o meno.
1: No, era partito con la moglie.
0: Davide Lupinetti, giro del mondo senza prendere mai un aereo. È per lunga.
1: Pescara, sa scatto del Modena per Di Nardo e piace
0: Bozzanai. Famosissimo.
1: 4-0 ha vinto Pescara?
0: Sì, 4-2.
1: Pescara, Val Sortone, investimenti strategici per i porti abruzzesi.
0: Noi siamo belli che tagliati fuori.
1: Ieri visita di Marsiglia con il presidente della portuale Mirko Carloni. Il governatore ha detto: parliamo di qualche centinaio di milioni di euro, i cantieri pronti entro il 2020. A proposito, Gabriele, non si parla più della, del raddoppio della ferrovia, quella...
0: Beh no, ma più da...
1: Clinton,
0: spento l'alto forno, 80 milioni per il rinnovo.
1: Quanto comunicarti, capisci?
0: Beh certo.
1: Giustamente. Pescara, ho visto l'inferno sul bus, mia moglie era ferita, le grida, i corpi straziati. Infatti poi lì ci dovevamo sederci davanti, è stato un miracolo. C'è l'intervista a Gianni Di Pangrazio, dice: sono caduto nell'impatto violentissimo, perdevo sangue, c'erano vicino a me due persone morte. Queste sono tutte, già lui, tutte testimonianze di questa brutta vicenda.
0: Preso lo scippatore seriale del centro, tre assalti ieri mattina in sella a una bici, gratta il biglietto e vincente che mi dà, che mi dai 100.000 euro? Dici, giusto, vinto, mi dai 100.000 euro? Baciato la fortuna, un la domanda, no, quello stava a grattare al bancone. Ha fatto un po' la scenetta come è venuta. Cioè, stava a grattare al bancone, si è accorto che ha vinto 100.000 euro e ha fatto la battuta alla cassiera. Cioè,
1: là, era...
0: Che mi dai 100.000 euro? E lei ha detto: no, li, non li posso dare, ti dai manca.
1: È vero,
0: ma...
1: non prendono niente.
0: Baciato dalla fortuna un cliente abituale del bar tabaccheria Stube di Viale Marconi. Acquista un tagliando e torna subito dentro. Il titolare dice: abbiamo controllato ed era vero. Se no, ci sarebbe stato l'articolo questa mattina.
1: Non vuole, poi la moglie
0: stava a casa. Poi la droga nello zainetto fa scoprire una piantagione di canapa indiana. L'Aquila, l'incendio non si ferma, fronti di 2 chilometri, in campo anche gli alpini. E ancora all'Aquila, trovato con 6 kg di droga,
1: venne
0: condannato.
1: Venne trovato.
0: Perché?
1: Condannato.
0: Vabbè, condannato a 2 anni.
1: La giustizia è così veloce.
0: Direttissimo con la droga.
1: Intanto il boom di vacanze nei paesi esotici. Sì. Là, informatevi sui rischi sanitari.
0: Poi tornate, condannate e beccate la Westmine qua. Perché
1: via dalla zanzara e poi tornate qua e ci infettate.
0: I ladri svaligiano il garage, donna colta da malore.
1: È sul moro, ovviamente.
0: Sì, colpo in via L'Aquila, bottino di 3.000 euro tra bici, monopattino e arredi. Per il mobile è rubato. I residenti, vogliamo le ronde, furti anche nella frazione Badia. La finestra vista piazza Murata, proprietaria e architetta nei guai.
1: Il fucino?
0: Canali a secco e moria di pesci, e adesso scatta l'esposto in procura ad Avezzano.
1: Poi siamo qua sempre ad Avezzano.
0: Avezzano, via i controlli a tappeto nella movida, polizia locale riattivati i turni notturni. Beh, era sul modo di Avezzano, Avezzano.
1: Chieti.
0: Piano per Palazzo d'Achille, subito una variante per far ripartire i lavori.
1: Sono luogo di legnini, E quello là, si vede nella foto.
0: A Chieti, Palazzo d'Achille, che ci va?
1: Anche lui accaldato, porta la giacca, ma
0: sopra le spalle. La camicia di lino. Le erbacce invadono la strada e cartelli. Villaggio Mediterraneo aspetta lo sfalcio.
1: Famoso sfalcio. Mm-hmm. Fate il marciapiede in via Veneto. Serve?
0: Beh sì, dillo tempore che lo prometto. Loculi finiti nel cimitero Sant'Anna, il comune requisisce quelli perpetui. Notizie di ieri sul centro.
1: Io ho detto: come, mi sono pagato e tu me lo togli.
0: Ma quello perpetuo.
1: In ritardo però. Lanciano, blitz nelle case dei clan di Santa Rita, cioè quindi a Lanciano sono i clan.
0: Sì. Vabbè. Però sono devoti i clan di Santa Rita.
1: Ieri, dopo la guerriglia in strada con le famiglie di Rocco e Guarnieri.
0: Obbligo di firma e dimora per 7 persone. Decisivi sono stati i video girati dai residenti.
1: Super caldo, guarda che succede a Lanciano. Scatta il piano per la protezione degli animali domestici. Non la gente, gli anziani, ricordo. Scatta.
0: Incubo incendi, non solo Dogliola, caccia al piromene a Casalbordino. E a Ortona sbarcati i 28 migranti salvati, resteranno nelle strutture abruzzesi.
1: Cosa hanno aperto? Scusi, scendi.
0: Salgo. Che devo fare?
1: Salve l'apertura.
0: Blitz nelle case dei clan di Santa Rita. Teramo.
1: Movida, la prefetta Mariano, io.
0: Qua, prefetta.
1: Va bene, lo ribadisce. Io in trincea con i sindaci. Pronto, sono Costantini. Qua abbiamo qualche problema di sicurezza. Vengo, Ivan, vengo subito.
0: Porta l'elmetto.
1: Viene. Caffè da Grim al Bar Milano, ripeto, da uno sguardo alla piazza, ti rende conto, torna su e fa una serie di provvedimenti. Così dovrebbe essere la prefetta.
0: L'insediamento nel palazzo del governo, questo è un territorio eterogeneo e complesso, ma non ci sono emergenze. Parole d'ordine, perché ancora sta sul mondo. Parole d'ordine, prevenzione e dialogo. Spaccia cocaina con la bici elettrica.
1: Che cosa porta a Teramo?
0: Che porta? La sua lunga esperienza nella protezione civile e nella guida di comuni commissariati.
1: No, tutt'altra cosa qua,
0: Spaccia cocaina con la bici elettrica, trovati 200 grammi di droga, arrestato. Poi case di riposo in 250 senza stipendio, regione al lavoro per una soluzione.
1: So.
0: Street Soccer, 4 giorni di sfide a Silvi. Calcetto. Sulla strada, sullo cemento. Andiamo avanti. No, è buono.
1: Corsa per Di Nardo, il Modena in pollo.
0: Sempre per vendere.
1: Per vendere, sì, anche russo.
0: Stadio raddoppiati i costi, ma parte della tribuna ancora chiusa. Si lamenta anche sul Messaggero il presidente. Poi raid dei tifosi del Teramo al ritiro del Giulianova.
1: Guarda un po', come qua sta.
0: Di Flavio Maccioni. Allegri, emozione unica, dice da Castel di Sangro. Ha visto la valigetta qui sotto. Mamma mia, quando è 6 milioni. L'abbraccio ieri sera in piazza tecnica al suo staff tra applausi ed entusiasmo dei tanti tifosi in città. L'Aquila, una stagione al massimo. Chiarella, dopo il gol di sabato al Pineto, sono solo amichevole, ma quello che conta è vedere già lo spirito giusto.
1: Il maestro Alberto Di Muzio entra nella celebre famiglia
0: MA.
1: Ma noi dobbiamo accogliere
0: martial art, arti marziali.
1: Dobbiamo accoglierlo.
0: Arti marziali, ma come mai dobbiamo in mente legge?
1: Voglio accoglierlo.
0: Una prima nazionale.
1: C'è un'intervistona, sotto.
0: Emergenza migranti, scontro Spagna-Italia, Roma dice sbarchi dimezzati.
1: Quindi la notizia fino a quel momento era con tutti i giornali, lo vediamo un attimo. Scontro Spagna-Italia, nessuno aggiunge Roma sbarchi dimezzati. Perché in realtà pare che quelli spagnoli, insomma, ne hanno rimandati molti di più.
0: Sì. No, questi però sono gli sbarchi, non sono quelli.
1: La Sanchez è un problema, guardi chi ha intervistato.
0: Sanchez è un problema per l'Europa intera.
1: Chi lo dice?
0: Cayetana Alvarez de Toledo, deputato del Partito Popolare.
1: Quello contro Sanchez.
0: Sì. Tensione a sinistra, Schlein a Conte. Primarie, prima si fa il programma.
1: Allora, noi possiamo fare tutte le critiche sopra, le Meloni.
0: Quelli che volete.
1: Poi leggiamo questa notizia.
0: Giustamente governerà per altri 20 anni.
1: Quindi governerete, come dice Costantini, per altri 20 anni. Grazie appunto, Gian Conte. Che in effetti sul fatto dell'Ucraina uno deve mollare, per quello ci riarmiamo, quello non gli diamo niente.
0: Però Conte ha detto che il 24 appena lo vince,
1: però
0: Conte lo porta alla pace.
1: Conte andrà, come Trump, dice, guarda, appena se vinco io, se sono io il presidente, chiamo Zelensky e Putin e in 24 ore risolviamo il tutto. Peggio di Trump a fare. Quindi qua già si capisce come.
0: Oggi il Consiglio dei Ministri caccia ai fondi per lo sconto delle accise che scadono dopo domani.
1: Ma Trump come lo chiamava?
0: Giuseppe.
1: Poi chi aveva cenato in un ristorante con un inviato di Trump a Roma.
0: Trump annuncia i colloqui, ma l'Iran frena, petrolio in forte calo, le borse festeggiano.
1: Meno male.
0: Il camper ha invaso la corsia opposta, tossicologici e autopsia sui conducenti, lo schianto sulla Terni Rieti. Il racconto purtroppo di un figlio che ha dovuto riconoscere i corpi dei genitori, ho riconosciuto mamma e papà solo dai tatuaggi. Fotonotizia di sport, sogno una festa al Circo Massimo, l'intervista a Malen che dice che Gasperini è unico.
1: Sì, però i giocatori ci vengono.
0: Le inchieste del Messaggero, le spiagge dei Romani, Capocotta, l'energia e il rock delle dune.
1: Mi sa Capocotta? No.
0: Capocotta. Vabbè. La pizza romana al taglio, regina dell'estate gourmet.
1: Fosse famosa la pizza romana?
0: Ma veramente, una volta era una testata nazionale, vabbè.
1: Beh, dai, su!
0: Tipo può criticare,
1: no? Devi chiudere perché dobbiamo
0: fumare.
1: Vado
0: a fumare, allora c'è qualche stacco pubblicitario, poi torniamo con Casalena e tutto il resto.
1: Ti dirà, nessuna novità almeno fino a Ferragosto.
0: Ma allora non lo chiamiamo, se lo sai già tu.
1: Ma lo dice!
0: C'è prescia stamattina, c'è prescia.
2: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
1: Ora, buongiorno ai nostri fedelissimi. Intanto io saluto tutti quelli che ci ascoltano per radio, grazie. E adesso puoi procedere.
2: Buongiorno e buona giornata a Valentina Campeti, a Rita Piccioni, ad Antonella Leonio, ad Andrea Serafine, fisco forte poi l'abbiamo risolto. Buongiorno e buon martedì a Luigi Anni, a Gaetano Palini, buon lavoro.
1: Buon lavoro.
2: A Freddy Federico, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Marcella Pompizzi, buongiorno. Buongiorno a Betty Alma, a Max Rastelli, da Tiglio Torquati, a Paola Cicconi, a Rita Ranalli, a Loredana Ciaffoni. Andrea mi dice l'audio, ma poi l'abbiamo risolto, no Andrea? Sì. Si sente poco, dice Rita, sì, ok, poi buongiorno a tutti, si sente poco, c'è un fischio fastidioso. Poi...
1: abbiamo risolto!
2: Buongiorno, Andrea Serafini, dice ora, ok, ora, ora, ok.
1: Grazie.
2: Grazie. Rossella Mattiucci, buongiorno, Andrea Serafini, spiegazione su Bivio di Di Carlo, ieri non convince. Silvana di Gian Vittorio, buongiorno a tutti voi.
1: Ha sentito Andrea.
2: Allora,
1: sentito.
2: È il momento di sentire Pierluigi Casalena.
1: Ma sentite Andrea, lo stai a dire tu che non era convincente, se lui voleva tutti vorrebbero rotonda, pensa a fare io.
2: Là si risolve in un modo solo, facendo la termomare, punto.
1: E allora tra quanto?
2: Quelle.
1: Buongiorno!
2: Quelle.
1: Io se ne trovavo una che mi dice buongiorno.
2: Ma ti risponde sempre, ma ogni tanto qualcuno non risponde. Ma
1: quello col cane è passato?
2: No, ancora no, infatti mi sto.
1: Quello risponde sempre. Lo sai che sabato azzurro hanno potuto fare la Casalena?
2: Perché? Buongiorno!
1: E De Monde ha fatto buongiorno. Il bravo stavolta?
3: Sì, ha fatto il bravo.
2: Bravo
1: azzurro ha detto che sabato non vi siete collegati per De Monde.
3: Non ci siamo collegati perché sì, aveva fatto un po' il dispensio, no, aveva dormito poco.
1: E quindi tutti svegli e poi loro se ne accalate come succede sempre all'alba.
2: Edmondo può fare quello che gli pare, perché
1: sì.
2: Edmondo ancora non c'è un anno qui può fare quello che vuole.
1: Avuto però
2: e non fa niente, fa caso,
3: c'è un anno e 5 mesi.
2: Ecco, però può fare quello che gli pare, fino ai 4 anni può fare quello che gli pare. I terribili quattro. Allora, ecco.
1: Ma poi viene che fa?
2: Allora. Com'è?
1: Com'è?
3: Guarda, copia e incolla con quello che abbiamo detto i scorsi giorni, non cambierà assolutamente niente fino al 10.
1: Va bene, grazie per la giornata.
3: Fino al 10 del mese, copia e incolla, quindi...
1: Che hai detto, fino
3: sole,
1: a che giorno?
3: Caldo.
1: Scusami, fino a...
3: almeno fino al 10.
1: Al 10? Quindi tu sì. Per Ferragosto ce lo dirai dopo, ovviamente, ma fai bene.
3: Ferragosto ancora c'è.
2: E io ti prego di verificare Montesilvano il 12.
1: Senti, scusa, è vero che
3: siamo un po' al limite il 12.
1: Vogliamo ricordare, dirlo, dai, che dobbiamo stare molto attenti dopo tutto questo caldo, se fa un temporale, perché l'aria può fare la grandine, quindi le prevenzioni.
3: dobbiamo verificarlo giorno per giorno, nel caso in cui passi un fronte freddo, fresco, diciamo.
1: Che?
2: Vai, vai. No, non sto di a te. Vai.
3: Quindi poi monitoreremo, non ti preoccupare.
1: Va bene, no, perché sai, è pericoloso l'ultima volta d'estate.
3: Esatto, monitoreremo tutto.
1: Va bene, noi ti ringraziamo, però... ti auguriamo buona giornata, vogliamo sapere se vai a Castel di Sangro a vedere il Napoli.
3: No, no, non ci vado, anche se dove sta il Napoli la seguo io per la sicurezza. Quindi l'Acqua Montis Resort 4 Superior.
1: E beh, non ci vai tu, anche per una volta, per curiosità.
3: Non sta a Castel di Sangro, sta a Rivisotto.
1: Vabbè, ma sembra là, mi viene pure per scamorse che vuoi, vai. Tutti il mondo, l'aria buona, dai. La scusa di fare la cosa. Vabbè, non ci vuole andare.
2: Ci sta assistendo.
3: Non mi voleva fare entrare l'anno scorso.
1: Perché?
3: E nonostante ero responsabile della sicurezza.
1: Quella fu la motivazione. Che dicevano?
3: Che là c'era che carabinieri non fanno entrare a disso, sono responsabile di sicurezza della struttura.
1: Perché non mi chiamate? Questo è il giornale. Beh. Perché non mi chiamate? Questo è l'articolo.
3: L'anno scorso.
1: L'anno scorso, ci stava l'anno scorso. Vabbè. Grazie,
2: grazie, buona giornata.
1: Buona giornata. Grande.
3: Ciao.
2: E buongiorno anche a Chiodi, Luigi ed Anna.
1: E ritorno da capo tutti, guarda un po', Loriana Ciccioni, Andrea Serra.
2: Abbiamo salutato.
1: Marcella Martiucci, non gliel'ho detto che la regina annunziata. Silvano e Gian Vittorio, Gianni in ritardo. Stai sempre nell'elenco delle opere da fare, però. Ma no! Attenzione, lui lo sapevi, interrogare, ma forse hai sentito, ha detto che lo mette a bando, La gestione del. Aia.
2: Ogni tanto si fa un bando.
1: Ho capito. Sai che vengo là,
2: ma
1: lui dice Luigi, ma chi se lo deve? Sta sicuro. Però ha detto che è a bando, anche il campo in zona orti. Fa un commento piccolo, dice Durega, rispondi a volo, sei il coraggio.
2: Cosa ci vuole la gente? Allora, che dobbiamo fare?
1: Che viene dopo?
2: Gli auguri, di solito.
1: Perché oggi è 4 agosto.
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Santo del giorno secondo la chiesa è San Giovanni Maria Vianney. Era nato in Francia, come diceva il cognome, l'8 maggio del 1786. Giovanni, confidenzialmente curato di Ars, vecchio padre, vecchia maniera, per un quarantennio, attirò moltitudini di persone di ogni tradizione sociale con le sue catechesi, capite perché andavano? E con il ministero della riconciliazione. Uomo di austera penitenza, unì alla profonda vita interiore incentrata sull'Eucaristia un generoso impulso caritativo. Fu modello della cura delle anime nella dimensione parrocchiale. Non è un martire, non è uno dei santi che piace a me.
2: Però morì in Francia il 4 agosto.
1: Quelli che danno la fede, la vita per la fede, che le santi, no?
2: Vabbè, mo non smetti di santi.
1: No, però
2: ma
1: insomma,
2: non ci santi.
1: E voglio fare gli auguri, riusciamo a capire oggi?
2: Franca e Paola Fidanza.
1: Franco e Paola Fidanza.
2: Franca e Paola, Franca.
1: Ciao, gemelle. Ciao, cagnolino, è passato.
2: Ciao. Allora,
1: gli auguri,
2: ho tanti auguri ad Alessandro Milito,
1: bravo,
2: no, Federica D'Agostino, Patrizia Cittadini, Giovanni Platone, Gabriele Di Francesco.
1: Chi è Giovanni Platone? Lo sai?
2: Non lo so, no.
1: Quello che è il marito di Elisa Braga.
2: Bene.
1: È famoso per andare a cavallo, ma chiattate, non a cavallo, non ci va più.
2: Ma perché racconti
1: le cose? Racconto perché abbiamo molto ironizzato.
2: Gabriele Di Francesco.
1: Gabriele Galbani, poi.
2: No, il Gabriele Di Francesco. Gianfranco Verdecchia, Federica D'Antonio, Maria Grazia Nazionale, Santa di Stanislao, Mimmo Farinelli, Manuela Mocianese, Antonella Pigliacelli.
1: Chi è Mimmo Farinelli?
2: Non lo so.
1: Vabbè, però su.
2: Tu sei anziano e ricordi tutti.
1: Pare
2: io
1: che
2: no.
1: Pare che di Moscufo. Mimmo Farinelli è titolare, anche ancora, sta in pensione, del Bar Fortuna.
2: Ok. Buongiorno cari anche a Maria Ida Pitrella.
1: il ritardo? E i bacchiotti non si scompone.
2: Non si sbilancia, ho detto. No. Allora, faccio qualche stacco?
1: Qualche stacco e poi andiamo.
2: Poi l'almanacco
1: del giorno.
2: Vai,
1: a cura
6: faccio
1: di...
6: una telefonata io.
1: A cura di
6: Vincenzo Iacoli.
7: No. Il volume del televisore è al massimo. Devi urlare per farti sentire. Devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: Scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Andiamo con l'almanacco del giorno.
2: Questo è tuo, vai.
1: Perché?
2: Perché la giornata internazionale del leopardo nebuloso.
1: Lo sai benissimo che non è.
2: Questa ricorrenza è stata istituita nel 2018 per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla conservazione di questo affascinante e vulnerabile felino asiatico.
1: L'ho messo ieri sulla pagina Facebook, ma l'annuncio è che la partita che ha il programma oggi con l'Azzurra Marina di Eusebio Palladini è aggiornata a domani, stessa ora, stesso Palladini.
2: E la giornata mondiale anche del gufo.
1: Bene, che lo dice l'International.
2: Questa ricorrenza è nata nel International Awareness Day. Questa ricorrenza, nata nel 2005 per iniziativa dell'Organizzazione per la Conservazione dei Gufi, ha lo scopo di proteggere i rapaci notturni e sfatare i vecchi miti superstiziosi che li circondano.
1: Secondo Gufi, ne agguardo.
2: Ho la suetta.
1: L'allenatore, si dice, no? Quando stanno esonerati, stanno i Gufi.

0: 50%.
1: Non vale tutti. Allora, nacquero oggi, 4 agosto 1901, avrebbe compiuto 125 anni, Louis Armstrong, trombettista e cantante, andò anche a Sanremo con il brano Mi va di cantare, e siccome era famoso per andare a fare le serate di show che duravano, disse: ma che famoso, mi fate cantare una canzone sola, invece a Sanremo, noi ascolteremo uno dei più grandi successi, What a Wonderful World. Beh, traduce, perché io lo so.
0: Che mondo meraviglioso.
1: Appunto,
0: 4 agosto 1961, 65 anni fa, nasceva Barack Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America.
1: Chi disse cosa, Berlusconi? È un po' bronzato. All'Aquila glielo disse.
0: 4 agosto 1981, 45 anni fa, Meghan Markle, modella, attrice, duchessa del Sussex.
1: È famoso essere duchessa. Accadde oggi.
0: 4 agosto 1861, 165 anni fa, la legge numero 174 entra in vigore e completa uno dei passaggi tecnici decisivi della costruzione dello Stato unitario. Il provvedimento dispone che tutti i debiti pubblici degli antichi stati preunitari, Sardegna, Lombardia, Ducato di Parma, Modena, Granducato di Toscana, Stato Pontificio e Regno delle Due Sicilie, vengano riuniti e registrati in un unico documento contabile nazionale. Il gran libro del debito pubblico del Regno d'Italia, già istituito con la legge 94 10 luglio 1861. L'unificazione dei debiti consente al nuovo regno di presentarsi sui mercati finanziari con un'unica identità creditizia, superando però la frammentazione ereditata dai governi preunitari, avviando una normalizzazione della finanza pubblica. Il Gran Libro diventa così il registro ufficiale di tutte le obbligazioni dello Stato, base per le successive operazioni di consolidamento e per la politica fiscale dell'Italia post-risorgimento. 4 agosto 1916, 110 anni fa, gli Stati Uniti firmano a New York la Convenzione per la cessione delle Indie occidentali danesi, ottenendo St. Thomas, St. John e St. Croix, in cambio di 25 milioni di dollari in oro.
1: Non sapere i nomi delle isole.
0: St. John, St. Croix e St. Thomas. St. Thomas.
1: Quale prendiamo?
0: Io sono per St. Croix. Ma
1: invece Lucio Luciotto per...
0: Lucio Luciotto per il tribunale del... Sì. La ratifica arriva nel 1917, il 31 marzo 17 le isole passano ufficialmente sotto sovranità statunitense, diventando le Virgin Island. Il trattato include anche il riconoscimento americano della sovranità danese sull'intera Groenlandia, allegato come dichiarazione al medesimo accordo. E mo se lo vuole riprendere però. 4 agosto 1956, 70 anni fa, viene pubblicato Hound Dog, nuovo singolo di Elvis Presley, e la cover in chiave rock and roll di un blues inciso 4 anni prima da Big Mama Thornton. Poi ascolteremo anche questa. 4 agosto 1976, 50 anni fa, Soweto, sobborgo nero di Johannesburg, torna teatro di sangue. A 2 mesi dalla grande insurrezione del 16 luglio, l'attenzione non si è mai spenta. Nuovi cortei di studenti e residenti si scontrano con la polizia sudafricana, impegnata a far rispettare le leggi dell'apartheid. Gli agenti aprono il fuoco durante le cariche.
1: L'apartheid, mi piace di più.
0: 4 manifestanti di colore vengono uccisi, diversi altri restano feriti.
1: Sempre.
0: L'episodio conferma che la rivolta...
1: È stato sempre così. È un mondo globalizzato di razzismo.
0: L'episodio conferma che la rivolta di Soweto non è un fatto isolato, ma l'inizio di una lunga stagione di protesta contro l'imposizione degli Afrikaans nelle scuole e contro l'intero sistema di segregazione razziale, che in quegli anni provoca centinaia di vittime. Le autorità rispondono con arresti, coprifuoco e repressione, mentre il movimento studentesco si espande in tutto il paese.
1: Hanno detto, vediamo se è attuale la frase.
0: Questa è Obama.
1: No,
0: nessuna guerra santa potrà mai essere una guerra giusta.
1: Di Trump, che la fa una al giorno di guerra.
0: Tratto dal discorso durante il premio Nobel per la pace a Oslo il 10 dicembre 2009. Barack Hussein Obama II, nato il 4 agosto del 61 a Honolulu, è un politico e avvocato statunitense, 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America dal 2009 al 2017, prima e unica persona di origine afroamericana a ricoprire tale carica. Obama è membro del Partito Democratico ed in precedenza ha ricoperto l'incarico di senatore per lo stato dell'Illinois dal 2005 al 2008
1: e
0: ancora prima quello di senatore statale, sempre in Illinois, dal 97 al 2004. Non stanno i nazisti all'Illinois? Sì.
1: Stanno là?
0: Sì.
1: All'Illinois?
0: Sì. È uno degli stati del sud, quello Illinois, mi sa, è uno di quelli più,
1: allora,
0: più chiusi. Allora salutiamo, vediamo se è successo qualcosa sull'Ansa. Speranza è l'ultimo a morire. Ecco, pagina non trovata addirittura proprio.
1: Dove vai?
0: Non lo so.
1: No, perché tanto dicevo.
0: Allora, la.

0: Zelensky ha lanciato altri droni su Mosca.
1: Gente, però guarda, sai che c'è
0: sì, e poi non è successo più.
1: Muoviti, attacca roba, richiamo. Allora, vedi, però lì non gli ha dato torto.
0: Ah. Va bene, allora salutiamo i nostri amici su Facebook, noi ci rivediamo domattina. Vabbè, non so di cosa stai dicendo, però vabbè. Adesso in radio ascoltiamo le proposte musicali di Vincenzo di oggi. Cominciamo con Buongiorno,
1: che con grandi?
0: What a Wonderful World.
1: Guarda che non è la serata, è una serata.

0: era Louis Armstrong con What a Wonderful World. E adesso l'altra proposta di Vincenzo di oggi, che è Elvis Presley con
1: Tutti ad alto livello.
0: Hound Dog.
1: Gente che cantano 100 anni, appunto.

0: questo era Elvis Presley con Hound Dog, e noi con questa canzone chiudiamo le oggi notizie di oggi. Buona giornata, ci rivediamo domani sui soliti canali. Prego.
1: Alle 10 Evoluzione Sostenibile terrà un mini incontro qui, parlerà di cali scendi, quindi non ve lo perdete.
2: Dove? Qui
1: a Reggio G, sì, attenzione, alle 10. Andiamo!
3: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulia Nova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulia Nova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulia Nova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

musica per il tuo racconto, scrivi tu la fine, io sono pronto, non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita, nuvole che passano e scaricano piogge.

0: A tutti buona giornata, eccoci, l'avevo annunciato, questo spazio richiesto da Evoluzione Sostenibile. Il problema è quello dei caliscendi. Non so se il riferimento anche alla conferenza stampa di Arboretto se l'avreste fatto ugualmente, perché avete delle cose da dire sull'argomento. Ricordiamo che c'era già stata una conferenza stampa di Evoluzione Sostenibile, sempre con l'ex sindaco Francesco Massomaro e con l'archivio di Forcelletti. Evidentemente c'è ancora qualcosa da puntualizzare e da dire. Prego, buona giornata a entrambi. E chi parla?
1: Buona giornata, direttore. Inizio io. È certo che noi non saremmo voluti intervenire, perché nella conferenza stampa del 4 di luglio abbiamo chiarito tutto, pensavamo di essere stati sufficientemente chiari, ma è evidente che c'è qualcuno che non vuol comprendere e quindi è giusto ripristinare la verità. Faccio un minuto il racconto, diciamo, di tutto quello che è accaduto precedentemente, e in particolare in Consiglio Comunale il 2 di luglio, quindi poco più di un mese fa, è stata discussa una mozione presentata dal cittadino governante e che riguardava appunto i caliscendi. Quella mozione sinceramente era segno che l'argomento non era stato affrontato con il necessario rigore, no? Il consigliere Arboretti bacchetta spesso gli altri dicendo che lui studia e gli altri non studiano. Non aveva studiato, ma non voglio entrare, non voglio parlare di questo aspetto. Comunque non aveva affrontato pienamente l'argomento. Lo dico perché mi sono riscritto la motivazione di quella mozione. Parlava dell'articolo 20 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore portuale, che sono norme definite dalla regione. Il piano regolatore portuale è stato approvato a gennaio del 2023 e le norme tecniche, è bene ricordarlo, sono state ulteriormente modificate proprio relativamente all'articolo 20, quindi pensa quanto margine di intervento c'era volendo intervenire. È chiaro che bisogna seguirle queste questioni. Detto questo, la mozione diceva che l'articolo 20, riferendosi all'articolo 20 appunto delle norme tecniche di attuazione del piano, diceva che recepiva questo articolo una delibera di giunta comunale che ormai la conoscono tutti, è la numero 48 del 2014. Oltre ai 9 caliscendi storici, diceva, recepisce una delibera che oltre ai 9 caliscendi storici prevede la possibilità di realizzarne altri 12 con la motivazione che, essendo stati demoliti, possono essere ripristinati. Un'argomentazione che veramente lascia perplessi, già che non la riteniamo corrispondente. Ma come si fa a scrivere una cosa del genere? La delibera 48 del 2014 recepisce una legge regionale del 2010 e questa delibera di fatto non permette nessuna realizzazione, fa semplicemente il censimento e la schedatura dei caliscendi. Siccome la norma dice dovete fare questo censimento e la schedatura delle strutture che esistevano prima del 1988, quello è stato fatto. Quindi oltre ai 9 caliscendi che erano presenti, il tecnico incaricato da parte dell'ente porto, che a sua volta era stato incaricato dal comune di Giulianova, ne censisce altri 12. Noi abbiamo semplicemente detto ci sono quei caliscendi e abbiamo fatto per ogni caliscendo, o meglio l'ente porto ci ha fornito una relazione dove per ogni caliscendi c'era una scheda e quindi abbiamo fatto la schedatura e il censimento. La cosa grave è che ieri si attribuisce la costruzione dei nuovi caliscendi a quella delibera, e adesso però voglio entrare nel tecnico, perché nel suo racconto il consigliere Arboretti si dimentica un passaggio fondamentale. Sai che le delibere, adesso non devo fare una lezione, ma la delibera ha una parte narrativa e una parte dove si dispone e poi c'è Francesco che per lavoro costantemente ha a che fare con questi atti. Quindi una parte dove si danno le motivazioni e un'altra dove si dispone qualcosa, l'oggetto della delibera. Allora, nella parte narrativa, che diciamo dà la motivazione e definisce il contesto, il consigliere Arboretti ieri si è dimenticato un passaggio fondamentale che noi avevamo già messo in evidenza quando avevamo fatto la conferenza stampa. Nella parte narrativa,
2: pagina 5
1: della delibera, preso atto che le indicazioni inerenti le tipologie di interventi e di attività delle strutture individuate nel censimento e contenute nella relazione rimessa dall'ente porto non sono oggetto di approvazione con il presente atto, che riguarda invece esclusivamente l'approvazione del censimento e della schedatura delle strutture. Questo abbiamo scritto. Voglio ricordare poi al consigliere Arboretti che nella delibera, cioè nella parte in cui poi si assume una decisione, c'è scritto nel primo punto: la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono la motivazione ai sensi dell'articolo 3,1 della legge 241/90 e successive modificazioni, cioè è giuridicamente valida. Dopodiché nel punto 2 si dice: si approvano gli elaborati tecnici relativi al censimento e alla schedatura delle strutture esistenti di Caliscendi del porto di Giulianova. Aggiungo, nel punto 3 si precisa che la parte 2, punto 3, articolo 3.1 e articolo 3.2, disciplinante le norme tecniche di intervento e le attività permesse sui Caliscendi ai sensi della legge regionale vigente in materia, saranno oggetto di approvazione con separato atto da adottarsi dall'organo competente, che non può che essere la regione, perché la regione responsabile del demanio portuale, con separato atto, dicevo, da adottarsi dall'organo competente anche in coerenza con quanto sarà disposto nell'ambito del procedimento di adozione del piano regolatore portuale, che abbiamo capito essere stato approvato in via definitiva.
0: Insomma, alla fine di gennaio. Su quale punto eravate stati attaccati ieri, principalmente sul fatto che
1: in questi passaggi, dicendo che noi abbiamo approvato anche la relazione tecnica, le proposte progettuali, ma non è assolutamente vero, perché è scritto qui. Lascio adesso la parola a Francesco, però voglio ricordare che nella pubblica amministrazione parlano gli atti ufficiali, le interpretazioni no, a noi non interessano, noi ragioniamo sugli atti ufficiali, poi le interpretazioni sono altra cosa, ma gli atti vanno letti attentamente, vanno analizzati per quello che definiscono.
2: Bene. Direttore, questa è una vicenda triste e dolorosa, perché questa, badate bene, è la cartina al tornasole di quello che sta vivendo questa città da troppi decenni. C'è qualcuno che inquina i pozzi, che fa il sabotatore della verità. Io, che notoriamente sono un cinefilo, che conosco la scansione temporale dei film, vi invito a rivedere alcuni film, tipo un film bellissimo, Sabotatori, del 1944, di Alfred Hitchcock, e si sviluppa tutto su una scialuppa di salvataggio. Si è nella fase della guerra e lì, su quella scialuppa, c'è un sabotatore che però non si capisce chi è di coloro che stanno su quella scialuppa. A Giulianova si è capito da tempo chi è il sabotatore. C'ha un nome e un cognome: Gian Cristoforo Franco Arboretti. E spiego perché. Noi il 4 luglio scorso avevamo fatto una conferenza stampa non per fare polemiche, perché a noi non ci interessano le polemiche, ma per spiegare, dati alla mano, la vicenda nella sua reale sviluppo. Peraltro abbiamo anche pubblicato, oltre che fornirli alla stampa, tutti questi documenti, atti ufficiali, che sono consultabili sulla pagina Facebook, oltre che di Radio G, anche di Evoluzione Sostenibile. Quindi è chiaro, basta leggere. Quindi oggi, all'indomani di questa triste e dolorosa pagina che si è consumata ieri pomeriggio in sala Bozzi, e spiego perché, si potrebbe chiosare con una frase famosa di Massimo Troisi. Voi direte: Massimo Troisi? Sì, Massimo Troisi, il quale, non in un film ma in un'intervista televisiva, disse: io sono responsabile di quello che dico, in questo caso si potrebbe dire di quello che scrivo,
3: non di quello che capisci.
2: Non di quello che capisci, Cinzia, tu sei andata a vederlo adesso, no? Perché è così. Quindi, delle due l'una: o Gian Cristoforo Franco Arboretti non capisce, perché non riesce a studiare, io non so per quale motivo, ma questo poteva essere una spiegazione il 4 luglio, come ha spiegato bene Archimede Forcellese prima di me. Cioè, prima, magari, cioè, nella foga di fare una mozione senza aver studiato, perché noi glielo dimostrammo, aveva fatto una mozione attribuendo le responsabilità a chi non ne aveva. E quindi io potrei già rispondere a Arboretti come rispose Troisi, no? Ma oggi non è più così, perché lui ha avuto un mese di tempo per studiare. Allora, o ha difficoltà nell'apprensione, perché un mese è tanto, poi c'aveva tutti i documenti che gli avevamo dato noi, ha anche i documenti che, molto lodevolmente, devo dire, mi ha fornito persino Conalpa, Cristiano Gentile, che io, a cui devo fare i complimenti, perché lui è stato bravo. Lui ha pubblicato in quattro puntate i documenti, non ha preso posizione. E se li vai a leggere, bastava che leggesse anche quelli. Se non voleva andare sulla pagina di Evoluzione Sostenibile, perché magari gli viene l'orticaria, io non lo so, poteva leggere quelli di Conalpa. E dico questo perché, a distanza di un mese, non è più giustificabile la rappresentazione di un Arboretti che non capisce. E no, perché qualcuno gliel'avrà pure spiegato, no, allora lo fa apposta. E torno al sabotatore di Pozzi, perché in questa città di tutto abbiamo bisogno, fuorché di narrazioni distorte e false, perché questo è. Ieri Arboretti, dopo averlo fatto in quella mozione che ricordava il professor Forcellese e in consiglio comunale, poi ha ribadito dei concetti gravi, gravissimi. Lui ha attribuito alla delibera di giunta comunale numero

0: e purtroppo sono l'ultimo sindaco eletto del centro-sinistra, il PD, che evidentemente qualcuno in questa città inquina tanto i pozzi che poi la gente si tura il naso e dice: oh, sai che non c'è un'alternativa credibile, ma forse sarà il caso finalmente di metterla in campo, lo dico a tutti. Si tura il naso e dice: pur di non votare chi inquina i pozzi, voto i ciucci e i presuntuosi. E questo è successo a Giuliano, purtroppo. Bene, gli atti, lo dico da giurista, da avvocato, da ex sindaco, gli atti, non, questi, le delibere, non è che hanno la possibilità di essere interpretati, sono altre, i documenti che possono essere interpretati, questi vanno letti, e qua c'è scritto chiaramente che, preso atto che le indicazioni inerenti, le tipologie di interventi e di attività delle strutture individuate nel censimento, perché che cosa era successo? Che la Regione, al termine di un iter legislativo, perché voi sapete che ci sono due legislatori, il Parlamento a livello nazionale e la Regione a livello regionale, ok? Nella sua espletamento delle sue proprio peculiarità, aveva fatto una legge regionale e poi a quel punto ha detto: fate il censimento di che cosa? Di quelle, di quei bilancini trattino caliscendi che a Giulianova c'erano prima del 1988 e che la capitaneria di Porto decise di amputare. Questo è stato, no? Lo dico alla signora Maria, questo è stato. E il legislatore ha detto: per capire al termine della legge dove stavano, dove erano posizionati questi bilancini, questi caliscendi, no, materialmente, fate un censimento. Quindi quello si doveva fare, dire dove stavano prima del 1988 e quindi poi di dare la stura all'iter successivo, perché questo è un iter, come si dice, amministrativo complesso. Quello che ha fatto il Comune è solo prendere atto della... questo lavoro fatto da un tecnico incaricato dall'ente Porto, attenzione, ente Porto incarica il tecnico che fa questo lavoro e ce lo rimette. Arboretti che cosa dice nella sua narrazione distorta? A questo punto è preoccupante. Dice che quella delibera, e poi l'ha liquidata in due parole ieri, è la madre di tutti i problemi che sono sorti sul porto successivamente. E invece non è vero, perché quella delibera tutto fa fuorché approvare le tipologie di costruzione, no, lo dice proprio espressamente, le deve leggere gli atti e soprattutto non deve inquinare e far credere a chi gli crede e non legge, e poi ci arriverò, che la realtà e la verità sia quella che lui narra. Non è così, guardate, basta leggere. E quindi che, preso atto che le indicazioni inerenti alle tipologie di interventi e di attività delle strutture individuate nel censimento non sono oggetto di approvazione con il presente atto, che riguarda invece esclusivamente l'approvazione del censimento e delle schedature di strutture, cioè noi l'abbiamo solo individuare dove stavano prima e dove poi, come decideranno altri, e non il Comune almeno all'epoca, si andranno a individuare le nuove. Bene? E poi si ripete, approvare delibera, quella parte narrativa, come diceva il professore, che è la parte che spiega, evidentemente non è stata letta.
1: Che scusami, che manifesta chiaramente la volontà della Giunta Comunale di approvare solo il censimento e la schedatura.
0: Ma dopo ci arriva, e non solo quello che dice Affinetti, ma dice poi delibera, nella parte dispositiva, due, approvare gli elaborati tecnici relativi al censimento e alle schedature. Cioè, dove sta, signora Maria, dove stava nel primo dell'88?
2: L'esistente, prima
0: che la capitaneria di Porto, e chi è di Giulianova, chi ci va sul porto e non chi, magari, non lo so, in questi anni è stato altrove, non ci è andato mai, evidentemente. Noi sì, e noi ci andiamo. E poi, pagina 3, quindi chi inquina i pozzi deve stare attento, perché poi chi fa la popò sulla neve prima o poi si scopre, perché quando la neve poi si scioglie, sotto ci rimane la popò, è quella che ha fatto ieri.

0: Giacometti per l'ennesima volta e la popò. Dice 3, precisare che la parte 2.3 articolo 3.1 articolo 3 della disciplina saranno, attenzione, ma guarda, questo è proprio, ma come si fa a non leggere, saranno oggetto di approvazione con separato atto da parte di chi? Cioè le tipologie costruttive, signora Maria, questi riferisce, queste saranno, saranno oggetto di approvazione con separato atto, ma non del comune, attenzione, lo dice, ma non è che si doveva scrivere, si sa che competente sull'area portuale è la regione Abruzzo, e da adottarsi dall'organo competente, Arboretti, se non l'hai ancora capito, ma te lo dico io, dall'organo competente, anche in coerenza con quanto sarà disposto nell'ambito del procedimento di adozione del piano regolatore portuale in corso. Andiamo oltre, ecco. Perché mo, francamente, diventa stucchevole tutto questo, stucchevole. Il problema è grosso però, perché si inquinano i pozzi, si dice la bugia, poi peraltro ascrivendo responsabilità di dei componenti di quella giunta comunale, responsabilità che non hanno. Poi c'è stato tutto l'iter successivo che è stato portato avanti dagli organi competenti, attenzione, la regione Abruzzo che ha fatto gli avvisi pubblici, ha stabilito le tipologie costruttive, ha rilasciato le concessioni, competenza della regione. Poi è intervenuto il comune, qui c'è il comune, che ha dovuto rilasciare i permessi di costruire, perché lo ricordo anche alla signora Maria, che poi la competenza del rilascio dei permessi di costruire, cioè di coloro che si sono aggiudicati l'avviso pubblico, hanno ottenuto la concessione dalla regione, potevano realizzare. Ma questo mo ci arriviamo fra un po'. Ieri, quindi guardate, non c'è altro da dire, perché diventa stucchevole, noi vorremmo andare oltre, vorremmo parlare dei problemi di Giulianova, vorremmo parlare, e non delle narrazioni false che vengono propinate. Una cosa me la dovete consentire, poi mi taccio. Per me ieri è stato molto doloroso, personalmente, ascoltare l'intervento di Franco Gerardini, nei confronti dei quali io ho sempre manifestato grande stima, peraltro è stato colui che mi ha fatto nei primi anni dell'opposizione, che ha voluto che io facessi il capo del capogruppo del più grande gruppo di opposizione nel 99, io che non avevo esperienze, è stato un maestro, è stata una persona di grande...
1: Non mi ricordo, quanti ne eravate?
0: 6 su 8, quindi diciamo ero il capogruppo della opposizione a quella giunta Gameli, e sono stato onorato di essere investito di
2: questo. Ti ricordi chi erano i consiglieri?
0: Ma certo che mi ricordo, eravamo io, Franco Gerardini, Pietro Di Sabatino, che poi per ragioni professionali si dimise, ma non in contrasto, perché Pietro è stato sempre una colonna, e fu sostituito dal compianto Renato Ciccone, poi c'era il compianto Benito Thieri, c'era, che all'epoca mi riforniva di sigarette, io ho fumato fino all'8 maggio del 2001, e lui, mentre lui e Torino De Vincentis, poi c'erano Sergio Braca e Giovanni Capanna, detto Gianni. Per me è stata una palestra anche di vita, perché ho appreso tanto con molta umiltà, e quindi
2: tutta
0: Franco per me è stato ieri è stato doloroso, ma vi spiego anche perché Franco, io non so per quale motivo, ha dato credito alla ricostruzione falsa perché contrasta con i documenti di Gian Cristoforo Franco Arboretti. Magari poteva anche chiamarmi, Franco, mi avresti potuto chiamare, io, insomma, il nostro rapporto va al di là, e magari avresti potuto capire che le cose stanno diversamente, ma non è questo. Franco, non capisco da che cosa abbia tratto, come dire, scaturigine il suo suo convincimento, un convincimento che lui, la persona intelligente e colta e soprattutto che è stato c'era sindaco quella per una vita, ha con me nel 99 promosso la mozione che poi dette impulso alla legge regionale, perché quella mozione, voi dovete sapere, per la legge sui cani scendi è stata una iniziativa del gruppo consigliare di cui io ero immeritatamente capogruppo e di cui faceva parte l'allora onorevole Franco Gerardini. Ora, la questione qual è? Doloroso, perché Franco non lo devo ricordare, è una persona di grande, però ieri secondo me è caduto su una buccia di banana, nel senso che perché non magari poteva confrontarsi con me, io non lo so, gli avrei spiegato come sta. Ma c'è un passaggio che non gli posso consentire. Lui ha affermato, Franco, tu hai affermato, spero che la giunta del 2014 abbia agito in buona fede. Franco, sicuramente sarà stato, non lo so, so bene che tu saprai rimediare a questo, ma tu come fai a dire che i membri della... Lascia perdere me, ti ricordo, e poi mi conosci, io insomma, mi conosci bene, io proprio ho le mani intorno, io non ci ho avuto mai niente, mai nella vita, nemmeno tutti gli anni che ho fatto il vice sindaco, il sindaco, 15 anni di fila, da sindaco, da vice sindaco, da avvocato, e tutti i ruoli, io non ho mai avuto niente, nemmeno corte dei conti, procure, cose. Tutti i sindaci, no, sono attinti da qualcosa, io mai, proprio, lo sanno tutti, ho potuto fare degli errori, sicuramente li riconosco da pubblico. Sempre in buona fede, ma poi io vorrei ricordarti i componenti di quella giunta, cioè tu dici che speri che quella giunta, i componenti di quella giunta abbiano agito in buona fede, ma al di là del sottoscritto, io mi sento di spendere delle parole per chi non è presente qui e non ha parola. L'unico che lo ha è Archimede Forcellese, che insomma è noto per la sua onestà al di là di ogni. Noi non abbiamo mai avuto nulla dalla pubblica amministrazione, anzi noi abbiamo rinunciato a quello che ci spettava di diritto, e non lo devo ricordare. Ma poi scusa, qui ci stavano, quindi tu dici che noi abbiamo fatto qualcosa che potrebbe non essere stato deliberato in buona fede, e quindi questa è stata una combutta, una combriccola composta da Francesco Mastromano, Gabriele Filipponi, Archimede Forcellese, Nausica Camel, Alfonso Vella e Loreto Vanni. Quindi tu stai dicendo che queste persone, insieme al sottoscritto, insieme a Archimede, avrebbero potuto agire non in buona fede. Questo mi è dispiaciuto, sono addolorato, perché ripeto, ho stima e nutro affetto per te, però questa è una pagina brutta, una pagina brutta.
2: Sì.
0: Io, professor, ti lascio la parola, ti mi devi scusare se mi sono dilungato.
1: Mi raccomando, siamo in chiusura?
0: Sì, siamo in chiusura, ma io volevo dire una cosa. Noi avevamo detto il 4 luglio, basta con le polemiche, basta. In questa
1: però,
0: città...
1: Io una domanda poi la posso fare al finale. Sì. Cioè,
0: noi abbiamo bisogno...
1: Ti voglio chiedere, secondo voi, che cosa si dovrebbe fare adesso?
0: Esatto, io a quello mi riferisco. Io dissi, io e il professore, dicevamo, basta con le polemiche, basta con le cose, le responsabilità sono queste. Purtroppo, allora, se io dovessi dire quali sono le responsabilità, scusatemi, ma è sotto gli occhi di tutti, come direbbe qualcuno famoso a Giuliano.
1: Famoso.
0: Io, scusatemi, ma non è che ci vuole, ma perdonatemi. Abbiamo già detto che, allora, ci sono stati passaggi in questa città, il piano regolatore portuale approvato nel gennaio del 2023, l'adozione.
3: No, l'adozione nel 2018, in estate del 2018.
0: Sì, sì, sì, l'approvazione del piano regolatore portuale a gennaio 2023, ma poi, come ha detto il professore, la norma tecnica, l'articolo 20, quello di cui tanto si parla, ha avuto la modifica definitiva il 10 ottobre 24. Poi sempre in quell'anno 24 ci fu la famosa, come si chiama,
3: il ripascimento
0: che determinò l'innalzamento, insomma, signora Maria, i massi dallo stato di quiete precedente si innalzarono di 2 metri, forse 2 metri, una barriera. Ma scusatemi, chi doveva rilasciare i permessi di costruire? Cioè il comune, mica frate Indovino. Il comune che dice che non ha nessuna competenza, come non ce l'ha le competenze? I permessi di costruire, ma che fanno? Li ha visti? Oppure gli amministratori non ci vanno sul porto a vedere la barriera? E poi chi ha rilasciato il permesso di costruire? Lo ha fatto sulla scorta di quale autorizzazione della sovrintendenza? Che pare che non sia stata rilasciata, ma si sia avvalsi del silenzio assenso, in buona sostanza. Ma 2 metri, se tu rilasci quello che è stato deciso dalla regione, non certo dalla giunta del 2014, l'abbiamo spiegato, non ci torniamo, cioè le caratteristiche costruttive, e lo fai fare a 2 metri più in alto, scusa, hai fatto un disastro, proprio un disastro, e non hai fatto niente. Per non parlare di chi stava all'opposizione, mi risulta che Arboretti, che si è presentato tante volte in questa città, ma è sempre stato bocciato, però in Consiglio Comunale c'è stato dal 2009 ad oggi, e in tutto l'iter complesso che ha seguito Regione e Giunte Costantini, prima e seconda, lui era un amministratore, perché il testo unico degli enti locali, lo ricordo ad Arboretti, definisce amministratori sia i consiglieri di maggioranza che quello d'opposizione. Cioè lui e il suo gruppo consigliare faceva le ninne nanne in tutti quegli anni, non si è accorto di niente. Adesso fa come Alice nel Paese delle Meraviglie, e invece di dire la verità dice il falso, attribuendo a chi non c'entra nulla, cioè alla giunta del 2014, quei galantuomini che stavano lì, a meno che qualcuno, ma non mi risulta che qualcuno di questi, a me per primo il professore, ci abbia un caliscendi là sopra, io ho le mani pulite e lui pure, eppure quelli che stanno qua, a me non mi risulta che Loreto Vanni ci abbia un caliscendi lì sopra, o Alfonso Vella, o non mi risulta. Quindi cosa ci deve fare? Cosa
2: un difetto fare? Di preparazione, secondo voi, sì, o un eccesso di malafede?
0: C'era chi poteva controllare e non l'ha fatto. Ma poi un'altra cosa importante. Adesso le polemiche stanno a zero. Appunto, noi facciamo una proposta oggi, se si vuole si fa subito un tavolo, si deve fare, lo facciamo il 4 luglio, rileggete.
1: Questo l'ha chiesto anche lui,
0: certo, fa sempre a traino, lui è noto per copiare, fa, no? come dissi, che lui è la gazza ladra.
1: Il comune ha rilasciato la licenza di costruire, poi prima che loro costruissero c'è il ripascimento. Poteva valere ancora quella licenza fatta prima del ripascimento? Bisognava concederne un'altra?
0: Francesco, c'è stato un altro iter, perché è stato rilasciato un altro permesso di costruzione.
1: Questo voglio chiedere, così,
0: quello che ci risulta.
3: Quello che ci hanno detto. Ma noi parliamo adesso, noi stiamo parlando della delibera del 2014. Questo è un atto che abbiamo fatto noi, rispetto
0: abbiamo spiegato.
3: No, ma non parte, siamo disponibili, no, ma parte, a narrazioni.
1: Questa parte è importante.
3: Noi abbiamo sentito quello che stai dicendo tu, però non essendo un atto, noi in consiglio comunale non possiamo.
0: Ce l'hanno riferiti per
3: in
0: persone.
3: Ogni caso, permettimi, c'è un'intervista che viene rilasciata dal presidente dell'ente Porto Valentino Ferrante all'indomani del completamento dei lavori di potenziamento del Molo Sud nel dicembre del 2024. Anche lui aveva notato che c'era un innalzamento del livello. L'ente porto credo che qualcosa avrebbe potuto dire, si sarebbe dovuto in quel momento trovare una soluzione tenendo conto del contesto che si era modificato.
1: Vabbè, quindi qual è la vostra? Un tavolo tecnico.
0: Allora, noi il 4 luglio abbiamo detto 2 cose. Adesso la situazione sta così. L'unica cosa che si può fare, e che non è stata fatta in questi anni né dalla Giunta Costantini, dagli assessori, né da Arboretti e dagli oppositori, è quello che adesso, anche se tardi, si potrebbe tentare di fare, se si fosse fatto al tempo del Rifacimento, forse. Adesso, siccome bisogna soltanto trovare la volontà di chi già ha regolarmente in mano delle concessioni e dei permessi di costruire, sì, spero che, non lo so, adesso bisognerebbe, anche se
1: l'ottimo Tafasi è fermato.
0: Allora, ma io dico, perché l'ottimo Tafasi è una persona intelligente, io dico, da sindaco io avrei fatto, l'ho detto il 4 luglio, non lo dico oggi, avrei fatto due cose. Scusate, in questi anni forse avrei detto, io al posto di Costantino, forse io non ho controllato bene, ma non facciamo polemiche, adesso lo voglio fare, io lo voglio fare. Francesco, mi hai chiesto, no, io dissi, sì, no, 4 luglio, adesso faccio finta che sono il sindaco Costantino, vabbè, in questi anni forse non ho controllato, anzi sicuramente, adesso chiamo, faccio un tavolo con le opposizioni e dico, siamo d'accordo a coinvolgere i concessionari che hanno delle concessioni, e sicuramente saranno d'accordo a cercare di eliminare le brutture o attenuarle, mi sembra. Francesco, tu ci saresti d'accordo, come ha fatto Tafà. Secondo, la regione, per, e l'ufficio tecnico che rilascia i permessi di costruire, per cercare di trovare una soluzione concordata, perché in punto di diritto, visto che nessuno ha vigilato e ha esercitato il potere di controllo in questi anni, è stato fatto dalla regione e dal comune, è stato fatto quello che vediamo lì, dalla regione e dal comune.
1: Quindi un tavolo tecnico che si può fare adesso per evitare...
0: cercando di coinvolgere i soggetti interessati, certo, e a convincerli a che qualcosa
1: perché si quelli
0: può...
1: possono realizzare,
0: ma sicuro, Francesco, nessuno ha vigilato, adesso si sono svegliati.
1: No.
0: Si sono svegliati adesso, quando in tutti questi anni hanno fatto le ninne nanne da una parte e dall'altra hanno consentito che si andasse avanti così, senza intervenire mai.
3: Però la cosa che, a cui noi teniamo, ed è la ragione per cui siamo venuti qui da te, è che la delibera 48, numero 48 dell'11 di febbraio del 2014 non dice assolutamente quello.
0: Non dice che si può realizzare un manufatto di...
3: Intanto non dice quello che c'era riportato nella mozione, cioè che dà la possibilità di realizzare
0: di Arboretti.
3: E poi non dice null'altro di approvare il censimento e la schedatura dei cadastri.
0: Cioè dove si possono fare.
3: Secondo quanto previsto, non neanche dove si possono fare,
1: siete stati
3: dove
1: molto chiari,
3: dove si trovava nel 1988.
1: Va bene, noi vi ringraziamo,
0: grazie a Radio G,
1: e noi dovremo tornare qua a fare un dibattito, voi la sentite? Se si arriva al dibattito, però secondo me trova una soluzione, e soltanto coinvolgendo i proprietari, se no non se ne esce.
0: Francesco, l'ho detto, il 4 di luglio, il 4 di luglio, ci ha messo un mese per fare una cosa, io mi sarei aspettato che dicessi, va bene, raccogliamo la proposta di evoluzione sostenibile e chiediamo questo. No, ha continuato, ha detto di stupidaggio.
1: Donico, ma anche una cosa volevo chiedere, politicamente, addossare la colpa a voi, che cosa, la sinistra si rifranduma in mille pezzi,
3: evidentemente nello scenario politico di Giulianova evoluzione sostenibile in questo momento viene visto come un potenziale pericolo, noi non ci capacitiamo di questo.
1: Va bene, grazie a Francesco Massomauro e Archimede Forcelletti, buona giornata, siamo andati in diretta,
0: grazie,
1: se volete
0: a voi,
1: riascoltare potete ascoltare quello che appunto abbiamo fatto sulla pagina Facebook di Radio G e poi la rimanderemo anche in radio. Grazie, buona giornata.
3: Buona giornata. Buona giornata.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gustand Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696.

Buongiornissimo a tutti voi, buongiorno in questa splendida giornata di agosto. Pronti, prontissimi, anzi insieme a voi ad attraversare il mondo della musica, le tante novità del momento sicuramente, ma come sapete la carica iniziale in questo nostro carillon musicale ce l'ha da sempre la nostra Radio Sveglia, che va a ripescare un pezzo del passato. Vediamo un po' dove è andato. Io ho sbirciato, la nostra Radio Sveglia ha scelto proprio un pezzo che quando si parla d'estate va da sé. Sergio Mendes insieme a Will.i.am e Seda Garrett con Funky Bahia.

torna più bella e conturbante che mai, Miley Cyrus con Garner Burning Sun. Ormai le sue canzoni sono un manifesto e ci sorprende sempre. Facciamo un altro viaggetto nel tempo. Ad 8 estati fa c'erano Tommaso Paradiso ed Elisa con Tagagi e Chetra, In the Night.

Nato d'amore tra i primi posti, come abbiamo scoperto sabato grazie alla classifica Airplay che ci ha inviato Vincenzo Iaconi, tra i primi posti delle canzoni più ascoltate di quest'estate 2026 erano Angelina Mango, che fa il suo ritorno in grande insieme a Marco Mengoni e questo pezzo che abbiamo ascoltato. Tra poco parleremo invece del concerto che ci sarà mercoledì domani, quindi qui a Giulianova al porto turistico con la grande Fiorella Mannoia, ma prima c'è Bruno Mars.

pianeti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

Miglior amico ti tradisce, ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare, e ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
2: Laboratorio analisi d'archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio analisi d'archivio a Giulianova Lido. Ingresso è in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio, la persona al centro, sempre.
0: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, TIM, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
3: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
4: Continua la super rottamazione Opel?
5: Yes!
4: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350. La farmacia Parere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Parere Strobbe la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo al Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

qualche estate fa insieme a Max Gazzè Levante portò in radio questo pezzo che ci sembra un po' a doppio senso, pezzo di me, l'abbiamo ascoltato qui su Radio G. E parliamo allora del concerto che ci sarà domani alle 21.30 al Porto di Giulianova, Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, il progetto live con cui l'artista dà voce ai brani più celebri e amati di Ivano Fossati e Fabrizio De André. Questo progetto live con cui Fiorella, con la sua voce intensa e raffinata, riproporrà alcune canzoni iconiche dei due artisti. Uno spettacolo emozionante che attraversa il repertorio di due protagonisti assoluti della musica d'autore italiana, artisti che hanno segnato profondamente il percorso umano e musicale di Fiorella Mannoia. Il progetto nasce anche per celebrare i 30 anni di Anime Salve, album simbolo della musica italiana e ultimo grande lavoro creativo di Fabrizio De André, realizzato insieme a Fossati e pubblicato nel 96. La tournée ha debuttato a Genova il 27-28 giugno all'Arena del Mare del Porto Antico, dai brani storici di Anime Salve, album premiato tra l'altro con la targa Tengo, fino a pezzi più amati che nel tempo si sono intrecciati con il repertorio di Fiorella Mannoia, passando per nuove riletture di canzoni senza tempo. Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve si presenta quindi come un tributo intenso e autentico a un patrimonio musicale e culturale ancora oggi vivo e attuale. E allora noi proprio da quel concerto che si è tenuto circa un mese fa al Porto Antico di Genova ascoltiamo Fiorella Mannoia con Bocca di Rosa.

corsa quest'anno, alla stazione c'erano tutti con gli occhi rossi e cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco porto l'amore del paese.

Si chiama Bossa Nostra e lei è Gaia. Chiudiamo con un pezzo a sorpresa richiesto dal nostro direttore, un altro pezzo dell'estate 2026 di Jovanotti ed Alfa, due artisti di grande entusiasmo con loro, e sperando di trasmetterlo anche a voi questo entusiasmo, chiudiamo il nostro Musicante. Ciao, buona giornata.

Radio G.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: Flashback, la storia della musica pop.

flashback, quello che Radio G ha suonato negli anni passati. Stai ascoltando Flashback.

nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie.
2: Albani sparito con 800.000 euro. Magari. È il titolo principale del centro.
1: E vi assicuro che non mi ritrovate. Che non mi ritrovate.
2: È tornato. E i soldi?
1: I soldi non me li ho spesi tutti stanotte.
2: Eccolo qua, spariti 800.000 euro, è indagato, lo dici il nome? No.
1: Teramo, soldi sottratti all'Unione dei Comuni della Laga.
2: Andai ogni tanto.
1: Spesso. Un dipendente accusato, e questo qua mi frega perché non sono dipendente.
2: Non è dipendente.
1: Un dipendente accusato.
2: Non l'hanno fatto dipendente.
1: Non mi hanno dipeso. Un dipendente accusato di truffa per la procura si sarebbe gonfiato gli stipendi e intestato mandati di pagamento falsi.
2: Vabbè. No, ma questi mandati né chi lo firmava tra lui, nessuno la
1: non lo so, di solito c'è un doppio controllo, insomma, sì, cosa, sì. Poi insomma te ne accorgi a 100.000, te non resti accorgi, te ne accorgi a 200, a 4, ma 800, qualcuno un po' dormiva. Allora,
2: questo era coinvolto, eh?
1: L'incidente sulla Terni-Rieti di Pangrazio, scampato alla strage delle Marmore. Bisogna tutti in retroscena sull'incidente.
2: Perché sono ovviamente tornavo dall'Aquilano, ecco perché c'è questa.
1: Oggi Consiglio regionale a rischio, il voto sulla manovra, scontro sui debiti. Poi fotonotizia a centropagina, Marcinelle, le voci, docufilm di Cavuti a 70 anni dalla catastrofe in miniera. L'appello, il cantautore Setacca, aiutatemi a ritrovare l'iPad con le foto del mio papà perso. Poi Afa e Malori, caldo. Pescara, Bollino Rosso, temperatura sopra i 39 gradi. Da Al Ceppo di Rocca Santa Maria.
2: Al Ceppo è bello, Al Ceppo.
1: Sì, è bello, piaciuto.
2: I funghi buonissimi.
1: Buoni? Di Velti, gli striscioni giallorossi, raid degli ultra del Teramo nel ritiro del Giulianova Calcio. Basket Serie B, Roseto tratta Mazzoni, ma c'è il rebus durante.
2: Durante cosa?
1: Durante il basket. Analisi dell'istituto zooprofilattico, le zanzare con il West Nile scoperte anche a Pineto.
2: Allora, che c'è scritto? Leggi qua. Io mi chiami? Poi ieri mattina ho detto non mi hai chiamato. Non mi hai chiamato. Ha risposto?
1: A pranzo, grazie.
2: Ma che a pranzo?
1: Problemi,
2: problemi
1: tifosi,
2: chi è per Gorizia? No, qualcuno ci crede, non è vero. Che è del Teramo sicuro, che lo sia di Teramo è un'altra cosa.
1: Ne era tre. Domani il concerto a Roseto, i Tiro Mancino aprono, emozioni in musica, sarà uno show unico, dice.
2: Ma in convento c'è anche Mannoia da noi, poi leggiamo un pezzetto dell'intervista.
1: Domani a Giulianova la Mannoia con l'omaggio a De André e Fossati.
2: Spero che andrà pure qualche sua canzone.
1: Vuoi ci sta domani? Ci sta?
2: Domani sera.
1: Lunedì prossimo. Lunedì prossimo il DJ Capriati farà ballare Tortoreto al ritmo dance.
2: Il famoso DJ Capriati. Domani sera. E che facciamo? Andiamo da Mannoia da Capriati?
1: Io sto a casa in
2: dubbio. Nel dubbio, mio novello.
1: Nel
2: però.
1: Dubbio sto a casa.
2: Il DJ Capriati.
1: In una gita da incubo di Pangrazio, ha sopravvissuto alla strage delle Marmore, il sindaco di Avezzano sulla navetta coinvolta nello schianto che ha provocato 6 morti. Perù, il video del disastro aereo è un fake, il contenuto circolato sui social non è ritenuto attendibile, l'ipotesi al vaglio è di un guasto meccanico.
2: Io vedo il titolo in italiano, Perù, il video del disastro aereo è falso.
1: L'incidente tra Umbria e Lazio, torniamo lì, le due vittime del camper tornavano dall'Aquilano. La riconversione dell'azienda, la Pilkington, il colosso del vetro, investe 80 milioni a San Salvo. Via i lavori per sostituire un forno float.
2: Crematorio.
1: No, float, questo è float, galleggiante. Per i prossimi 20 anni la ditta resterà aperta.
2: Anche di là c'è una buona notizia.
1: Stellantis chiude per ferie e poi si riparte senza più cassa integrazione.
2: Vedi come va?
1: Bravi. Oggi il Consiglio regionale sui contributi a rischio, il voto sulla manovra, il Partito Democratico manca il sì dei revisori.
2: Che è importante.
1: Ma è obbligatorio. Piano terra da 1 milione con vista sull'ortofrutta e poi Cardelli, operazione trasparente, il presidente della CDA.
2: Bene. Poi abbiamo le voci della catastrofe. Nello speciale di Cavuti, qua ricorda la vicenda di Marcinelle, la Maraini, si è inserita anche qua. poi piazza e tomba di 22 vittime sono momenti nazionali. E questa è la strage di tutta quella gente di Vanoppello, insomma.
1: La legge regionale contestata, retromarcia sull'urbanistica, bloccato lo scippo ai comuni. La giunta cancella il comma 11 bis dopo i rilievi del ministero di Salvini sui cambi di destinazione d'uso.
2: Vedi un po'.
1: Che vuoi?
2: Che è successo?
1: Porti d'Abruzzo, Marsiglio e adesso i binari sui muli.
2: Bravo, ci vuole portare la ferrovia. Noi ci accontenteremo se scava un po'. Anche perché è rimasto l'unico porto regionale, che non è una cosa bella, perché gli altri hanno fatto carriera,
1: sono noi siamo equiparati all'approdo di Roseto
2: alla darsena di Martin Sicuro, un successore. E quella qui lo dice, tu schiappati indici, non l'hai tolta. C'è l'anticiclone africano che non dà tregua, segneremo tra poco dalla voce vera di lui.
1: Di Casalena, di lui. Malori e danni nei campi.
2: Ovviamente devo andare, esce.
1: Nell'Abruzzo bollente, abbiamo ancora il termometro supera 39 gradi.
2: E questo qua dice, sembra quello, si chiama il collega di.
1: Sì, sembra lui, De Palma. Così
2: De Palma
1: fino
2: sta
1: alla
2: al
1: fine.
2: Centro come Casalena sta raggiungendo.
1: Così fino alla fine della settimana.
2: Pesci alieni da minaccia a opportunità.
1: Ecco aromi in blu del Gall Pesca Abruzzo, valorizzare in cucina le specie comparse in Adriatico.
2: Oh, guarda che la zanzara, la cosa è stata vista anche a Pineto. Ma così fa, mo? Cioè, saltate da Mociano e andate
1: ne
2: giù.
1: Ne siamo troppi. Un po' se l'amore, su. La mostra di Guardia Grele, marchio di qualità, l'artigianato artistico creato in Abruzzo. Manca a me. Appello del cantatore abruzzese Setacca, aiutatemi a ritrovare l'iPad, contiene i ricordi del mio caro papà. Il dov'è? Dispositivo è nello zaino di colore nero dimenticato sul palco nella notte di Centrissimo a Torre dei Passeri. Vabbè, che vuoi, dove vai, mo?
2: No,
1: ma perché?
2: Ho fatto una vita con il messaggero, eh.
1: Perché? Beh, se sei scordato sul palco, ma tu devi riderlo. Tu non ti scordi mai niente, tu. Il dramma di Ceuta, Madrid va all'attacco dell'Italia, von der Leyen prova a ricucire la giacchetta.
2: Beniato torta Sanchez,
1: Il sospetto sui gruppi criminali, avvia un'inchiesta preliminare, la possibile regia del falco amico di Trump. Meloni punta sugli hub nei paesi extraeuropei,
2: vuole mollare
1: la patata agli altri, poi le possibili ritorsioni di Sanchez, dalla FAO alla flessibilità, tanti dossier che dividono i due paesi. Non solo non abbiamo nessun rapporto con la Francia, ci manca pure l'Italia con la Spagna. Geniale.
2: Germania, giù manca.
1: No, ci manca l'Austria, però con l'Austria non c'è da come. Le crisi internazionali, Teheran.
2: La Svizzera, sì, già fatto.
1: La Svizzera abbiamo già avuto. Abbiamo già dato. Le crisi internazionali, Teheran, nessun colloquio in corso. Domenica Trump si era detto ottimista, ma i Pasdaran hanno smentito di essere in trattativa con gli Stati Uniti.
2: Lui dichiara una cosa e quelli dicono l'altra. Oppure lui stesso smentisce se stesso.
1: Velocemente, dopo mezz'ora.
2: Che speranza abbiamo?
1: Nessuno. Solo che le elezioni se non le trucca.
2: Agosto si ama, ma.
1: Lo so, ottobre.
2: Ma le trucca però.
1: Già dice che i cinesi vogliono intervenire. Droni di Kiev sui bagnanti russi. Ieri i raid ucraini hanno ucciso 11 persone, tra le vittime di Mosca. L'addio al sacerdote degli ultimi. Ultimo saluto a Don Mazzi, l'omaggio di tutta Milano. Teramo, soldi sottratti all'Unione dei Comuni, sotto accusa per 800.000 euro. Contestata l'ipotesi di truffa, prima relazione dei consulenti tecnici dopo l'iscrizione di un dipendente nel registro degli indagati. Per la procura negli anni si sarebbe gonfiato gli stipendi e intestato mandati di pagamento falsi.
2: Allora, adesso c'è l'Aquilone, diciamo qualcosa, perché Tiro Vangiro che conosciamo, vanno a Roseto e dicono che sarà uno show unico, quindi stasera la band romana è una rassegna emozioni in musica. Zambaglione, che è questo qua nella foto, è sempre bello vivere e suonare in Abruzzo, nelle Marche è diverso.
1: Dice la stessa cosa.
2: Così l'ha detto lui. Allora, questi sono vari appuntamenti, ci siamo anche noi. Domani sera il giorno 9 Fiorella Mannoia, omaggio Fabrizio De André Fossati, due artisti fenomenali. Direi che è stata praticamente, tra virgolette, folgorata dalle canzoni di De André da quando aveva 14 anni, e quindi da allora il suo obiettivo era, oltre alle sue canzoni, di cantare le canzoni di questi due cantautori. Domani sera sarà possibile ascoltarle sulla banchina di Rio del Porto nell'abito di Giulio Eventi estate 2026.
1: Puoi andare a Punta Capriati perché è lunedì.
2: Ah, sì,
1: puoi andare.
2: C'è il sopravvivo. E la gente arriva, posa la macchina e parte, mettete il dischetto, perché poi arrivano. Arriva Arangio, e Arangio quando fa le ruote alle macchine, Arangio è meccanica.
1: Ma perché?
2: Vai.
1: Parcheggi e proposte a Teramo, che è una storia infinita, quindi da 3 anni di parcheggi a Teramo, strisce blu con tariffe meno care, il comune prepara il nuovo piano.
2: A proposito, noi abbiamo un piano, come sapete, del traffico del 2008.
1: Abbiamo un piano?
2: Sì, nel 2008. E ieri sera nella bellissima trasmissione, molto ricca, abbiamo appurato che per legge bisogna rifarlo dopo 2 anni, quindi fammi un po' di conti, dal 2008 al 2006 quante volte avremmo dovuto rifarlo?
1: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 10 volte.
2: E non l'abbiamo rifatta, adesso però lo rifaremo.
1: Ma mi pare che si deve rifare ogni 2 anni il punto.
2: Così ha detto.
1: Forse aggiornamento.
2: La revisione. Ma anche adesso sarà una revisione. E dice che però c'è questo ricorso al TAR, come tu sai, e l'assessore però ha detto che anche se il ricorso il comune lo perde farà di tutto perché lì resti nel doppio senso.
1: Mi piace, una scelta politica, pagherà o guadagnerà.
2: E poi ha detto mi dispiace perché io ti ho votato, maledetta a me e tutti quelli che ti hanno votato, non vi rivoteremo, non lo so, siete uscito in diretta, lo potete andare a riascoltare lì. E la Matone ha smentito il suo interesse, Costantini che la voleva come quadro, ha detto non fa niente, sto bene qua.
1: Ma due comunità in lutto per l'operaio morto, dolore a Teramo e Torricella, il 49enne insignito della medaglia d'oro come donatore di sangue. Salita Izzone, ripartiti i lavori sempre a Teramo, famosissima Salita Izzone. Teramo ancora, Palazzo di Governo.
2: Importante dichiarazione, sta a sentire.
1: Si insedia la nuova prefetta.
2: Dai, ragazzi, prefetta, prefetta, così che posso fare?
1: Un dialogo aperto con tutti, importante.
2: Non è quella, vai sotto.
1: Beatrice Agata Mariana, arriva dall'incarico di vicaria di Bergamo, De Soto, da giovane vacanze in
2: Il contatto ci sta sempre, che è successo qua?
1: Tra le priorità,
2: senti sta frase.
1: La sicurezza urbana.
2: Oh, e chi più di noi?
1: Incontrerò le autorità.
2: Pronto? Sono il sindaco Costantini, qua siamo in mano a Dio per la sicurezza urbana. Ah sì, vengo, e lei viene.
1: Prendo
2: un caffè da Grimi, vedi quello che sta là fuori, si dà la regolata, e poi va in prefettura e fa qualcosa.
1: E si dimette, se ne va.
2: Si dimette, giustamente.
1: Incontrerò le autorità giudiziarie in un'ottica di prevenzione, dice. Allora, andiamo avanti. Conti in rosso, niente indennità, campi. Sì, campi, l'opposizione chiede al sindaco e assessori di rinunciare agli stipendi.
2: Ci mancano i soldi, voi cominciate a dare l'esempio, perché non c'è risposta.
1: Ma infatti. Allora, Isola del Gran Sasso, finalmente ha riaperto l'ufficio postale.
2: Dopo i lavori, però.
1: Meno male, restava chiuso così. Divelti, gli striscioni del Giulianova Calcio.
2: Poi la zanzara.
1: West Nile, virus, nuovo allarme, zanzare positive anche a Pineto, scatta il monitoraggio.
2: Ma qua dobbiamo dire che grazie a Dio hanno fatto un buon lavoro, però hai spostato gli indusami, però non ci sono zanzare,
1: no.
2: Nessuno ti lamenta.
1: No.
2: E tu hai detto perché non piove, così?
1: Certo, perché non si sono scuse da tante uova.
2: E non è che hanno fatto un buon lavoro?
1: Anche sì, vabbè,
2: eravamo pieni,
1: c'è un concorso di interesse.
2: Quante, ti ricordi tu quante segnalazioni avevamo del poi con quella cosa, attenzione, non è vero che non si sente più quell'odore classico, perché hanno fatto in modo poi di non farlo sentire.
1: Spunta un altro gruppo di insetti dopo i casi rilevati a Mociano nella stività dell'Istituto Zooprofilattico. Direttore generale D'Alterio, non c'è nessun rischio per ora. La nostra è un'attività di sorveglianza.
2: Vuol dire che non c'è nessun rischio?
1: Nessun rischio no, perché il minimo di rischio c'è sempre, ci stanno a zanzare con te, no? O no? Il rischio non si può azzerare, ma lei è uno scienziato, lo saprà, io non l'ho per sentito dire.
2: Intanto là, scoperto con 200 grammi di cocaina,
1: operazione espertissima.
2: Quante dosi si possono fare?
1: Ad Alba Adriatica, non lo so. La guardia, forse 200 proprio, non lo so. La Guardia di Finanza arresta un 22enne che si spostava in sella a una bicicletta elettrica per rifornire i propri clienti.
2: In sella?
1: In sella, a cavallo. Piazza Cavour, raccolta rifiuti giornaliera, richiesta di commercianti e comitati di quartiere. Dove stiamo?
2: Piazza Cavour, tra Alba e Tortoretto. Dove
1: vabbè,
2: siamo?
1: Non lo so, non ho capito.
2: Alba
1: sopra. C'è qui sopra.
2: Piazza Cavour.
1: Omaggio ai caduti del mare, corona di fiori al largo.
2: No, tu non te ne puoi andare. Comunque Martin Sicuro, perché conosco il corrispondente.
1: Beh, appunto, ho detto. Non
2: Martin Sicuro.
1: Eccolo qua, Martin Sicuro. Non ci ho cercato.
2: Vabbè, cosa succede?
1: Non l'ho visto.
2: Oh, Carnevale dell'Estadio. Sì, no, fatti proprio perché ci saranno delle novità. Il prossimo Carnevale invernale ci sarà forse una cantante, un DJ, cioè diventa quasi una manifestazione. Questo.
1: Già.
2: Sì, ma di più, come un evento con le...
1: Perché sono stati soldi.
2: Molto bello,
1: sono
2: sì. Intanto l'Orfanelli è intervenuta replicando evoluzione sostenibile, dicendo che la rottamazione va ampliata.
1: Ha proposto l'estensione anche ai debiti gestiti da società private di riscossione. Quando ci sarà la sesta, forse si potrà fare, perché questa è chiusa. Dai, su. Pronto?
2: Sì? L'audio si sente forte.
1: C'è un fischio?
2: Che togliesti tu? Quello da là?
1: Si vede che no, perché questo non deve stare qua sopra. Non deve stare qua sopra.
2: Grazie, molte grazie. No, perché se teme la cosa non va bene, non è possibile. Perché là ieri sera si mette dall'altro.
1: Ma perché quello è quello che fa rumore qua. Tu non lo senti, ma quello poi il microfono sta là sopra, lo sente, capito? Quello è il problema. Ok? Chiaro? Non è chiaro.
2: No, è chiaro, ma abbiamo fatto di tutto. Quello prendeva molto bene ieri sera. Vabbè.
1: Ex Bora Bora verso la demolizione.
2: Sì, ha detto che non abbiamo soldi. Tra l'altro bisogna ancora vedere che glielo dà. Per demolirlo. Per ristrutturarlo, non lo può fare. Allora, se qualcuno se lo vuole prendere,
1: il privato,
2: comune,
1: abbiamo soldi in comune, ma mamma lo mangiava, 4 milioni di avanzo.
2: Verso di morte, perché se qualcuno, perché sarà là un grande parco.
1: Con un grande parco,
2: c'è il parco di Via Mattarella, si discuterà anche sul futuro delle terre del compianto Umberto Mastellarini, qui c'è da lavorare. E quindi praticamente un baretto in quel parco, però si vuole un privato che se lo. Però, per i soldi, diciamo. Vabbè, comunque l'idea del comune è attualmente la demolizione. Innanzitutto però lo deve prendere attraverso fasi di passaggio che ancora non sono completate dal titolare dell'ex Bora Bora, che è quella lì vestita così. Andiamo. Roseto.
1: Vabbè, lo dice la tartaruga Sobek, che è il direttore del
2: mare. Ma lo sapevo.
1: Roseto, impianti sportivi, il tempio del basket, Arena Quattro Palme, parte la caccia ai fondi per lo storico campo. E a Roseto hanno acquistato una macchina per i vigili, perché pare che là andassero a piedi, invece adesso possono andare sulle quattro ruote, nuovissima macchina appena acquistata.
2: Ci sono delle novità di acquisto per i vigili, delle poltrone
1: ergonomiche,
2: bravo.
1: Come
2: vedi?
1: Morro d'Oro, cane ucciso da un branco di lupi, denuncia dei proprietari dell'animale a Morro d'Oro. Una volta non è notizia però a cane che morde uomo, ma... Sicurezza stradale, a case bruciate, limite a 30 all'ora. Case bruciate dovrebbe essere proprio lì nella valle del Bomano, pure quella. Incendio in un terreno, pompieri impegnati per 4 ore.
2: Ma che da fare Lazzaroni?
1: Lazzaroni?
2: I biscotti Lazzaroni.
1: Stanno a ripulirla ancora. Silvi.
2: Che è passato?
1: Sì. Case Ater, scattano le proteste, degrado e carenze strutturali.
2: È passato un classico impiegato di banca, però siccome c'è caldo, la giacca la portava ancora per...
1: Se no arriva sudato. Pochi spazi per lo sport e le società in difficoltà ad Atri. Pescara, la casa della cultura.
2: Mi raccomando, qui tu, me la leggi bene.
1: La leggi tu allora.
2: Teatro d'annuncio, la data sarà completata in 2 anni.
1: Ecco.
2: Come vedi, tempi. Il comune aprirà parzialmente nell'estate di un altro anno. Lavori al via entro gennaio. Poi vince 100.000 euro e scappa dalla moglie.
1: Infatti la notizia quella sarebbe stata, perché qua c'è scritto vince 100.000 euro e parte con la moglie.
2: Non cosa non
1: sarebbe
2: male.
1: Stato vince 100.000 euro e parte con l'amante.
2: Con l'amante oppure scappa dalla moglie.
1: Beh, invece... Su, per quattro colonne, dai. Fate bravi però.
2: Contesti?
1: Conte
2: Silvano.
1: Corso Strasburgo, pattinodromo a caccia di sponsor, così risparmiamo sulle risorse. Forconi, che è quel il signore che consigliere
2: di Fratelli d'Italia con il fucile, bisogna sparare gli zombie.
1: Forconi con il fucile cerca solo visibilità. E qui la panza e la pelata l'hanno avuta. Allora, l'Aquila, gli incidenti, l'inferno sulle montagne, 100 uomini contro i roghi, brucia anche la Marsica su 5 fronti. Chieti, Palazzo di Giustizia, Tribunale, 6 in corsa per la presidenza, presentano domanda Giulio Adilardi,
2: Mauro Trinone,
1: Carmine Di Fulvio,
2: chi li conosce?
1: Gianluca Falco, Marco Lenzi, Lucio Luciotti,
2: sono per Lucio Luciotti.
1: Pure io, Lucio Luciotti. Matilde Pezzullo.
2: I genitori, ma questi chiamano, dicono,
1: si chiamano Luciotti, no?
2: Come
1: Luchino Lucio.
2: Però
1: questo cosa che andrebbero punite, questo fai pure il magistrato.
2: Tu vedi se vedi Lucio Luciotti. Vediamo la foto comunque.
1: Di Lucio Luciotti.
2: È uno di questi sei.
1: Eccolo qua, è quello più simpatico.
2: Sta sorridendo, però, ce la potrebbe fare.
1: Ci per una vita che lo prendono in giro, quindi ormai è bozza.
2: Dalle medie.
1: Cacciati dalla città dopo la rissa a Santa Rita.
2: A Lanciano. Invece da Ortona Conti non l'ha accolto.
1: Il 22esimo sbarco, accolti altri 28 migranti, fuggiamo da guerra e violenza.
2: Non
1: dicono.
2: È successo mai niente là.
1: No, manco quello col fucile c'è andato.
2: No.
1: Centro invaso dalle bici, dicono tutti sono un pericolo.
2: L'abbiamo detto anche Giuliano.
1: Quello a Basto, dicevano.
2: No, ma anche Giannone, il sottopasso famoso.
1: Sport, il ritiro in Abruzzo, Allegri abbraccia i tifosi, è un piacere essere qui. La Juve vuole Todibo, Inter su Nico Gonzalez, Como pressing per Ken.
2: Ritorna a casa Nico Gonzalez.
1: Eccolo qua. Strattona le giocatrici in un time out, bufera sull'allenatore James Martin.
2: Strattona, quindi è una cosa.
1: E ha strattonato.
2: Palpeggiati che sarebbe avuto altro reato.
1: Si lamenta Sebastiani, il presidente Pescara, la tribuna ancora chiusa e tariffe raddoppiate. Sebastiani e la polemica con il comune, si parlava di aiuti e invece.
2: E invece?
1: E parla di noi, hanno raddoppiato le tariffe, gli hanno
2: sì.
1: Masci politico con tutti quanti, politico con Marsiglia,
2: secondo mandato.
1: Può sbloccarsi il ritorno di Russo oggi il vertice con l'allenatore, quindi ancora non prendono nessuno.
2: Sabato
1: non può vedere niente nessuno, mi dicevano.
2: Perché?
1: Perché Pescara c'ha le porte chiuse pure fuori casa. E a Lanciano ha giocato a porte chiuse, ma l'amichevole.
2: Ma noi sì.
1: Ma tu dici tu come giornalista?
2: No, loro come tifosi del Pescara.
1: Tutte. Lanciano hanno giocato a porte chiuse. Tutto, neanche tutti gli abruzzesi non possono vedere il Pescara, scusa, non sono stato chiaro.
2: Ma che c'entrano i tifosi della squadra?
1: E così
2: locale?
1: È la pena che hanno quella.
2: Non lo so.
1: A Lanciano hanno giocato a porte chiuse e ieri qualcuno che è addentro, un po' addentro, mi diceva queste cose.
2: Non risulta.
1: Teramo, ecco il Ture Bis, sono qui per vincere, De Amicis arriva in prova.
2: Quindi non sono convinti di De Amicis.
1: No, ieri però era dato per fatto.
2: E poi no.
1: Si vede che
2: prova.
1: Altro rinforzo per la Sant'Egidese, preso Azizi. Azizi è fuoco. Addio. Allora, vediamo. Chieti, in bilico, oggi Legnini incontra... ieri.
2: Si è inserito il sindaco, vedi?
1: Incontra gli imprenditori. Montesilvano suda e fa caldo e prepara il debutto dopo la promozione.
2: E invece Roseto Basket?
1: Roseto tratta Mazzoni, ma c'è il rebus durante.
2: Durante la causa. Si suda Montesilvano.
1: È andata.
2: Allora,
1: prego.
2: Pescara, preso lo scippatore seriale del centro. Vedi? No, il giornale del centro cittadino.
1: Centro c'è piccolo e tranquillo.
2: Lanciano, blitz nelle case dei clan di Santa Rita dopo la maxi rissa e a Teramo purtroppo schianto in moto a 49 anni, ipotesi malore, quella di ieri.
1: Sì.
2: Bimbo di 7 anni travolto da una
1: e-bike.
2: Ferito lieve. Poi ho visto l'inferno su quel bus, c'è un'intervista, strage delle vacanze, i racconti di una comitiva di Pianella sul pullman lungo la Terni Rieti, dopo una gita alla cascata delle Marmore. Dovevamo sederci davanti, è solo un miracolo che Beppo succede.
1: Hanno bucato il sindaco di Ovezzano però.
2: Non so. Il sindaco.
1: Due morti accanto
2: a me. Poi le strategie forti, arrivano investimenti a Pescara, Vasto e Ortona. Soppalco.
1: Gratte vince 100.000 euro in un bar di Viale Marconi, qui non ci dicono se è partito con la moglie o meno.
2: No, era partito con la moglie.
1: Davide Lupinetti, giro del mondo senza prendere mai un aereo. È per lunga.
2: No, per Pescara, sta scatto del Modena per Di Nardo e piace
1: Bozanai. Famosissimo.
2: 4-0 quindi Pescara?
1: Sì, 4-2.
2: Pescara, ma... Val Sortone, investimenti strategici per i porti abruzzesi.
1: No, noi siamo belli che tagliati fuori.
2: Ieri visita di Marsiglia con il presidente dell'autorità portuale Mirko Carloni. Il governatore ha detto: parliamo di qualche centinaio di milioni di euro, i cantieri pronti entro il 2007. A proposito, Gabriele, non si parla più della, del raddoppio della ferrovia? Quella...
1: Beh no, ma più da poi.
2: Clinton,
1: spento l'alto forno, 80 milioni per il rinnovo.
2: Quanto comunicarti, capisci?
1: Beh certo.
2: Giustamente. Pescara, ho visto l'inferno sul bus, mia moglie era ferita, le grida, i corpi straziati. Infatti poi lì ci dovevamo sederci davanti, è stato un miracolo. C'è l'intervista a Gianni Di Pangrazio, dice: sono caduto nell'impatto violentissimo, perdevo sangue, c'erano vicino a me due persone morte. Queste sono tutte, già lui, tutte testimonianze di questa brutta vicenda.
1: Preso lo scippatore seriale del centro, tre assalti ieri mattina in sella a una bici, gratta il biglietto e vincente che mi dà, che mi dai 100.000 euro, dice giusto, vinto, mi dai 100.000 euro, baciato la fortuna, quella domanda, no, quello stava grattato al bancone, ha fatto un po' la scenetta come è venuta, cioè stava grattato al bancone, si è accorto che ha vinto 100.000 euro, ha fatto la battuta alla cassiera, cioè,
2: c'era là,
1: che mi dai 100.000 euro? E lei ha detto no, non li posso dare, ti dai manca.
2: È vero, ma prendono per cellulare, sì,
1: no, no, no, no, no, no, non prendono niente. Baciato dalla fortuna un cliente abituale del bar tabaccheria Stube di Viale Marconi. Acquista un tagliando e torna subito dentro. Il titolare dice: abbiamo controllato ed era vero. Se no, ci sarebbe stato l'articolo questa mattina.
2: Non vuole, poi la moglie
1: stava a casa. Poi la droga nello zainetto fa scoprire una piantagione di canapa indiana. L'Aquila, l'incendio non si ferma, fronti di 2 chilometri, in campo anche gli alpini. E ancora all'Aquila, trovato con 6 kg di droga,
2: venne
1: condannato.
2: Venne trovato.
1: Perché?
2: Condannato.
1: Vabbè, condannato a 2 anni.
2: La giustizia è così veloce.
1: Direttissimo con la droga.
2: Intanto il boom di vacanze nei paesi esotici. Sì. Là, informatevi sui rischi sanitari. Poi tornate,
1: condannate e beccate la West Nile qua perché.
2: Via dalla zanzara e poi tornate qua e ci bettate.
1: I ladri svaligiano il garage, donna colta da malore.
2: È sul moro ovviamente.
1: Sì, colpo in via L'Aquila, bottino di 3.000 euro tra bici, monopattino e arredi. Più i mobili sono rubati. I residenti, vogliamo le ronde, furti anche nella frazione Badia.
2: A sul moro ci sta ogni giorno un fatto di cronaca.
1: La finestra vista piazza Murata, proprietaria e architetta nei guai.
2: Sul Mona,
1: sempre. Sì,
2: il Fucino?
1: Canale a secco e moria di pesci, e adesso scatta l'esposto in procura ad Avezzano.
2: Poi siamo qua, sempre ad Avezzano.
1: Avezzano, via i controlli a tappeto nella movida, polizia locale riattivati i turni notturni. Beh, però sul modo di Avezzano, Avezzano.
2: Chieti.
1: Piano per Palazzo d'Achille, subito una variante per far ripartire i lavori.
2: Sono un luogo di legnini, oh! Vabbè, e quello là si vede nella foto.
1: A Chieti, Palazzo d'Achille, che ci va?
2: Anche lui accaldato, porta la giacca, ma
1: sopra le spalle.
2: Sopra le spalle.
1: La camicia di lino. Le erbacce invadono la strada e cartelli, villaggio mediterraneo aspetta lo sfalcio.
2: Famoso sfalcio. Mm-hmm. Fate il marciapiede in via Veneto. Serve?
1: Beh sì, sì. Dillo tempore, ve lo prometto. Loculi finiti nel cimitero Sant'Anna, il comune requisisce quelli perpetui. Notizie di ieri sul mio centro.
2: Io ho detto, come mi sono pagato e tu me lo togli.
1: Ma quello perpetuo.
2: In ritardo però. Lanciano, blitz nelle case dei clan di Santa Rita, cioè quindi a Lanciano sono i clan.
1: Sì.
2: Vabbè,
1: però sono devoti i clan di Santa Rita.
2: Ieri dopo la guerrina in strada con le famiglie di Rocco e Guarnieri.
1: Obbligo di firma e dimora per 7 persone. Decisivi sono stati i video girati dai residenti.
2: Super caldo, guarda che succede a Lanciano. Scatta il piano per la protezione degli animali domestici. Non la gente, gli anziani, ricordo. Scatta.
1: Incubo incendi, non solo Dogliola, caccia al piromene a Casalbordino. E a Ortona sbarcati i 28 migranti salvati, resteranno nelle strutture abruzzesi.
2: Cosa hanno aperto? Scusi, scendi.
1: Salgo.
2: No.
1: Che devo fare?
2: Salgo nell'apertura.
1: Blitz nelle case dei clan di Santa Rita. Teramo.
2: Movida. la prefetta Mariano, io
1: qua, prefetta.
2: Va bene, lo ribadisce, io entro in cea con i sindaci, pronto, sono Costantini, qua abbiamo qualche problema di sicurezza, vengo, Ivan, vengo subito.
1: Porta l'elmetto.
2: Viene, caffè da Grima al Bar Milano, ripeto, dà uno sguardo alla piazza, si rende conto, torna su e fa una serie di provvedimenti. Così dovrebbe essere la prefetta.
1: L'insediamento nel Palazzo del Governo, questo è un territorio eterogeneo e complesso, ma non ci sono emergenze. Parole d'ordine, perché ancora mi sta sul mondo. Parole d'ordine, prevenzione e dialogo. Spaccia cocaina con la bici elettrica.
2: Che cosa porta a Teramo?
1: Che porta? La sua lunga esperienza nella protezione civile e nella guida di comuni commissariati.
2: No, tutt'altra cosa qua,
1: Spaccia cocaina con la bici elettrica, trovati 200 grammi di droga, arrestato. Poi case di riposo in 250 senza stipendio, regione al lavoro per una soluzione.
2: So.
1: Street Soccer, 4 giorni di sfide a Silvi. Calcetto, sulla strada, sullo cemento. Andiamo avanti.
2: Corsa per Di Nardo, il Modena in pollo.
1: Sempre per vendere.
2: Per vendere, sì, anche russo.
1: Stadio raddoppiati i costi, ma parte della tribuna ancora chiusa. Si lamenta anche sul Messaggero il presidente. Poi raid dei tifosi del Teramo al ritiro del Giulianova.
2: Guarda un po', come qua sta.
1: Di Flavio Maccioni. Allegri, emozione unica, dice da Castel di Sangro. Ha visto la valigetta coi soldi. Mamma mia, quando è ese milione. L'abbraccio ieri sera in piazza tecnica al suo staff tra applausi ed entusiasmo dei tanti tifosi in città. L'Aquila, una stagione al massimo. Chiarella, dopo il gol di sabato al Pineto, sono solo amichevole, ma quello che conta è vedere già lo spirito giusto.
2: Il maestro Alberto Di Muzio entra nella celebre famiglia
1: MA.
2: Ma noi dobbiamo accogliere
1: martial art, arti marziali.
2: Dobbiamo accoglierlo.
1: Arti marziali, ma come mai dobbiamo in mente legge?
2: Voglio accoglierlo.
1: Una prima nazionale.
2: C'è un'intervistona, sotto.
1: Emergenza migranti, scontro Spagna-Italia, Roma dice sbarchi dimezzati.
2: Quindi la notizia fino a quel momento era con tutti i giornali, lo vediamo un attimo. Scontro Spagna-Italia, nessuno aggiunge Roma sbarchi dimezzati. Perché in realtà pare che quelli spagnoli, insomma, li hanno rimandati molti di più.
1: Sì. No, come però sono gli sbarchi, non sono
2: gli La Sanchez è un problema, guardi chi ha intervistato.
1: Sanchez è un problema per l'Europa intera.
2: Chi lo dice?
1: Cayetana Alvarez de Toledo, deputato del Partito Popolare.
2: Quello contro Sanchez.
1: Sì. Tensione a sinistra, Schlein a Conte. Primarie, prima si fa il programma.
2: Allora, noi possiamo fare tutte le critiche sopra Meloni.
1: Quelli che volete.
2: Poi leggiamo questa notizia.
1: Giustamente governerà
2: per altri 20 anni. Quindi governerete, come dice Costantini, per altri 20 anni. Grazie appunto, Gian Conte. Perché in effetti sul patto dell'Ucraina uno deve mollare, e quello ci riarmiamo, quello non gli diamo niente.
1: Però Conte ha detto che il 24 appena lo vince,
2: però
1: Conte lo porta alla pace.
2: Conte andrà, come Trump, dice, guarda, appena se vinco io, se sono io il presidente, chiamo Zelensky e Putin e in 24 ore risolviamo il tutto. Peggio di Trump a fare. Quindi qua già si capire cosa.
1: Oggi il Consiglio dei Ministri caccia ai fondi per lo sconto delle accise che scadono dopo domani.
2: Ma Trump come lo chiamava?
1: Giuseppi.
2: Chi aveva cenato in un ristorante con un inviato di Trump a Roma.
1: Trump annuncia i colloqui, ma l'Iran frena, petrolio in forte calo, le borse festeggiano.
2: Meno male.
1: Il camper ha invaso la corsia opposta, tossicologici e autopsia sui conducenti, lo schianto sulla Terni Rieti. Il racconto purtroppo che di un figlio che ha dovuto riconoscere i corpi dei genitori, ho riconosciuto mamma e papà solo dai tatuaggi. Fotonotizia di sport, sogno una festa al Circo Massimo, l'intervista a Malen che dice che Gasperini è unico.
2: Sì, però i giocatori ci vengono.
1: Le inchieste del Messaggero, le spiagge dei Romani, Capocotta, l'energia e il rock delle dune.
2: Mi sa Capocotta? No. Capocotta.
1: La pizza romana al taglio, regina dell'estate gourmet.
2: fosse famosa la pizza romana?
1: Veramente, cioè, una volta era una testata nazionale, cioè faceva. Vabbè.
2: Beh dai, su!
1: Beh, che vuoi, ma tipo un po' credo che
2: no? Devi chiudere perché dobbiamo
1: fumare.
2: Vado
1: a fumare. Allora c'è qualche stacco pubblicitario, vedi, sì, che torniamo con Casalena e tutto il resto.
2: Ti dirà, ne sono novità almeno fino a Ferragosto.
1: Allora non lo chiamiamo, se lo sai già tu.
2: Ma lo dice.
1: C'è prescia stamattina, c'è prescia.
3: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
1: Ora,
2: buongiorno
1: i nostri fedelissimi. Intanto io saluto con tutti quelli che ci ascoltano per radio, grazie. E adesso puoi procedere.
2: Buongiorno e buona giornata a Valentina Campeti, a Rita Piccioni, ad Antonella Leonio, ad Andrea Serafine, fisco forte poi l'abbiamo risolto. Buongiorno e buon martedì a Luigi Anni, a Gaetano Palini, buon lavoro.
1: Buon lavoro.
2: A Alfredo Federico, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Marcella Pompizzi, buongiorno. Buongiorno a Betty Alma, a Max Rastelli, da Tiglio Torquati, a Paola Cicconi, a Rita Ranalli, a Loredana Ciaffoni. Andrea mi dice l'audio, ma poi l'abbiamo risolto, no Andrea? Sì. Si sente poco, dice Rita, sì, ok, poi buongiorno a tutti, si sente poco, c'è un fischio fastidioso. Poi...
1: abbiamo risolto!
2: Buongiorno, Andrea Serafini, dice ora, ok, ora, ora, ok.
1: Grazie.
2: Grazie. Rossella Mattiucci, buongiorno, Andrea Serafini, spiegazione su Bivio di Carlo, ieri non convince. Silvana di Gian Vittorio, buongiorno a tutti voi.
1: Ha sentito Andrea.
2: Allora,
1: sentito.
2: È il momento di sentire Pierluigi Casalena.
1: Ma sentite Andrea, lo stai a dire tu che non era convincente, se lui voleva tutti vorrebbero la rotonda, pensavo a fare io.
2: Là si risolve in un modo solo, facendo la termomare, punto.
1: E allora tra quanto?
2: Quelle.
1: Buongiorno!
2: Quelle.
1: Io se ne trovavo una che mi dice buongiorno.
2: Ma ti risponde sempre, ma ogni tanto qualcuno non risponde. Ma
1: quello col cane è passato?
2: No, ancora no, infatti mi sto.
1: Quello risponde sempre. Lo sai che sabato Azzurro non ho potuto far parlare con Casalena?
2: Perché? Buongiorno!
1: E De Monde ha fatto il bravo stavolta?
3: Sì, ha fatto il bravo.
2: Bravo
1: Azzurro ha detto che sabato non vi siete collegati per il mondo.
3: Non ci siamo collegati perché sì, aveva fatto un po' il dispiacere, no, aveva dormito poco.
1: E quindi tu ti svegli e poi loro se ne ha calato, come succede sempre all'alba.
2: Edmondo può fare quello che gli pare, perché Edmondo ancora non c'è un anno, qui può fare quello che vuole.
1: Avuto però...
2: E non fa niente, fa calato, facciamo.
3: No, non è 5 mesi.
2: Ecco, però può fare quello che gli pare, fino ai 4 anni può fare quello che gli pare. I terribili 4, i terribili 4. Allora, ecco.
1: Ma poi bene, che fa?
2: Allora, com'è?
1: Com'è?
3: Guarda, copia e incolla con quello che abbiamo detto i scorsi giorni, non cambierà assolutamente niente fino al 10.
1: Va bene, grazie per la giornata.
3: Fino al 10 del mese, copia e incolla, quindi...
1: Che hai detto, fino
3: sole,
1: a che giorno?
3: Caldo.
1: Scusami, fino a...
3: almeno fino al 10.
1: Ah, al 10. Quindi tu sì, per Ferragosto ce lo dirai dopo, ovviamente, ma fai bene.
3: Ferragosto ancora c'è.
2: E io ti prego di verificare Montesilvano il 12.
1: Senti, scusa, è vero che
3: siamo un po' al limite.
1: Vogliamo ricordare, di dirlo, dai, che dobbiamo stare molto attenti dopo tutto questo caldo, se fa un temporale, perché l'aria può fare la grandine, quindi le prevenzioni.
3: dobbiamo verificarlo giorno per giorno, nel caso in cui passi un fronte freddo, fresco, diciamo.
1: Che è?
2: Vai, vai. No, non sto di a te. Vai.
3: Quindi poi monitoreremo, non ti preoccupare.
1: Va bene, no, perché sai, è pericoloso l'ultima volta d'estate.
3: Certo, monitoreremo tutto.
1: Va bene, noi ti ringraziamo, però, e ti auguriamo buona giornata. Vogliamo sapere se vai a Castel di Sangro a vedere il Napoli.
3: No, no, non ci vado, anche se dove sta il Napoli la seguo io per la sicurezza. Quindi
1: l'Acquamontis
3: Resort
1: 4
3: Superior.
1: E beh, non ci vai tu, anche per una volta, per curiosità.
3: Non sta a Castel di Sangro, sta a Rivisoto.
1: Va bene, ma sembra là, mi viene pure per scamorse che vuoi, vai. Tutti di mondo, l'aria buona, dai. La scusa di fare la cosa. Vabbè, non ci vuole andare.
2: Ci sta
3: non mi voleva fare entrare l'anno scorso.
1: Perché?
3: E nonostante ero responsabile della sicurezza.
1: Quella fu la motivazione? Che dicevano?
3: Che là c'era che carabinieri, non fanno entrare di se sono responsabile di sicurezza della struttura.
1: Perché non mi hai chiamato? Questo è il giornale, perché non mi hai chiamato? Questo è l'articolo.
3: L'anno scorso.
1: L'anno scorso, ci stavano. Vabbè. Grazie,
2: grazie, buona giornata.
1: Buona giornata.
3: Ciao.
2: E buongiorno anche a Chiodi, Luigi ed Anna.
1: È iniziato da capo tutti, guarda un po', Loriana Ciccioni, Andrea Serafino.
2: Abbiamo salutato.
1: Marcella Martiucci, non glielo ho detto che la regina annunziata. Silvani, Gian Vittorio, e quelli già in ritardo. Stai sempre nell'elenco delle opere da fare, però. Ma no! Attenzione, lui lo sapevi, interrogare, ma forse hai sentito, ha detto che lo mette a bando, La gestione del. Aia.
2: Ogni tanto si fa un bando.
1: Non capisco. Sai che ben giurato.
2: Ma
1: dice Luigi, ma chi se lo deve? Sta sicuro. Però ha detto che è a bando, anche il campo in zona orti. Fa un commento piccolo, dice Durin, rispondi a volo. Sei il coraggio.
2: Ancora ci vuole la gente. Allora, che dobbiamo fare?
1: Che viene dopo?
2: Gli auguri, di solito.
1: Perché oggi è 4 agosto.
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Santo del giorno, secondo la chiesa è San Giovanni Maria Vianney. Era nato in Francia, come diceva il cognome, l'8 maggio del 1786. Giovanni, confidenzialmente curato di Ars, vecchio parlo, vecchia maniera, per un quarantennio, attirò moltitudini di persone di ogni tradizione sociale con le sue catechesi, capite perché andavano? E con il ministero della riconciliazione. Uomo di austera penitenza, unì alla profonda vita interiore incentrata sull'Eucaristia un generoso impulso caritativo. Fu modello della cura delle anime nella dimensione parrocchiale. Non è un martire, non è uno dei santi che piace a me.
2: Però morì in Francia il 4 agosto.
1: Quelli che danno la fede, la vita per la fede, che le santi, no?
2: Ma non sono i santi.
1: E voglio fare gli auguri, riusciamo a capire oggi?
2: Franca e Paola Fidanza, gemelle.
1: Ciao cagnolino, è passato.
2: Ciao. Allora,
1: gli auguri,
2: faccio tanti auguri ad
1: Alessandro
2: Milito.
1: Bravo.
2: Federica D'Agostino, Patrizia Cittadini, Giovanni Platone, Gabriele Di Francesco.
1: Chi è Giovanni Platone, lo sai?
2: Non lo so, no.
1: Quello che è il marito della Elisa Braga.
2: Bene.
1: È famoso per andare a cavallo. Ma un po' chiattato, non a cavallo, non ci va più.
2: Ma perché racconti?
1: Racconto perché Patrizia abbiamo molto ironizzato.
2: Gabriele Di Francesco, Gianfranco Verdecchia, Federica D'Antonio, Maria Grazia Nazionale, Santa di Stanislao, Mimmo Farinelli, Manuela Mocianese, Antonella Pigliacelli.
1: Chi è Mimmo Farinelli?
2: Non lo so.
1: Vabbè, però su.
2: Tu sei anziano e ricordi tutti.
1: Pare che di Moscufo. Mimmo Farinelli è titolare, anche se è in pensione, del Bar Fortuna.
2: Ok. Buongiorno cari anche a Maria Ida Pitrella.
1: il ritardo? E i bacchiodi non si scompone.
2: Non si sbilancia, ho detto. No. Allora, faccio qualche stacco?
1: Qualche stacco e poi andiamo.
2: Poi l'almanacco
1: del giorno.
2: Vai,
1: a cura
2: faccio
1: di...
2: una telefonata io.
1: A cura di
2: Vincenzo Iaconi.
0: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Lilia.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: sociologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Andiamo con l'almanacco del giorno.
2: Questo è tuo, vai.
1: Perché?
2: Perché la giornata internazionale del leopardo nebuloso.
1: Lo sai benissimo che non è.
2: Questa ricorrenza è stata istituita nel 2018 per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla conservazione di questo affascinante e vulnerabile felino asiatico.
1: Senti, a proposito, l'abbiamo messo ieri sulla pagina Facebook, ma l'annuncio è che la partita che ha il programma oggi con l'Azzurra Marina di Eusebio Palladini è aggiornata a domani, stessa ora, stesso Palladini.
2: E la giornata mondiale anche del gufo.
1: Bene, che lo dice? L'international...
2: Questa ricorrenza è nata nel International Awareness Day. Questa ricorrenza, nata nel 2005 per iniziativa dell'Organizzazione per la Conservazione dei Gufi, ha lo scopo di proteggere i rapaci notturni e sfatare i vecchi miti superstiziosi che li circondano.
1: Secondo lui, Gufi ne agguanta.
2: Ho la suetta.
1: L'allenatore ti dice, no? Quando sta per esonerati, stanno i gufi. Oppure il verbo gufare.
2: Esatto. Dall'1 al 7 agosto è la settimana mondiale dell'allattamento.
1: Ma non lo poteva fare.
2: No, non vi rivolgete a noi.
1: Allora, il giorno nel dettaglio.
2: Alle 7:40 la temperatura era già di 27,2 gradi, umidità 74%, il clima caldo, il vento a 6 orari, la qualità dell'aria è considerata 47 e moderata, il sole è sorto alle 5:57, tramonta alle 20:23, culmine alle 13:10, la durata del giorno 14 ore, 26 minuti.
1: Benissimo.
2: La luna sorge alle 22:48, tramonta alle 13:21 di domani. La fase lunare è all'ultimo quarto, visibile al 59%.
1: Non vale tutti. Allora, nacquero oggi, 4 agosto 1901, avrebbe compiuto 125 anni, Louis Armstrong, trombettista e cantante, andò anche a Sanremo con il brano Mi va di cantare, e siccome era famoso per andare a fare le serate, gli show che duravano, disse, ma che famoso, mi fate cantare una canzone sola, invece a Sanremo, noi ascolteremo uno dei più grandi successi, What a Wonderful World. Beh, traduce perché io lo so.
2: Che mondo meraviglioso.
1: Appunto,
2: 4 agosto 1961 fa nasceva Barack Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America.
1: Chi disse cosa Berlusconi? È un po' bronzato. All'Aquila glielo disse.
2: 4 agosto 1981, 45 anni fa, Meghan Markle, modella, attrice,

0: duchessa del Sussex.
1: Famoso essere
0: la, sì.
1: Accadde oggi
0: 4 agosto 1861, 165 anni fa, la legge numero 174 entra in vigore e completa uno dei passaggi tecnici decisivi della costruzione dello Stato unitario. Il provvedimento dispone che tutti i debiti pubblici degli antichi stati preunitari, Sardegna, Lombardia, Ducato di Parma, Modena, Granducato di Toscana, Stato Pontificio e Regno delle Due Sicilie, vengano riuniti e registrati in un unico documento contabile nazionale. Il gran libro del debito pubblico del Regno d'Italia, già istituito con legge 94 10 luglio 1861. L'unificazione dei debiti consente al nuovo regno di presentarsi sui mercati finanziari con un'unica identità creditizia, superando però la frammentazione ereditata dai governi preunitari, avviando una normalizzazione della finanza pubblica. Il Gran Libro diventa così registro ufficiale di tutte le obbligazioni dello Stato, base per le successive operazioni di consolidamento e per la politica fiscale dell'Italia post Risorgimento. 4 agosto 1916, 110 anni fa, gli Stati Uniti firmano a New York la Convenzione per la cessione delle Indie Occidentali danesi, ottenendo St. Thomas, St. John e St. Croix in cambio di 25 milioni di dollari in oro.
1: Va bene, i nomi delle isole:
0: St. John, St. Croix e St. Thomas. St. Thomas,
1: quale prendiamo?
0: Io sono per St. Croix.
1: Invece Lucio Luciotto per
0: Lucio Luciotto per il tribunale della sì. La ratifica arriva nel 1917. Il 31 marzo 17 le isole passano ufficialmente sotto sovranità statunitense, diventando le Virgin Island. Il trattato include anche il riconoscimento americano della sovranità danese sull'intera Groenlandia, allegato come dichiarazione al medesimo accordo. E mo se lo vuole riprendere però. 4 agosto 1956, 70 anni fa, viene pubblicato Hound Dog, nuovo singolo di Elvis Presley, e la cover in chiave rock and roll di un blues inciso 4 anni prima da Big Mama Thornton. Poi ascolteremo anche questa. 4 agosto 1976, 50 anni fa, Soweto, sobborgo nero di Johannesburg, torna teatro di sangue. A 2 mesi dalla grande insurrezione del 16 luglio l'attenzione non si è mai spenta. Nuovi cortei di studenti e residenti si scontrano con la polizia sudafricana, impegnata a far rispettare le leggi dell'apartheid. Gli agenti aprono il fuoco durante le cariche. Quattro manifestanti di colore vengono uccisi, diversi altri restano feriti.
1: Sempre.
0: L'episodio conferma che la rivolta
1: è stato sempre così. È un mondo globalizzato di razzismo.
0: L'episodio conferma che la rivolta di Soweto non è un fatto isolato, ma l'inizio di una lunga stagione di protesta contro l'imposizione degli Afrikaans nelle scuole e contro l'intero sistema di segregazione razziale, che in quegli anni provoca centinaia di vittime. Le autorità rispondono con arresti, coprifuoco e repressione, mentre il movimento studentesco si espande in tutto il paese.
1: Hanno detto, vediamo se è attuale la frase.
0: Questa è Obama.
1: No,
0: nessuna guerra santa potrà mai essere una guerra giusta.
1: Dì la trama, che la fa una al giorno di guerra.
0: Tratto dal discorso durante il premio Nobel per la pace a Oslo il 10 dicembre 2009. Barack Hussein Obama II, nato il 4 agosto del 61 a Honolulu, è un politico e avvocato statunitense, 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America dal 2009 al 2017, prima e unica persona di origine afroamericana a ricoprire tale carica. Obama è membro del Partito Democratico e in precedenza ha ricoperto l'incarico di senatore per lo stato dell'Illinois dal 2005 al 2008.
1: E
0: ancora prima quello di senatore statale, sempre in Illinois, dal 97 al 2004. Non so che cosa. Stanno i nazisti l'Illinois.
1: Stanno là?
0: Sì.
1: All'Illinois?
0: Sì. È uno degli stati del sud, quello di Illinois, mi sembra, uno di quelli più più chiusi. Allora salutiamo, vediamo se è successo qualcosa sull'Ansa. Speranza è l'ultimo a morire. Ecco, pagina non trovata addirittura proprio. Non lo so.
1: No, perché tanto dice uno.
0: Allora, Zelensky ha lanciato altri droni su Mosca.
1: Senti, però guarda, sai che
0: sì. E poi non è successo più.
1: Muoviti, attacca roba, richiamo. Allora, vedi, però non gli ha dato troppo.
0: Ah. Vabbè, allora salutiamo i nostri amici su Facebook, noi ci rivediamo domattina.
1: Le guerre non le crea, ma le.
0: Vabbè, ok, non so di cosa stai dicendo, però vabbè. Adesso in radio ascoltiamo le proposte musicali di Vincenzo di oggi. Cominciamo con Buongiorno,
1: che con grandi.
0: What a Wonderful World.
1: Guarda che le chiede la sfilata, è una frega.

0: con What a Wonderful World. Adesso l'altra proposta di Vincenzo di oggi, che è Elvis Presley con
1: Tutti ad alto livello.
0: Hound Dog.
1: Gente che ha cantato 100 anni, appunto.

0: questo era Elvis Presley con Hound Dog, e noi con questa canzone chiudiamo le oggi notizie di oggi. Buona giornata, ci rivediamo domani sui soliti canali. Prego.
1: Alle 10 Evoluzione Sostenibile terrà un mini incontro qui, parlerà di caliscendi, quindi non ve lo perdete.
2: Dove? Qui
1: a Radio G, sì, attenzione, alle 10. Andiamo!
3: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Mua, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Mua. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

riesco a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure ho questo vuoto, tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile.

distanza con i demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Buongiornissimo a tutti voi, buongiorno in questa splendida giornata di agosto. Pronti, prontissimi, anzi insieme a voi ad attraversare il mondo della musica, le tante novità del momento sicuramente, ma come sapete la carica iniziale in questo nostro carrion musicale ce l'ha da sempre la nostra Radio Sveglia, che va a ripescare un pezzo del passato. Vediamo un po' dove è andato. Io ho sbirciato, la nostra Radio Sveglia ha scelto proprio un pezzo che quando si parla d'estate va da sé. Sergio Mendes insieme a Will.i.am e Seda Garrett con Funky Bahia.

torna più bella e conturbante che mai, Miley Cyrus con Garner Burning Sun. Ormai le sue canzoni sono un manifesto e ci sorprende sempre. Facciamo un altro viaggetto nel tempo. Ad 8 estati fa c'erano Tommaso Paradiso ed Elisa con Tagagi e Ketra, In the Night.

incontro d'amore tra i primi posti, come abbiamo scoperto sabato grazie alla classifica Airplay che ci ha inviato Vincenzo Iaconi, tra i primi posti delle canzoni più ascoltate di quest'estate 2026 erano Angelina Mango, che fa il suo ritorno in grande insieme a Marco Mengoni e questo pezzo che abbiamo ascoltato. Tra poco parleremo invece del concerto che ci sarà mercoledì domani, quindi qui a Giulianova al porto turistico con la grande Fiorella Mannoia, ma prima c'è Bruno Mars.

deserti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora

migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085-2905-705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
2: Laboratorio analisi d'archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio analisi d'archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio, la persona al centro, sempre.
0: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
3: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
4: Con
3: continua la super rottamazione Opel? Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato De Spar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea De Spar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da De Spar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350. La farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, oltre il pressorio e oltre il cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe, la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giugliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giugliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

qualche estate fa insieme a Max Gazzè Levante portò in radio questo pezzo che ci sembra un po' a doppio senso, pezzo di me, l'abbiamo ascoltato qui su Radio G. E parliamo allora del concerto che ci sarà domani alle 21.30 al Porto di Giulianova, Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, il progetto live con cui l'artista dà voce ai brani più celebri e amati di Ivano Fossati e Fabrizio De André. Questo progetto live con cui Fiorella, con la sua voce intensa e raffinata, riproporrà alcune canzoni iconiche dei due artisti. Un spettacolo emozionante che attraversa il repertorio di due protagonisti assoluti della musica d'autore italiana, artisti che hanno segnato profondamente il percorso umano e musicale di Fiorella Mannoia. Il progetto nasce anche per celebrare i 30 anni di Anime Salve, album simbolo della musica italiana e ultimo grande lavoro creativo di Fabrizio De André, realizzato insieme a Fossati e pubblicato nel 96. La tournée ha debuttato a Genova il 27-28 giugno all'Arena del Mare del Porto Antico. E dai brani storici di Anime Salve, album premiato tra l'altro con la targa Tengo, fino a pezzi più amati che nel tempo si sono intrecciati con il repertorio di Fiorella Mannoia, passando per nuove riletture di canzoni senza tempo. Fiorella canta Fabrizio Ivano Anime Salve si presenta quindi come un tributo intenso e autentico a un patrimonio musicale e culturale ancora oggi vivo e attuale. E allora noi, proprio da quel concerto che si è tenuto circa un mese fa al Porto Antico di Genova, ascoltiamo Fiorella Mannoia con Bocca di Rosa.

chiama Bossa Nostra e lei è Gaia. Chiudiamo con un pezzo a sorpresa richiesto dal nostro direttore, un altro pezzo dell'estate 2026 di Jovanotti ed Alfa, due artisti di grande entusiasmo con loro, e sperando di trasmetterlo anche a voi questo entusiasmo, chiudiamo il nostro Musicante. Ciao, buona giornata.

e per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli

Linux al 15%, su linee selezionate dell'erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, COS, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie.
2: Albani sparito con 800.000 euro. Magari. Il titolo principale del Sentinel.
1: E vi assicuro che non mi ritrovate. Che non mi ritrovate.
2: È tornato. E i soldi?
1: I soldi non mi li ho spesi tutti stanotte.
2: Eccolo qua, spariti 800.000 euro e indagato, lo dice il nome? No.
1: Teramo, soldi sottratti all'Unione dei Comuni della Laga.
2: Andai ogni tanto.
1: Spesso. Un dipendente accusato, e questo qua mi frega perché non sono un dipendente.
2: Non è dipendente.
1: Un dipendente accusato.
2: Non l'hanno fatto dipendente.
1: Non mi hanno dipeso. Un dipendente accusato di truffa per la procura si sarebbe gonfiato gli stipendi e intestato mandati di pagamento falsi.
2: Vabbè. No, ma questi mandati né chi lo firmava da lui, nessuno la
1: conferma. Non lo so, di solito c'è un doppio controllo, insomma, sì, cosa, sì. Poi insomma te ne accorgi a 100.000, te non riesci a accorgere, te ne accorgi a 200,
2: a
1: 3, a 4, ma qualcuno un po' dormiva. Allora,
2: questo verrà coinvolto, eh?
1: Beh, l'incidente sulla Terni Rieti di Pangrazio scampato alla strage delle Marmore, cioè, tutti in retroscena su un incidente.
2: Che sono ovviamente tornavo dall'Aquilano, ecco perché c'è questa.
1: Oggi Consiglio regionale a rischio il voto sulla manovra, scontro sui debiti. Poi fotonotizia a centropagina, Marcinelle, le voci, docufilm di Cavuti a 70 anni dalla catastrofe in miniera. L'appello, il cantautore Setac, aiutatemi a ritrovare l'iPad con le foto del mio papà perso. Poi Afa e Malori, caldo. Pescara, Bollino Rosso, temperatura sopra i 39 gradi. Da Al Ceppo di Rocca Santa Maria.
2: È bello Al Ceppo.
1: Sì, è bello, piaciuto.
2: I funghi buonissimi.
1: Buoni? Di Velti, istruzioni giallorossi, raid degli ultra del Teramo nel ritiro del Giulianova Calcio. Basket Serie B, Roseto tratta Mazzoni, ma c'è il rebus durante.
2: Durante cosa?
1: Durante il basket. Analisi dell'istituto zooprofilattico, le zanzare con il West Nile, scoperte anche a Pineto.
2: Allora, che si aspetta? Reggi qua, io mi chiami? Poi ieri mattina ho detto non mi hai chiamato. Non mi hai chiamato. Ha risposto?
1: A pranzo, grazie.
2: Ma che a pranzo?
1: Problemi?
2: Tifosi.
1: Chi
2: è? Per Maurizio. No, qualcuno ci crede, non è vero. Che è del Teramo sicuro, che lo sia di Teramo è un'altra cosa.
1: Ne era tre. Domani il concerto a Roseto, i Tiro Mancino aprono, emozioni in musica, sarà uno show unico, dice.
2: Ma in convento c'è anche Mannoia da noi, poi leggiamo un pezzetto dell'intervista.
1: Domani a Giulianova la Mannoia con l'omaggio a De André e Fossati.
2: Spero canterà pure qualche sua canzone.
1: Ci sta domani? Ci sta?
2: Domani sera.
1: Lunedì prossimo il DJ Capriati farà ballare Tortoreto al ritmo dance.
2: Il famoso DJ Capriati. Domani sera. E che facciamo? Andiamo da Mannoia da Capriati?
1: Io sto a casa in
2: dubbio. Nel dubbio, migliore novella.
1: Nel
2: però.
1: Dubbio sto a casa.
2: Il DJ Capriati.
1: In una gita da incubo di Pangrazio ha sopravvissuto alla strage delle Marmore il sindaco di Avezzano sulla navetta coinvolta nello schianto che ha provocato 6 morti. Perù, il video del disastro aereo è un fake, il contenuto circolato sui social non è ritenuto attendibile, l'ipotesi al vaglio è di un guasto meccanico.
2: Io vedo il titolo in italiano, Perù, il video del disastro aereo è falso.
1: L'incidente tra Umbria e Lazio, torniamo lì, le due vittime del camper tornavano dall'Aquilano. La riconversione dell'azienda, la Pilkington, il colosso del vetro, investe 80 milioni a San Salvo. Via i lavori per sostituire un forno float.
2: Crematorio.
1: No, float, questo è float, galleggiante. Per i prossimi 20 anni la ditta resterà aperta.
2: Anche di là c'è una buona notizia.
1: Stellantis chiude per ferie e poi si riparte senza più cassa integrazione.
2: Vedi come va?
1: Bravi. Oggi il Consiglio regionale sui contributi, a rischio il voto sulla manovra, il Partito Democratico manca il sì dei revisori.
2: Che è importante.
1: Ma va obbligatorio. Piano terra da 1 milione con vista sull'ortofrutta e poi Cardelli, operazione trasparente, il presidente della CDA.
2: Bene. Poi abbiamo le voci della catastrofe. Nello speciale di Cavuti, qua ricorda la vicenda di Marcinelle, la Maraini si è inserita anche qua. poi piazza e tomba di 22 vittime sono momenti nazionali. E questa è la strage di tutta quella gente di Vanoppello, insomma.
1: La legge regionale contestata, retromarcia sull'urbanistica, bloccato lo scippo ai comuni. La giunta cancella il comma 11 bis dopo i rilievi del ministero di Salvini sui cambi di destinazione d'uso.
2: Vedi un po',
1: che vuoi?
2: Che è successo?
1: Porti d'Abruzzo, Marsiglio e adesso i binari sui muoli.
2: Bravo, ci ricordo, portare la ferrovia. Noi ci accontenteremo se scava un po'. Anche perché è rimasto l'unico porto regionale, che non è una cosa bella, che gli altri hanno fatto carriera, sono tutti.
1: Noi siamo equiparati a all'approdo di Roseto
2: alla Darsena di Martinsicuro, un successone. E quella qui lo diceva, tu schiappa sindaci, non l'hai tolta. C'è l'anticiclone africano che non dà tregua, sentiremo tra poco dalla voce vera di lui.
1: Di Casalena, di lui. Malori e danni nei campi.
2: Devo andare adesso.
1: Nell'Abruzzo bollente, ma abbiamo corso, il termometro supera 39 gradi.
2: E questo qua dice sempre quello, si chiama la collega di.
1: Sì, sempre lui, De Palma. Così
2: De Palma
1: fino
2: sta
1: alla
2: al
1: fine.
2: Centro come Casalena sta raggiungendo.
1: Così fino alla fine della settimana.
2: Pesci alieni da minaccia a opportunità.
1: Ecco a Roma in blu del Gal Pesca Abruzzo, valorizzare in cucina le specie comparse in Adriatico.
2: Oh, guarda che la zanzara, cosa è stata vista anche a Pineto. Ma cosa fa mo? Cioè saltate da Mociano e andate
1: ne
2: giù.
1: Siamo troppi. Un po' sanamore, la mostra di Guardia Grele, marchio di qualità, l'artigianato artistico creato in Abruzzo. Anche a me. Appello del cantatore abruzzese Setacca, aiutatemi a ritrovare l'iPad, contiene i ricordi del mio caro papà, il dispositivo è nello zaino di colore nero dimenticato sul palco nella notte di Centrissimo a Torre dei Passeri. Vabbè, che vuoi, dove vai, mo? Ma perché?
2: Ho fatto una vita con Messaggero, eh.
1: Perché? Beh, se sei scordato sul palco, ma tu devi di riderlo. Tu non ti scordi mai niente, tu. Il dramma di Ceuta, Madrid va all'attacco dell'Italia, von der Leyen prova a ricucire la giacchetta.
2: Meniato torta Sanchez,
1: dopo tu vedi torta Sanchez. Il sospetto sui gruppi criminali al via un'inchiesta preliminare, la possibile regia del falco amico di Trump. Meloni punta sugli hub nei paesi extraeuropei. Mollare la patata agli altri, poi le possibili ritorsioni di Sanchez dalla FAO alla flessibilità, tanti dossier che dividono i due paesi. Non solo non abbiamo nessun rapporto con la Francia, ci manca pure di con la Spagna. Geniale.
2: Germania, giù manca.
1: No, c'è manca l'Austria, però con l'Austria non c'è come.
2: No.
1: Le crisi internazionali, Teheran.
2: La Svizzera, sì, già fatto.
1: La Svizzera abbiamo già avuto. Abbiamo già dato. Le crisi internazionali, Teheran, nessun colloquio in corso. Domenica Trump si era detto ottimista, ma i Pasdaran hanno smentito di essere in trattativa con gli Stati Uniti.
2: Lui dichiara una cosa e quelli dicono l'altra. Oppure lui stesso smentisce se stesso.
1: Velocemente, dopo mezz'ora.
2: Che speranza abbiamo?
1: Nessuno. Solo che le elezioni se non le trucca.
2: Cioè, agosto si chiama, ma.
1: Lo so, ottobre.
2: Ma le trucca però.
1: Già dice che i cinesi vogliono intervenire. Questo pedaggio. Drone di Kiev sui bagnanti russi. Ieri i raid ucraini hanno ucciso 11 persone, tra le vittime di Mosca. L'addio al sacerdote degli ultimi, ultimo saluto a Don Mazzi, l'omaggio di tutta Milano. Teramo, soldi sottratti all'Unione dei Comuni, sotto accusa per 800.000 euro. Contestata l'ipotesi di truffa, prima relazione dei consulenti tecnici dopo l'iscrizione di un dipendente nel registro degli indagati. Per la procura negli anni si sarebbe gonfiato gli stipendi e intestato mandati di pagamento falsi.
2: Allora, adesso c'è l'Aquilone, diciamo qualcosa, perché Tiro Mangino che conosciamo, vanno a Roseto e dicono che sarà uno show unico, quindi stasera la band romana è una rassegna emozioni in musica. Zambaglione, che è questo qua nella foto, è sempre bello vivere e suonare in Abruzzo, nelle Marche è diverso.
1: Dice la stessa cosa.
2: Così l'ha detto lui, eh. Allora, questi sono vari appuntamenti, ci siamo anche noi. Domani sera Giulianova e Fiorella Mannoia, omaggio Fabrizio De André e Fossati, due artisti fenomenali. Direi che è stata praticamente tra virgolette folgorata dalle canzoni di De André da quando aveva 14 anni, e quindi da allora il suo obiettivo era, oltre alle sue canzoni, di cantare le canzoni di questi due cantautori. Domani sera sarà possibile ascoltarle sulla banchina di Rivo del Porto nell'abito di Giulia Eventi, estate 2026.
1: Puoi andare a Puta Capriati perché è lunedì.
2: Ah, sì, sì,
1: puoi andare.
2: C'è il sopravvivo. E la gente arriva, posa la macchina e parte, mettete il dischetto, perché poi arrivano. Arriva Arangio, e Arangio quando fa le ruote alle macchine è Arangio Meccanica. Vabbè, ma molto male.
1: Ma perché?
2: Vai.
1: Parcheggi e proposte a Teramo, che è una storia infinita, quindi dura tre anni di parcheggi a Teramo, strisce blu con tariffe meno care, il comune prepara il nuovo piano.
2: A proposito, noi abbiamo un piano, come sapete, del traffico del 2008.
1: Abbiamo un piano?
2: Sì, del 2008. E ieri sera, nella bellissima trasmissione, molto ricca, abbiamo appurato che per legge bisogna rifarlo dopo due anni, quindi fammi un po' di conti, dal 2008 al 2006, quante volte avremmo dovuto rifarlo?
1: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 10 volte.
2: E non l'abbiamo rifatto. Adesso però lo rifaremo.
1: Ma mi pare che si deve rifare ogni due anni e punto.
2: Così ha detto.
1: Forse aggiornamento.
2: Sì,
1: la revisione.
2: Ma anche adesso sarà una revisione. E dice che però c'è questo ricorso al TAR, come tu sai. E l'assessore però ha detto che anche se il ricorso il comune lo perde, farà di tutto perché lì resti nel doppio senso.
1: Mi piace una scelta politica, pagherà o non pagherà, guadagnerà.
2: E poi ha detto: mi dispiace perché io ti ho votato, ma l'hai detto a me e tutti quelli che ti hanno votato, non vi rivoteremo, non lo so, avete uscito in diretta, lo potete andare a riascoltare lì. E la Matone ha smentito il suo interesse, Costantini, che la voleva come quadro, ha detto: non fa niente, sto bene qua.
1: Ma due comunità in lutto per l'operaio morto, dolore a Teramo e Torricella, il 49enne insignito della medaglia d'oro come donatore di sangue. Salita Izzone, ripartiti i lavori sempre a Teramo, famosissima salita Izzone. Teramo ancora, palazzo di governo.
2: Importante dichiarazione, sta a sentire.
1: Si insedia la nuova prefetta.
2: Dai, ragazzi, prefetta, prefetta, così che posso fare?
1: Un dialogo aperto con tutti, è importante.
2: Non è quella, vai sotto.
1: Beatrice Agata Mariana, arriva dall'incarico di vicaria di Bergamo, De Soto, da giovane vacanza in Ab...
2: Il contatto ci sta sempre, che è successo qua?
1: Tra le priorità,
2: senti sta frase.
1: La sicurezza urbana.
2: Oh, e chi più di noi?
1: Incontrerò le autorità.
2: Pronto? Sono il sindaco Costantini, qua siamo in mano a Dio per la sicurezza urbana. Ah sì, vengo, e lei viene.
1: Ci posso un
2: prendo un caffè da Grimi, vedi quello che sta là fuori, si dà una regolata, e poi va in prefettura e fa qualcosa.
1: E si dimette,
2: giustamente.
1: Incontrerò le autorità giudiziarie in un'ottica di prevenzione, dice. Allora, andiamo avanti. Conti in rosso, niente indennità, Campi, l'opposizione chiede al sindaco e assessori di rinunciare agli stipendi.
2: Ci mancano i soldi, voi cominciate a dare l'esempio, perché non è stato, non c'è risposta.
1: Ma infatti, allora, Isola del Ganzasso, finalmente ha riaperto l'ufficio postale.
2: Dopo i lavori.
1: Meno male, restava chiuso così. Divelti, gli striscioni del Giulianova Calcio.
2: Poi la zanzara.
1: West Nile, virus, nuovo allarme, zanzare positive anche a Pineto, scatta il monitoraggio.
2: Ma qua dobbiamo dire che grazie a Dio hanno fatto un buon lavoro, però hai svolto gli indusami, però non ci sono zanzare,
1: no.
2: Nessuno si lamenta.
1: No.
2: E tu hai detto perché non piove, così?
1: Certo, perché non si sono scuse da tante uova.
2: E non è che hanno fatto un buon lavoro?
1: Anche sì, vabbè,
2: eravamo pieni,
1: c'è un concorso di interesse.
2: Ti ricordi tu quante segnalazioni avevamo del poi con quella cosa, attenzione, non è vero che non si sente più quell'odore classico, perché hanno fatto in modo poi di non farlo sentire.
1: Ah, vabbè. Spunta un altro gruppo di insetti dopo i casi rilevati a Mociano nella stività dell'Istituto Zooprofilia. Direttore generale D'Alterio, non c'è nessun rischio per ora. La nostra è un'attività di sorveglianza.
2: Che vuol dire che non c'è nessun rischio?
1: Nessun rischio no, perché il minimo di rischio c'è sempre, ci stanno a zanzare con te, no? O no? Il rischio non si può azzerare, ma lei è uno scienziato, lo saprà, io non lo faccio per sentito dire.
2: Intanto là, scoperto con 200 grammi di cocaina,
1: Operazione
2: espertissima. Quante dosi si possono fare?
1: Ad Alba Adriatica, non lo so. La guardia, forse 200 proprio, non lo so. La Guardia di Finanza arresta un 22enne che si spostava in sella a una bicicletta elettrica per rifornire i propri clienti.
2: In sella?
1: In sella, a cavallo. Piazza Cavour, raccolta rifiuti giornaliera, richiesta di commercianti e comitati di quartiere. Dove stiamo?
2: Piazza Cavour. Tra Alba e Tortoletto,
1: vabbè,
2: siamo?
1: Non ho capito.
2: Alba
1: sopra. C'è qui sopra.
2: Piazza Cavour.
1: Omaggio ai caduti del mare, corona di fiori al largo.
2: No, tu non te ne puoi andare. Comunque è Martin Sicuro, perché conosco il corrispondente.
1: Beh, appunto, ho detto. Non
2: Martin Sicuro.
1: Eccolo qua, Martin Sicuro. No, ci ho cercato.
2: Vabbè, cosa succede?
1: Non l'ho visto.
2: Oh, Carnevale dell'Alessandro. Sì, no, fatti proprio, perché ci saranno delle novità. Il prossimo Carnevale invernale ci sarà forse una cantante, un DJ, cioè diventa quasi una manifestazione.
1: Questo.
2: Sì, ma di più. Come un evento con le...
1: Perché sono stati soldi.
2: Molto bello, sì. Intanto l'Orfanella è intervenuta replicando Evoluzione Sostenibile, dicendo che la rottamazione va ampliata.
1: Ha proposto l'estensione anche ai debiti gestiti da società private di riscossione. Quando ci sarà la sesta, forse si potrà fare, perché questa è chiusa. Dai, su. Pronto?
2: Sì. L'audio si sente forte.
1: C'è un fischio?
2: Che togliesti tu? Quello da là?
1: Sì, no, si vede che no, perché questo non deve stare qua sopra. Non deve stare qua sopra.
2: Grazie, abbiamo
1: grazie, quello, grazie, sì. Grazie.
2: Grazie, molte grazie. No, perché se teme una cosa non va bene, non è possibile. Perché là ieri sera si mette da là.
1: Ma perché quello è quello che fa rumore qua. Tu non lo senti, ma quello poi il microfono sta là sopra, lo sente, capito? Qual è il problema? Ok? Chiaro? Non è chiaro.
2: Non è chiaro, ma abbiamo fatto di tutto. Quello prendeva molto bene ieri sera. Vabbè.
1: Ex Bora Bora verso la demolizione.
2: Sì, ha detto che non abbiamo soldi. Tra l'altro bisogna ancora vedere che glielo dà. Per demolirlo. Per ristrutturarlo, non lo può fare. Allora, se qualcuno se lo vuole prendere, si può
1: privato,
2: fare
1: in privato. Comune, abbiamo soldi in comune, ma non mangiava 4 milioni di avanzo.
2: Verso di morte. Perché se qualcuno, perché sarà là un grande parco.
1: Con un grande parco,
2: c'è il parco di Via Mattarella, si discuterà anche sul futuro delle terre del compianto Umberto Mastellarini, qui c'è da lavorare. E quindi praticamente un baretto in quel parco, però ci vuole un privato che se lo. Però, i soldi, diciamo. Vabbè, comunque l'idea del comune è attualmente la demolizione. Innanzitutto però lo deve prendere attraverso fasi di passaggio che ancora non sono completate dal titolare dell'ex Bora Bora, che è quella lì vestita così. Andiamo. Roseto.
1: Vabbè, lo dice la tartaruga Sobek che viene tornata.
2: Ma come lo sapevo?
1: Roseto, impianti sportivi. Il tempio del basket, Arena Quattro Palme, parte la caccia ai fondi per lo storico campo. E a Roseto hanno acquistato una macchina per i vigili, che pare che là andassero a piedi, invece adesso possono andare sulle quattro ruote, nuovissima macchina appena acquistata.
2: Ci sono delle novità di acquisto per i vigili, delle poltrone
1: ergonomiche,
2: bravo.
1: Come
2: vedi?
1: Morro d'Oro, cane ucciso da un branco di lupi, denuncia dei proprietari dell'animale a Morro d'Oro. Una volta non è notizia però, cane che morde uomo. Ma... Sicurezza stradale, a case bruciate, limite a 30 all'ora. Case bruciate dovrebbe essere proprio lì, nella valle del Vomano, pure quella. Incendio in un terreno, pompieri impegnati per 4 ore.
2: Ma che da fare i Lazzaroni?
1: Lazzaroni?
2: I biscotti Lazzaroni?
1: Stanno a ripulirla ancora. Silvi.
2: Che è passato?
1: Sì. Case Ater, scattano le proteste, degrado e carenze strutturali.
2: È passato un classico impiegato di banca, però siccome c'è caldo, la giacca la portava ancora per...
1: Se no arriva sudato. Pochi spazi per lo sport e le società in difficoltà ad Atri. Pescara, la casa della cultura.
2: Mi raccomando, che c'è di tu? Me la leggi bene.
1: Leggi tu allora.
2: Teatro d'annuncio, la data sarà completato in 2 anni.
1: Ecco.
2: Come vedi, tempi. Il comune aprirà parzialmente nell'estate di un altro anno. Lavori al via entro gennaio. Poi vince 100.000 euro e scappa. dalla moglie.
1: Infatti la notizia quella sarebbe stata, perché qua c'è scritto vince 100.000 euro e parte con la moglie. Sarebbe stato vince 100.000 euro e parte con l'amante.
2: Con l'amante oppure scappa dalla moglie.
1: Per quattro colonne, dai. Fate bravi però.
2: Contesto,
1: sì.
2: Conte Silvano.
1: Corso Strasburgo, pattinodromo a caccia di sponsor, così risparmiamo sulle risorse. Forconi, che è quel signore che consigliere
2: di prendere il taglio col fucile, sparare gli zombie.
1: Forconi con il fucile cerca solo visibilità. E qui la panza e la pelata l'hanno avuta. Allora, L'Aquila, gli incidenti, l'inferno sulle montagne, 100 uomini contro i roghi, brucia anche la Marsica su 5 fronti. Chieti, Palazzo di Giustizia, Tribunale, 6 in corsa per la presidenza, presentano domanda Giulio Adilardi, Carmine Di Fulvio,
2: chi li conosce?
1: Gianluca Falco, Marco Lenzi, Lucio Luciotti,
2: sono per Lucio Luciotti.
1: Pure io, Lucio Luciotti. Matilde Pezzullo.
2: I genitori, ma questi si chiama
1: Luciotti, no?
2: Come
1: Luchino Lucio.
2: Però
1: questo cose che andrebbero punite, questo fai pure il magistrato.
2: Tu vedi se vedi Lucio Luciotti. Vediamo la foto comunque.
1: Di Lucio Luciotti.
2: È uno di questi sei.
1: Eccolo qua, quello più simpatico.
2: Sta sorridendo, però, gliela potrebbe fare.
1: Sì, per una vita che lo prendono in giro, quindi ormai è bozza.
2: Dalle medie.
1: Cacciati dalla città dopo la rissa a Santa Rita.
2: A Lanciano. Invece da Ortona continuano là a accolto.
1: Il 22esimo sbarco, accolti altri 28 migranti, fuggiamo da guerra e violenza.
2: Non
1: dicono.
2: È successo mai niente là.
1: Manco quello col fucile c'è andato.
2: No.
1: Centro invaso dalle bici, dicono tutti sono un pericolo.
2: L'abbiamo detto anche a Giulianova.
1: Quello a Basto, dicevano.
2: No, ma anche il sottopasso famoso.
1: Sport, il ritiro in Abruzzo, Allegri abbraccia i tifosi, è un piacere essere qui. La Juve vuole Todibo, Inter su Nico Gonzalez, Como pressing per Ken.
2: Ritorna a casa Nico Gonzalez.
1: Eccolo qua. Strattona le giocatrice in un time out, bufera sull'allenatore James Martin.
2: Strattona, quindi è una cosa.
1: E ha strattonato.
2: Palpeggiati che sarebbe avuto altro reato.
1: Si lamenta Sebastiani, il presidente Pescara, la tribuna ancora chiusa e tariffe raddoppiate. Sebastiani e la polemica con il comune, si parlava di aiuti e invece? E parla di noi, hanno raddoppiato le tariffe. Massimo, politico tutti quanti, con Marsiglio,
2: secondo mandato.
1: Può sbloccarsi il ritorno di Russo, oggi il vertice con l'allenatore, quindi ancora non prendono nessuno.
2: Non sabato Russo.
1: Le gare, forse mi sa che sabato non può vedere niente nessuno, mi dicevano.
2: Perché?
1: Perché Pescara c'ha le porte chiuse pure fuori casa. E a Lanciano ha giocato a porte chiuse, ma l'amichevole.
2: Ebbene, ma noi sì.
1: Ah, tu dici tu come giornalista?
2: No, loro come tifosi del Pescara.
1: Fuori, no, tutte, Lanciano hanno giocato a porte chiuse. Tutto, neanche tutti gli abruzzesi non possono vedere Pescara, scusa, non sono stato chiaro.
2: Ma che c'entrano i tifosi della squadra?
1: E così è la pena che hanno quella.
2: Non lo so.
1: A Lanciano hanno giocato a porte chiuse. Ieri qualcuno che è addentro, un po' addentro, mi diceva queste cose.
2: Non risulta.
1: Teramo, ecco il Toure Bis, sono qui per vincere, De Amicis arriva in prova.
2: Quindi non sono convinti di De Amicis.
1: No, ieri però era dato per fatto.
2: E poi no.
1: Si vede che
2: prova.
1: Altro rinforzo per la Sant'Egidiese, preso Azizi. Azizi è fuori. Addio. Allora, vediamo. Chieti, in bilico, oggi Legnini incontra... ieri. Ma...
2: Si è inserito il sindaco, vedi?
1: Incontra gli imprenditori. Montesilvano suda e fa caldo e prepara il debutto dopo la promozione.
2: E invece Roseto Basket?
1: Roseto tratta Mazzoni, ma c'è il rebus durante.
2: Durante la causa. si suda Montesilvano.
1: Sì.
2: È andata. Allora,
1: prego.
2: Pescara, preso lo scippatore seriale del centro. Vedi? No, il giornale del centro cittadino.
1: Centro cittadino, piccolo, lettera di
2: Lanciano, blitz nelle case dei clan di Santa Rita dopo la maxirissa e a Teramo purtroppo schianto in moto a 49 anni, ipotesi malore, quello di ieri.
1: Sì.
2: Bimbo di 7 anni travolto da una
1: e-bike.
2: Ferito lieve. Poi ho visto l'inferno su quel bus, c'è un'intervista, strage delle vacanze, i racconti di una comitiva di Pianella sul pullman lungo la Terni Rieti, dopo una gita alla cascata delle Marmore. Dovevamo sederci davanti, è solo un miracolo che è potuto.
1: Hanno bucato il sindaco di Ovezzano, però.
2: Lo so. il sindaco,
1: due morti accanto a me.
2: Poi le strategie forti, arrivano investimenti a Pescara, Vasto e Ortona. Soppalco.
1: Gratta e vince 100.000 euro in un bar di Viale Marconi. Qui non ci dicono se è partito con la moglie
2: o meno. La notizia era partito con la moglie.
1: Davide Lupinetti, giro del mondo senza prendere mai un aereo. Per lunga.
2: Pescara, sa scatto del Modena per Di Nardo e piace
1: Bozzanai. Famosissimo.
2: 4-0 ha vinto Pescara?
1: Sì, 4-2.
2: Pescara, Val Sortone, investimenti strategici per i porti abruzzesi.
1: Noi siamo belli che
2: ieri
1: tagliati
2: visita
1: fuori.
2: Visita di Marsiglia con il presidente dell'autorità portuale Mirko Carloni. Il governatore ha detto: parliamo di qualche centinaio di milioni di euro, i cantieri pronti entro il 2007. A proposito, Gabriele, non si parla più del raddoppio della ferrovia? Quella...
1: Beh, no, ma ti dà.
2: Clinton,
1: spento l'alto forno, 80 milioni per il rinnovo.
2: Quanto comunicarti, capisci?
1: Beh, certo.
2: Giustamente. Pescara, ho visto l'inferno sul bus, mia moglie era ferita, le grida, i corpi straziati. Infatti poi lì ci dovevamo sederci davanti, è stato un miracolo. C'è l'intervista a Gianni Di Pangrazio, dice: sono caduto nell'impatto violentissimo, perdevo sangue, c'erano vicino a me due persone morte. Queste sono tutte, già lui, tutte testimonianze di questa brutta vicenda.
1: Preso lo scippatore seriale del centro, tre assalti ieri mattina in sella a una bici, gratta il biglietto, è vincente che mi dà, che mi dai 100.000 euro, mi dai 100.000 euro, baciato la fortuna, guarda, domanda, no, quello stava grattato al bancone, ha fatto un po' la scenetta come è venuta, cioè stava grattato al bancone, si è accorto che ha vinto 100.000 euro, ha fatto la battuta alla cassiera, cioè, che mi dai 100.000 euro? Lei ha detto: no, non li posso dare, non li manca.
2: È vero, prendono la percentuale, sì,
1: no, non prendono niente. Baciato dalla fortuna un cliente abituale del bar tabaccheria Stub di Viale Marconi, acquista un tagliando e torna subito dentro. Il titolare dice: abbiamo controllato ed era vero, se no ci sarebbe stato l'articolo questa mattina.
2: Non vuole, poi la moglie
1: stava a casa. Poi la droga nello zainetto fa scoprire una piantagione di canapa indiana. L'Aquila, l'incendio non si ferma, fronti di 2 chilometri, in campo anche gli alpini. E ancora all'Aquila, trovato con 6 kg di droga,
2: ben
1: condannato.
2: Ah, venne trovato.
1: Perché?
2: Condannato.
1: Condannato a 2 anni.
2: La giustizia è così veloce.
1: Direttissimo con la droga.
2: Intanto il boom di vacanze nei paesi esotici. Sì. Informatevi sui rischi sanitari.
1: Poi tornate. Condannate e beccate la West Nile qua. Perché
2: via dalla Zanzara e poi tornate qua e ci invettate.
1: I ladri svaligiano il garage, donna colta da malore.
2: È sul moro, ovviamente.
1: Sì, colpo in via L'Aquila, bottino di 3.000 euro tra bici, monopattino e arredi. Per i mobili sono rubati. I residenti, vogliamo le ronde, furti anche nella frazione Badia.
2: Ma ti vuoi cambiare qua? Sul moro ci sta ogni giorno un fatto di cronaca.
1: La finestra vista piazza Murata, proprietaria e architetta nei guai.
2: Assolmona,
1: sempre. Sì,
2: il fucino?
1: Canale a secco e moria di pesci, e adesso scatta l'esposto in procura ad Avezzano.
2: Poi siamo qua, sempre ad Avezzano.
1: Avezzano, via i controlli a tappeto nella movida, polizia locale riattivati i turni notturni. Beh, era sul modo di Avezzano, Avezzano.
2: Chieti.
1: Piano per Palazzo d'Achille, subito una variante per far ripartire i lavori.
2: Il luogo di Legnini, vabbè, e quello là si vede nella foto.
1: A Chieti, Palazzo d'Achille, che ci va?
2: Anche lui accaldato, porta la giacca, ma
1: sopra le spalle.
2: Sopra le spalle.
1: La camicia di lino. Le erbacce invadono la strada e cartelli, villaggio mediterraneo aspetta lo sfalcio.
2: Il famoso sfalcio. Mm-hmm. Fate il marciapiede in via Veneto. Serve?
1: Beh sì, dillo tempore, ve lo prometto. Loculi finiti nel cimitero Sant'Anna, il comune requisisce quelli perpetui. Notizie di ieri sul centro.
2: Io ho detto: come, mi sono pagato e tu me lo togli.
1: Ma quello perpetuo.
2: È ritardo però. Lanciano, blitz nelle case dei clan di Santa Rita, cioè quindi a Lanciano ci sono i clan.
1: Sì. Vabbè, però sono dei voti, i clan di Santa Rita.
2: Ieri, dopo la guerriglia in strada con le famiglie di Rocco e Guarnieri.
1: Obbligo di firma e dimora per 7 persone. Decisivi sono stati i video girati dai residenti.
2: Super caldo, guarda che succede a Lanciano. Scatta il piano per la protezione degli animali domestici, non la gente, gli anziani, le cose. Scatta.
1: Incubo incendi, non solo Dogliola, caccia al piromene a Casalbordino. e a Ortona sbarcati i 28 migranti salvati, resteranno nelle strutture abruzzesi.
2: Cosa hanno aperto? Scusi, scendi.
1: Salgo.
2: Vabbè.
1: Che devo fare?
2: Salgo all'apertura.
1: Blitz nelle case dei clan di Santa Rita. Teramo.
2: Movida, la prefetta Mariano, io
1: qua, prefetta.
2: Va bene, lo ribadisce, io entro in Gea con i sindaci. Pronto, sono Costantini, qua abbiamo qualche problema di sicurezza. Vengo, Ivan, vengo subito.
1: Porta l'elmetto.
2: Bene, viene. Caffè da Grima al Bar Milano, ripeto, dà uno sguardo alla piazza, si rende conto, torna su e fa una serie di provvedimenti. Così dovrebbe essere la prefetta.
1: L'insediamento nel palazzo del governo, questo è un territorio eterogeneo e complesso, ma non ci sono emergenze. Parole d'ordine, perché ancora non sta sul mondo. Parole d'ordine, prevenzione e dialogo. Spaccia cocaina con la bici elettrica.
2: Che cosa porta a Teramo?
1: Che porta? La sua lunga esperienza nella protezione civile e nella guida di comuni commissariati.
2: No, tutt'altra cosa qua,
1: Spaccia cocaina con la bici elettrica, trovati 200 grammi di droga, arrestato. Poi case di riposo in 250 senza stipendio, regione al lavoro per una soluzione.
2: So.
1: Street Soccer, 4 giorni di sfide a Silvi. Calcetto, sulla strada, sullo succedimento. Andiamo avanti.
2: Corsa per Di Nardo, il Modena in pollo.
1: Sempre per vendere.
2: Per vendere, sì, anche russo.
1: Stadio raddoppiati i costi, ma parte della tribuna ancora chiusa. Si lamenta anche sul Messaggero il presidente. Poi raid dei tifosi del Teramo al ritiro del Giulianova.
2: Guarda un po', pure qua sta.
1: Di Flavio Maccioni. Allegri, emozione unica, dice da Castel di Sangro. Ha visto la valigetta coi soldi. Mamma mia, quando è 6 milioni. L'abbraccio ieri sera in piazza tecnica al suo staff tra applausi ed entusiasmo dei tanti tifosi in città. L'Aquila, una stagione al massimo. Chiarella, dopo il gol di sabato al Pineto, sono solo amichevole, quello che conta è vedere già lo spirito giusto.
2: Il maestro Alberto Di Muzio entra nella celebre famiglia
1: MA.
2: Ma noi dobbiamo accogliere
1: martial art, arti marziali. Arti marziali, ma come mai dobbiamo in mente legge?
2: Non li accoglie.
1: Una prima nazionale.
2: C'è un'intervistona, sotto.
1: Emergenza migranti, scontro Spagna-Italia, Roma, dice sbarchi dimezzati.
2: Qui la notizia a quel momento era con tutti i giornali, lo vediamo un attimo. Scontro Spagna-Italia, nessuno aggiunge Roma sbarchi dimezzati. Perché in realtà pare che quelli spagnoli, insomma, li hanno rimandati molti di più.
1: Sì. No, ho esploso gli sbarchi, non so come dire.
2: La Sanchez è un problema, guardi chi ha intervistato.
1: Sanchez è un problema per l'Europa intera.
2: Chi lo dice?
1: Cayetana Alvarez de Toledo, deputato del Partito Popolare. Tensione a sinistra, Schlein a Conte, primarie, prima si fa il programma.
2: Allora, noi possiamo fare tutte le critiche sopra Meloni,
1: quelli che volete.
2: Poi leggiamo questa notizia.
1: Giustamente governerà.
2: E
1: per
2: quindi governerete, come dice Costantini, per altri 20 anni. Grazie appunto, ciao Conte. Che in effetti sul fatto dell'Ucraina uno deve mollare, e quello ci riarmiamo, quello non gli diamo niente.
1: Però quando ha detto che il 24 appena lo vince,
2: però
1: Conte lo porta alla pace.
2: Conte andrà come Trump, dice, guarda, appena se vinco io, se sono io il presidente, chiamo Zelensky e Putin e in 24 ore risolviamo il tutto. Peggio di Trump, quindi qua già da capire cosa.
1: Oggi il Consiglio dei Ministri caccia ai fondi per lo sconto delle accise che scadono dopo domani.
2: Ma Trump come lo chiamava?
1: Giuseppe.
2: Poi chi aveva cenato in un ristorante con un inviato di Trump a Roma.
1: Trump annuncia i colloqui, ma l'Iran frena, petrolio in forte calo, le borse festeggiano.
2: Meno male.
1: Il camper ha invaso la corsia opposta, tossicologici e autopsia sui conducenti, lo schianto sulla Terni Rieti. Il racconto purtroppo di un figlio che ha dovuto riconoscere i corpi dei genitori, ho riconosciuto mamma e papà solo dai tatuaggi. Fotonotizia di sport, sogno una festa al Circo Massimo, l'intervista a Malen che dice che Gasperini è unico.
2: Sì, però i giocatori ci vengono.
1: Le inchieste del Messaggero, le spiagge dei Romani, Capocotta, l'energia e il rock delle dune.
2: Mi sa Capocotta? No.
1: La pizza romana al taglio, regina dell'estate gourmet.
2: fosse famosa la pizza romana?
1: Cioè, una volta era una testata nazionale, cioè faceva, vabbè.
2: Beh dai, su.
1: Beh, che puta, ma tipo lo può criticare?
2: No, devi chiudere perché dobbiamo
1: fare?
2: Fumare.
1: Vado a fumare. Allora c'è qualche stacco pubblicitario, sì. Dopodiché torniamo con Casalena e tutto il resto.
2: Ti dirà, ne sono novità almeno fino a Ferragosto.
1: Ma allora non lo chiamiamo, se lo sai già tu.
2: Ma lo dice.
1: C'è prescia stamattina, c'è prescia.
3: Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce e Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
1: Ora,
2: buongiorno
1: ai nostri fedelissimi,
2: buongiorno.
1: Io saluto con tutti quelli che ci ascoltano per radio, grazie. E adesso puoi procedere.
2: Buongiorno e buona giornata a Valentina Campeti, a Rita Piccioni, ad Antonella Leonio, ad Andrea Serafine, fisco forte poi l'abbiamo risolto. Buongiorno e buon martedì a Luigi Anni, a Gaetano Palini, buon lavoro.
1: Buon lavoro.
2: Alfredo Federico, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Marcella Pompizzi, buongiorno. Buongiorno a Betty Alma, a Max Rastelli, da Tiglio Torquati, a Paola Cicconi, a Rita Ranalli, a Loredana Ciaffoni. Andrea mi dice l'audio, ma poi l'abbiamo risolto, no Andrea? Sì. Si sente poco, dice Rita, sì, ok, poi buongiorno a tutti, si sente poco, c'è un fischio fastidioso. Poi...
1: abbiamo risolto!
2: Buongiorno, Andrea Serafini, dice ora, ok, ora, ora, ok.
1: Grazie.
2: Grazie. Rossella Mattiucci, buongiorno, Andrea Serafini, spiegazione su Bivio di Carlo, ieri non convince. Silvana di Gian Vittorio, buongiorno a tutti voi.
1: Ha sentito Andrea.
2: Allora,
1: sentito.
2: È il momento di sentire Pierluigi Casalena.
1: Ma sentite Andrea, lo stai a dire tu che non era convincente, se lui voleva tutti vorrebbero la rotonda, pensavo a fare io.
2: Là si risolve in un modo solo, facendo la termomare, punto.
1: E allora tra quanto?
2: Quelle.
1: Buongiorno!
2: Quelle.
1: Io se ne trovavo una che mi dice buongiorno.
2: Ma ti risponde sempre, ma ogni tanto qualcuno non risponde. Ma
1: quello col cane è passato?
2: No, ancora no, infatti mi sto.
1: Quello risponde sempre. Lo sai che sabato Azzurro non ho potuto far parlare con Casalena? Perché?
3: Pronto.
2: Buongiorno!
1: E De Monde ha fatto
2: buongiorno.
1: Il bravo stavolta?
3: Sì, ha fatto il bravo.
2: Bravo
1: Azzurro ha detto che sabato non vi siete collegati per il mondo.
3: Non ci siamo collegati perché sì, aveva fatto un po' il dispiacere, no, aveva dormito poco.
1: E quindi tutti svegli e poi loro se ne accalate come succede sempre all'alba.
2: Edmondo può fare quello che gli pare, perché Edmondo
1: sì.
2: Ancora non c'è un anno qui può fare quello che vuole.
1: Avuto però...
2: E non fa niente, fa caso, c'è
3: no, la non è 5 mesi.
2: Ecco, però può fare quello che gli pare, fino ai 4 anni può fare quello che gli pare. I terribili 4, i terribili 4. Allora, ecco.
1: Ma poi bene che fa?
2: Allora, com'è?
1: Com'è?
3: Guarda, copia e incolla con quello che abbiamo detto i scorsi giorni, non cambierà assolutamente niente fino al 10.
1: Va bene, grazie per la giornata.
3: Fino al 10 del mese, copia e incolla, quindi...
1: Che hai detto, fino
3: sole,
1: a che giorno?
3: Caldo.
1: Scusami, fino
3: almeno fino al 10.
1: Al 10? Di... Quindi sì. Tu per Ferragosto ce lo dirai dopo, ovviamente, ma fai bene.
3: Ferragosto ancora c'è.
2: E io ti prego di verificare Montesilvano il 12.
1: Senti, scusa, è vero che
3: siamo un po' al limite.
1: Vogliamo ricordare di dirlo, dai, che dobbiamo stare molto attenti dopo tutto questo caldo, se fa un temporale, perché l'aria può fare la grandine, quindi le prevenzioni.
3: dobbiamo verificarlo giorno per giorno, nel caso in cui passi un fronte freddo, fresco, diciamo.
1: Che è?
2: Vai, vai. No, non sto di a te. Vai.
3: Quindi poi monitoreremo, non ti preoccupare.
1: Va bene, no, perché sai, è pericoloso l'ultima volta d'estate.
3: Esatto, monitoreremo tutto.
1: Va bene, noi ti ringraziamo, però, ti auguriamo buona giornata e vogliamo sapere se vai a Castel di Sangro a vedere il Napoli.
3: No, non no. Ci vado, anche se dove sta il Napoli la seguo io per la sicurezza. Quindi
1: l'Acquamontis
3: Resort
1: 4
3: Superior.
1: E non ci vai tu, anche per una volta, per curiosità.
3: Non sta a Castel di Sangro, ma sta a Rivisoto.
1: Va bene, ma sembra là, mi viene pure per scamorse che vuoi, vai. Tutti sì, mondo, l'aria buona, scusa, dai, per la scusa di fare la cosa. Vabbè, non ci vuole andare.
2: Ci sta
1: la
3: non mi voleva fare entrare l'anno scorso.
1: Perché?
3: E nonostante ero responsabile della sicurezza.
1: Quella fu la motivazione, che dicevano?
3: Che là c'era che carabinieri non fanno entrare di se sono responsabile di sicurezza della struttura.
1: Perché non mi hai chiamato? Questo è il giornale, perché non mi hai chiamato? Questo è l'articolo.
3: L'anno scorso.
1: L'anno scorso, ci stavano. Vabbè. Grazie,
2: grazie, buona giornata. Buona giornata. Grande.
3: Ciao.
2: E buongiorno anche a Chiodi, Luigi ed Anna.
1: E saluto da capo tutti, guarda un po', Loriana Ciccioni, Andrea Serafino.
2: Abbiamo salutato.
1: Marcella Martiucci, non gliel'ho detto che la regina annunziata. Silvani Gian Vittorio, e quindi già in ritardo. Stai sempre nell'elenco delle opere da fare, però. Ma no! Attenzione, lui lo sapevi, interrogare, ma forse hai sentito, ha detto che lo mette a bando, La gestione del. Aia.
2: Ogni tanto si fa un bando.
1: Ho capito, sai che vengo giù là,
2: ma
1: lui dice Luigi, ma chi se lo deve? Sta sicuro, però ha detto che è a bando, anche il campo di zona orti. Fa un commento piccolo, dice Durega, rispondi a volo, sei il coraggio.
2: Ancora ci vuole la gente. Allora, che dobbiamo fare?
1: Che viene dopo?
2: Gli auguri, di solito.
1: Perché oggi è 4 agosto.
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Santo del giorno secondo la chiesa è San Giovanni Maria Vianney. Era nato in Francia, come diceva il cognome, l'8 maggio del 1786. Giovanni, confidenzialmente curato di Ars, vecchio padre, vecchia maniera, per un quarantennio, attirò moltitudini di persone di ogni tradizione sociale con le sue catechesi, capite perché andavano? E con il ministero della riconciliazione. Uomo di austera penitenza. Unì alla profonda vita interiore incentrata sull'Eucaristia un generoso impulso caritativo. Fu modello della cura delle anime nella dimensione parrocchiale. Non è un martire, non è uno dei santi che piace a me.
2: Però morì in Francia il 4 agosto.
1: Quelli che danno la fede, la vita per la fede, che le santi, no?
2: Ma non sono i santi.
1: E voglio fare gli auguri, riusciamo a capire oggi?
2: Franca e Paola Fidanza, gemelle.
1: Ciao cagnolino, è passato.
2: Ciao. Allora,
1: gli auguri,
2: faccio tanti auguri ad
1: Alessandro. Qua ti voglio.
2: Ad Alessandro Milito.
1: Bravo.
2: No, Federica D'Agostino, Patrizia Cittadini, Giovanni Platone, Gabriele Di Francesco.
1: Chi è Giovanni Platone, lo sai?
2: Non lo so, no.
1: Quello che è il marito della Elisa Braga.
2: Bene.
1: È famoso per andare a cavallo. Ma chiattate, non a cavallo, non ci va più.
2: Ma perché racconti le cose?
1: Racconto perché Patrizia abbiamo molto ironizzato.
2: Gabriele Di Francesco, Gianfranco Verdecchia, Federica D'Antonio, Maria Grazia Nazionale, Santa di Stanislao, Mimmo Farinelli, Manuela Mocianese, Antonella Pigliacelli.
1: Chi è Mimmo Farinelli?
2: Non lo so.
1: Vabbè, però su.
2: Tu sei anziano e ricordi tutti.
1: Pare che di Moscufo. Mimmo Farinelli è titolare, anche se in pensione, del Bar Fortuna.
2: Ok. Buongiorno cari anche a Maria Ida Pitrella.
1: il ritardo? E i Bacchiodi non si scompone.
2: Non si sbilancia, ha detto. No. Allora, faccio qualche stacco?
1: Qualche stacco e poi andiamo.
2: Poi l'almanacco
1: del giorno.
2: Vai,
1: a cura
2: faccio
1: di,
2: una telefonata io.
1: A cura di
2: Vincenzo Iacoli.
6: Il volume del televisore è al massimo. Devi urlare per farti sentire. Devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita anche a domicilio al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
0: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo.

fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustando Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: tecnologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Andiamo con l'almanacco del giorno.
2: Questo è tuo, vai.
1: Perché?
2: Perché la giornata internazionale del leopardo nebuloso.
1: Lo sai benissimo che non è.
2: Questa ricorrenza è stata istituita nel 2018 per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla conservazione di questo affascinante e vulnerabile felino asiatico.
1: A proposito, l'ho messo ieri sulla pagina Facebook. L'annuncio è che la partita che ha il programma oggi con l'Azzurra Marina di Eusebio Palladini è aggiornata a domani, stessa ora, stesso Palladini.
2: E la giornata mondiale anche del gufo.
1: Bene, che lo dice l'International.
2: Questa ricorrenza è nata nel International Awareness Day. Questa ricorrenza, nata nel 2005 per iniziativa dell'Organizzazione per la Conservazione dei Gufi, ha lo scopo di proteggere i rapaci notturni e sfatare i vecchi miti superstiziosi che li circondano.
1: Secondo lui, gufi ne agguano.
2: O la suetta.
1: L'allenatore ti dice, no? Quando stanno esonerati, stanno i gufi. Pure il verbo gufare.
2: Esatto. Dall'1 al 7 agosto è la settimana mondiale dell'allattamento.
1: Ma non lo poteva fare.
2: No, non vi rivolgete
1: allora
2: a noi.
1: Ecco il giorno nel dettaglio.
2: Alle 7.40 la temperatura era già di 27,2 gradi, umidità 74%, il clima caldo, il vento a 6 orari, la qualità dell'aria è considerata 47 e moderata, il sole è sorto alle 5.57, tramonta alle 20.23, culmine alle 13.10, la durata del giorno 14 ore 26 minuti.
1: Benissimo.
2: La luna sorge alle 22.48, tramonta alle 13.21 di domani, la fase lunare è all'ultimo quarto, visibile al 59%.
1: Non vale tutti. Allora, nacquero oggi, 4 agosto 1901, avrebbe compiuto 125 anni, Louis Armstrong, trombettista e cantante, andrò anche a Sanremo con il brano Mi va di cantare, e siccome era famoso per andare a fare le serate di show che duravano, disse, ma che famoso, ora mi fate cantare una canzone sola, invece a Sanremo, noi ascolteremo uno dei più grandi successi, What a Wonderful World. Beh, traduce perché io lo so.
2: Che mondo meraviglioso.
1: Appunto,
2: 4 agosto 1969 nasceva Barack Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America.
1: Che disse cosa Berlusconi? È un po' bronzato. All'Aquila glielo disse.
2: 4 agosto 1981, 45 anni fa, Meghan Markle, modella, attrice, duchessa del Sussex.
1: È famoso essere
2: la
1: accadde oggi.
2: 4 agosto 1861, 165 anni fa, la legge numero 174 entra in vigore e completa uno dei passaggi tecnici decisivi della costruzione dello Stato unitario. Il provvedimento dispone che

0: Tutti i debiti pubblici degli antichi stati preunitari, Sardegna, Lombardia, Ducato di Parma, Modena, Granducato di Toscana, Stato Pontificio e Regno delle Due Sicilie, vengano riuniti e registrati in un unico documento contabile nazionale. Il Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, già istituito con legge 94 10 luglio 1861. L'unificazione dei debiti consente al nuovo regno di presentarsi sui mercati finanziari con un'unica identità creditizia, superando però la frammentazione ereditata dai governi preunitari, avviando una normalizzazione della finanza pubblica. Il Gran Libro diventa così registro ufficiale di tutte le obbligazioni dello Stato, base per le successive operazioni di consolidamento e per la politica fiscale dell'Italia post Risorgimento. 4 agosto 1916, 110 anni fa, gli Stati Uniti firmano a New York la Convenzione per la cessione delle Indie occidentali danesi, ottenendo St. Thomas, St. John e St. Croix in cambio di 25 milioni di dollari in oro.
1: Per i nomi delle isole:
0: St. John, St. Croix e St. Thomas. St. Thomas.
1: Quale prendiamo?
0: Io sono per St. Croix.
1: Invece Lucio Luciotto per.
0: Lucio Luciotto per il tribunale del. Sì. La ratifica arriva nel 1917. Il 31 marzo 17 le isole passano ufficialmente sotto sovranità statunitense, diventando le Virgin Island. Il trattato include anche il riconoscimento americano della sovranità danese sull'intera Groenlandia, allegato come dichiarazione al medesimo accordo. E mo se lo vuole riprendere però. 4 agosto 1956, 70 anni fa, viene pubblicato Hound Dog, nuovo singolo di Elvis Presley, e la cover in chiave rock and roll di un blues inciso 4 anni prima da Big Mama Thornton. Poi ascolteremo anche questa. 4 agosto 1976, 50 anni fa, Soweto, sobborgo nero di Johannesburg, torna teatro di sangue. A due mesi dalla grande insurrezione del 16 luglio l'attenzione non si è mai spenta. Nuovi cortei di studenti e residenti si scontrano con la polizia sudafricana, impegnata a far rispettare le leggi dell'apartheid. Gli agenti aprono il fuoco durante le cariche.
1: L'apartheid, mi piace di più.
0: Quattro manifestanti di colore vengono uccisi, diversi altri restano feriti.
1: Sempre.
0: L'episodio conferma che la rivolta
1: è stato sempre così. È un mondo globalizzato di razzismo.
0: L'episodio conferma che la rivolta di Soweto non è un fatto isolato, ma l'inizio di una lunga stagione di protesta contro l'imposizione degli Afrikaans nelle scuole e contro l'intero sistema di segregazione razziale, che in quegli anni provoca centinaia di vittime. Le autorità rispondono con arresti, coprifuoco e repressione, mentre il movimento studentesco si espande in tutto il paese.
1: Hanno detto, vediamo se è attuale la frase.
0: Questa è Obama.
1: No,
0: nessuna guerra santa potrà mai essere una guerra giusta.
1: Dì la trama, che la fa una al giorno di guerra.
0: Tratto dal discorso durante il premio Nobel per la pace a Oslo il 10 dicembre 2009. Barack Hussein Obama II, nato il 4 agosto del 61 a Honolulu, è un politico e avvocato statunitense, 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America dal 2009 al 2017, prima e unica persona di origine afroamericana a ricoprire tale carica. Obama è membro del Partito Democratico e in precedenza ha ricoperto l'incarico di senatore per lo stato dell'Illinois dal 2005 al 2008.
1: E
0: ancora prima quello di senatore statale, sempre in Illinois, dal 97 al 2004. Non stanno i nazisti l'Illinois?
1: Stanno là?
0: Sì.
1: All'Illinois?
0: Sì. È uno degli stati del sud, quello di Illinois, mi sembra uno di quelli più,
1: allora,
0: più chiusi. Allora salutiamo, vediamo se è successo qualcosa sull'Ansa. Speranza è l'ultima a morire. Ecco, pagina non trovata addirittura proprio. Non lo so.
1: No, perché tanto dicevo.
0: Allora, Zelensky ha lanciato altri droni su Mosca.
1: Sì, però guarda, sai che c'è
0: sì. E poi non è successo più.
1: Movi, attacca roba, richiamo. Vedi, però niente non gli ha dato torto.
0: Ah. Vabbè, allora salutiamo i nostri amici su Facebook, noi ci rivediamo domattina.
1: Le guerre non le crea, ma le.
0: Vabbè, ok, non so di cosa stai dicendo, però vabbè. Adesso in radio ascoltiamo le proposte musicali di Vincenzo di oggi. Cominciamo con Buongiorno,
1: che con grandi?
0: What a Wonderful World.
1: Guarda, che le è la serata, è una serata.

0: era Louis Armstrong con What a Wonderful World. E adesso l'altra proposta di Vincenzo di oggi, che è Elvis Presley con
1: Tutti ad alto livello.
0: Hound Dog.
1: Gente che canta da 100 anni, appunto.

0: questo era Elvis Presley con Hound Dog, e noi con questa canzone chiudiamo le oggi notizie di oggi. Buona giornata, ci rivediamo domani sui soliti canali. Prego.
1: Alle 10 Evoluzione Sostenibile terrà un mini incontro qui, parlerà di cali scendi, quindi non ve lo perdete.
2: Dove? Qui
1: a Radio G, sì, attenzione, alle 10. Andiamo!
3: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
4: A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike. Siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014. rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

0: now.
1: Radio G, la radio della tua città.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: A tutti buona giornata, eccoci, avevamo annunciato questo spazio richiesto da Evoluzione Sostenibile. Il problema è quello dei cali scendi. Non so se il riferimento anche alla conferenza stampa di Arboretti o se l'avreste fatto ugualmente, perché avete delle cose da dire sull'argomento. Ricordiamo che c'era già stata una conferenza stampa di Evoluzione Sostenibile, sempre con l'ex sindaco Francesco Massomano e con l'archivio Forcelletti. Evidentemente c'è ancora qualcosa da puntualizzare e da dire. Prego, buona giornata a entrambi. E chi parla?
1: Buona giornata, direttore, inizio io. È certo che noi non saremmo voluti intervenire, perché nella conferenza stampa del 4 di luglio abbiamo chiarito tutto, pensavamo di essere stati sufficientemente chiari, ma è evidente che c'è qualcuno che non vuol comprendere e quindi è giusto ripristinare la verità. Faccio un minuto il racconto, diciamo, di tutto quello che è accaduto precedentemente, e in particolare in Consiglio Comunale il 2 di luglio, quindi poco più di un mese fa, è stata discussa una mozione presentata dal cittadino governante e che riguardava appunto i caliscendi. Quella mozione sinceramente era

0: e delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore portuale, che sono norme definite dalla regione. Il piano regolatore portuale è stato approvato a gennaio del 2023 e le norme tecniche, è bene ricordarlo, sono state ulteriormente modificate proprio relativamente all'articolo 20, quindi pensa quanto margine di intervento c'era volendo intervenire. È chiaro che bisogna seguirle queste questioni. Detto questo, la mozione diceva che l'articolo 20, riferendosi all'articolo 20 appunto delle norme tecniche di attuazione del piano, diceva che recepiva questo articolo una delibera di giunta comunale che ormai la conoscono tutti, è la numero 48 del 2014. Oltre ai 9 caliscendi storici, diceva, recepisce una delibera che oltre ai 9 caliscendi storici prevede la possibilità di realizzarne altri 12 con la motivazione che, essendo stati demoliti, possono essere ripristinati. Un'argomentazione che veramente lascia perplessi, già che non la riteniamo corrispondente. Ma come si fa a scrivere una cosa del genere? La delibera 48 del 2014 recepisce una legge regionale del 2010 e questa delibera di fatto non permette nessuna realizzazione, fa semplicemente il censimento e la schedatura dei caliscendi. Siccome la norma dice dovete fare questo censimento e la schedatura delle strutture che esistevano prima del 1988, quello è stato fatto. Quindi, oltre ai 9 caliscendi che erano presenti, il tecnico incaricato da parte dell'ente porto, che a sua volta era stato incaricato dal comune di Giulianova, ne censisce altri 12. Noi abbiamo semplicemente detto ci sono quei caliscendi e abbiamo fatto per ogni caliscendo, o meglio l'ente porto ci ha fornito una relazione dove per ogni caliscendi c'era una scheda e quindi abbiamo fatto la schedatura e il censimento. La cosa grave è che ieri si attribuisce la costruzione dei nuovi caliscendi a quella delibera, e adesso però voglio entrare nel tecnico, perché nel suo racconto il consigliere Arboretti si dimentica un passaggio fondamentale. Sai che le delibere, adesso non devo fare una lezione, ma la delibera ha una parte narrativa e una parte dove si dispone, e poi c'è Francesco che per lavoro costantemente ha a che fare con questi atti, quindi una parte dove si danno le motivazioni e un'altra dove si dispone qualcosa, l'oggetto della delibera. Allora, nella parte narrativa, che diciamo dà la motivazione e definisce il contesto, il consigliere Arboretti ieri si è dimenticato un passaggio fondamentale che noi avevamo già messo in evidenza quando avevamo fatto la conferenza stampa. Nella parte narrativa,
1: pagina 5
0: della delibera, preso atto che le indicazioni inerenti le tipologie di interventi e di attività delle strutture individuate nel censimento e contenute nella relazione rimessa dall'ente porto non sono oggetto di approvazione con il presente atto, che riguarda invece esclusivamente l'approvazione del censimento e della schedatura delle strutture. Questo abbiamo scritto. Voglio ricordare poi al consigliere Arboretti che nella delibera, cioè nella parte in cui poi si assume una decisione, c'è scritto nel primo punto: la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono la motivazione ai sensi dell'articolo 3,1 della legge 241/90 e successive modificazioni, cioè è giuridicamente valida. Dopodiché nel punto 2 si dice: si approvano gli elaborati tecnici relativi al censimento e alla schedatura delle strutture esistenti di caliscendi del porto di Giulianova. Aggiungo nel punto 3 si precisa che la parte 2, punto 3, articolo 3.1, articolo 3.2 dice

0: determinante le norme tecniche di intervento e le attività permesse sui caliscendi, ai sensi della legge regionale vigente in materia, saranno oggetto di approvazione con separato atto, da adottarsi dall'organo competente, che non può che essere la Regione, perché la Regione responsabile del demanio portuale, con separato atto, dicevo, da adottarsi dall'organo competente, anche in coerenza con quanto sarà disposto nell'ambito del procedimento di adozione del piano regolatore portuale, che abbiamo capito essere stato approvato in via definitiva.
1: Insomma, alla fine di gennaio. Quale punto eravate stati attaccati ieri, principalmente sul fatto che
0: in questi passaggi, dicendo che noi abbiamo approvato anche la relazione tecnica, le proposte progettuali, ma non è assolutamente vero, perché è scritto qui. Lascio adesso la parola a Francesco, però voglio ricordare che nella pubblica amministrazione parlano gli atti ufficiali, le interpretazioni, no, a noi non interessano, noi ragioniamo sugli atti ufficiali, poi le interpretazioni sono altra cosa, ma gli atti vanno letti attentamente e vanno analizzati per quello che definiscono.
2: Bene. Direttore, questa è una vicenda triste e dolorosa, perché questa, badate bene, è la cartina al tornasole di quello che sta vivendo questa città da troppi decenni. C'è qualcuno che inquina i pozzi, che fa il sabotatore della verità. Io, che notoriamente sono un cinefilo e che conosco la scansione temporale dei film, vi invito a rivedere alcuni film, tipo un film bellissimo, Sabotatori, del 1944, di Alfred Hitchcock, e si sviluppa tutto su una scialuppa di salvataggio. Si è nella fase della guerra e lì, su quella scialuppa, c'è un sabotatore che però non si capisce chi è di coloro che stanno su quella scialuppa. A Giulianova si è capito da tempo chi è il sabotatore. C'ha un nome e un cognome, Gian Cristoforo Franco Parmoletti, e spiego perché. Noi il 4 luglio scorso avevamo fatto una conferenza stampa, non per fare polemiche, perché a noi non ci interessano le polemiche, ma per spiegare, dati alla mano, la vicenda nella sua reale sviluppo. Peraltro abbiamo anche pubblicato, oltre che fornirli alla stampa, tutti questi documenti, atti ufficiali, che sono consultabili sulla pagina Facebook, oltre che di Radio G, anche di Evoluzione Sostenibile. Quindi è chiaro, basta leggere. Quindi oggi, all'indomani di questa triste e dolorosa pagina che si è consumata ieri pomeriggio in sala Bozzi, e spiego perché, si potrebbe chiosare con una frase famosa di Massimo Troisi. Voi direte: Massimo Troisi? Sì, Massimo Troisi, il quale, non in un film ma in un'intervista televisiva, disse: io sono responsabile di quello che dico, in questo caso si potrebbe dire di quello che scrivo,
3: non di quello che capisco.
2: Non di quello che capisci, Cinzia, tu sei andata a vederlo adesso, no? Perché è così. Quindi, delle due l'una: o Gian Cristoforo Franco Arboretti non capisce, perché non riesce a studiare, io non so per quale motivo, ma questo poteva essere una spiegazione il 4 luglio, come ha spiegato bene Archimede Forcellese prima di me. Cioè, prima, magari, nella foga di fare una mozione senza aver studiato, perché noi glielo dimostrammo, aveva fatto una mozione attribuendo le responsabilità a chi non ne aveva. E quindi io potrei già rispondere a Arboretti come rispose Troisi. Ma oggi non è più così, perché lui ha avuto un mese di tempo per studiare. Allora, o ha difficoltà nell'apprensione, perché un mese è tanto, poi c'aveva tutti i documenti che gli avevamo dato noi, ha anche i documenti che molto lodevolmente, devo dire, gli ha fornito persino con Alpa, Cristiano Gentile, che io, a cui devo fare i complimenti, perché lui è stato bravo. Lui ha pubblicato in 4 puntate i documenti, non ha preso posizione. E se li vai a leggere, bastava che leggesse anche quelli, se non voleva andare sulla pagina di Evoluzione Sostenibile, perché magari gli viene l'orticaria, io non lo so, poteva leggere quelli di Conalpa. E dico questo perché a distanza di un mese non è più giustificabile la rappresentazione di un Arboretti che non capisce, e no, perché qualcuno gli avrà pure spiegato, no, allora lo fa apposta. E torno al sabotatore di Pozzi, perché in questa città di tutto abbiamo bisogno fuorché di narrazioni distorte e false, perché questo è. Ieri Arboretti, dopo averlo fatto in quella mozione che ricordava il professor Forcellese e in consiglio comunale, poi ha ribadito dei concetti gravi, gravissimi. Lui ha attribuito alla delibera di giunta comunale numero 48 dell'11 febbraio del 2014 responsabilità che quella delibera non ha. Il professore è già stato chiaro. Allora, io lo dico alla signora Maria che ci ascolta, o a chi non ha la possibilità di leggere, guardate, questa, quello che il professore ha letto è scritto qua, cioè non si può interpretare, perché guardate, io di professione faccio altro, ho fatto il sindaco per tanti anni, sono stato eletto democraticamente per 2 volte, no? E purtroppo sono l'ultimo sindaco eletto del centro-sinistra, del PD, che evidentemente qualcuno in questa città inquina tanto i pozzi che poi la gente si tura il naso e dice: oh, sai che non c'è un'alternativa credibile, ma forse sarà il caso finalmente di metterla in campo, lo dico a tutti. Si tura il naso e dice: pur di non votare chi inquina i pozzi, voto i ciucci e i presuntuosi. E questo è successo a Giuliano, purtroppo. Bene, gli atti, lo dico da giurista, da avvocato, da ex sindaco, gli atti, non, questi, le delibere, non è che hanno la possibilità di essere interpretati, sono altre, i documenti che possono essere interpretati, questi vanno letti, e qua c'è scritto chiaramente che, preso atto che le indicazioni inerenti le tipologie di interventi e di attività delle strutture individuate nel censimento, perché che cosa era successo? Che la regione al termine di un iter legislativo, perché voi sapete che ci sono 2 legislatori in Italia, il Parlamento a livello nazionale e la regione a livello regionale, ok? Nella sua espletamento delle sue proprio peculiarità aveva fatto una legge regionale, e poi a quel punto ha detto: fate il censimento di che cosa? di quei bilancini trattino caliscendi che a Giulianova c'erano prima del 1988 e che la tabitinaria di Porto decise di amputare. Questo è stato, no? Lo dico alla signora Maria, questo è stato. E il legislatore ha detto: per capire al termine della legge dove erano posizionati questi bilancini, questi caliscendi, no, materialmente, fate un censimento. Quindi quello si doveva fare, dire dove stavano prima del 1988, e quindi poi di dare la stura all'iter successivo, perché questo è un iter, come si dice, amministrativo complesso. Quello che ha fatto il comune è solo prendere atto della di questo lavoro fatto da un tecnico incaricato dall'ente Porto. Attenzione, ente Porto incarica il tecnico che fa questo lavoro e ce lo rimette. Arboretti che cosa dice nella sua narrazione distorta? A questo punto è preoccupante. Dice che quella delibera, e poi l'ha liquidata in 2 parole ieri, è la madre di tutti i problemi che sono sorti sul porto successivamente. E invece non è vero. perché quella delibera è tutto fatto che a provare le tipologie di costruzione. No, lo dice proprio espressamente, le deve leggere gli atti e soprattutto non deve inquinare e far credere a chi gli crede e non legge, e poi ci arriverò, che la realtà e la verità sia quella che lui narra. Non è così, guardate, basta leggere. E quindi che, preso atto che le indicazioni inerenti alle tipologie di interventi e di attività delle strutture individuate nel censimento non sono oggetto di approvazione con il presente atto, che riguarda invece esclusivamente l'approvazione del censimento e delle schedature delle strutture. Cioè, noi l'abbiamo solo individuare dove stavano prima e dove poi, come decideranno altri e non il comune, almeno all'epoca, si andranno a individuare le nuove. Bene? E poi si ripete: approvare delibera, quella parte narrativa, come dice il professore, che è la parte che spiega. Che spiega, evidentemente non è stata letta.
0: Che, scusami, che manifesta chiaramente la volontà della giunta comunale di approvare solo il censimento e la schedatura.
2: Ma dopo ci arriva, e non solo quello che dice Raffinelli, ma dice poi delibera nella parte dispositiva: uno, anzi due, approvare gli elaborati tecnici relativi al censimento e alle schedature. Cioè, dove sta, signora Maria, dove stava nel primo dell'88?
1: L'esistente.
2: Prima che la capitaneria di porto, e chi è di Giulianova, chi ci va sul porto e non chi, magari, non lo so, in questi anni è stato altrove, non ci è andato mai, evidentemente. Noi sì, e noi ci andiamo. E poi, pagina 3, quindi, chi inquina i pozzi deve stare attento, perché poi chi fa la popò sulla neve prima o poi si scopre, perché quando la neve poi si scioglie, sotto ci rimane la popò, e quella che ha fatto ieri Arboretti per l'ennesima volta è la popò. Dice 3, precisare che la parte 2.3 articolo 3.1 articolo 3 della disciplina saranno, attenzione, guarda, questo è proprio, ma come si fa a non leggere, saranno oggetto di approvazione con separato atto da parte di chi? Cioè le tipologie costruttive, signora Maria, queste saranno oggetto di approvazione con separato atto, ma non del comune, attenzione, lo dice, ma non è che si doveva scrivere, si sa che competente sull'area portuale è la regione Abruzzo, e da adottarsi dall'organo competente, Arboretti, se non l'hai ancora capito, ma te lo dico io, dall'organo competente, anche in coerenza con quanto sarà disposto nell'ambito del procedimento di adozione del piano regolatore portuale in corso. Andiamo oltre, perché mo, francamente, diventa stucchevole tutto questo, stucchevole. Il problema è grosso, però, perché si inquinano i pozzi, si dice la bugia, poi peraltro ascrivendo responsabilità dei componenti di quella giunta comunale, responsabilità che non hanno. Poi c'è stato tutto l'iter successivo che è stato portato avanti dagli organi competenti, attenzione, la regione Abruzzo, che ha fatto gli avvisi pubblici, ha stabilito le tipologie costruttive, ha rilasciato le concessioni, competenza della regione. Poi è intervenuto il comune, qui c'è il comune, che ha dovuto rilasciare i permessi di costruire, perché lo ricordo anche alla signora Maria, che poi la competenza del rilascio dei permessi di costruire, cioè di coloro che si sono aggiudicati l'avviso pubblico, hanno ottenuto la concessione dalla regione, potevano realizzare. Ma questo mo ci arriviamo fra un po'. Ieri, quindi guardate, non c'è altro da dire, perché diventa stucchevole. Noi vorremmo andare oltre, vorremmo parlare dei problemi di Giulianova, vorremmo parlare, e non delle narrazioni false che vengono propinate. Una cosa me la dovete consentire, poi mi taccio. Per me ieri è stato molto doloroso personalmente ascoltare l'intervento di Franco Gerardini, nei confronti dei quali io ho sempre manifestato grande stima, peraltro è stato colui che mi ha fatto nei primi anni dell'opposizione, che ha voluto che io facessi il capo del capogruppo del più grande gruppo di opposizione nel 99, io che non avevo esperienze, è stato un maestro, è stata una persona di grande...
1: Non mi ricordo, quanti ne eravate?
2: 6 su 8, quindi diciamo ero il capogruppo della opposizione a quella giunta Gameli, e sono stato onorato di essere investito di
3: questo. Ti ricordi chi erano i consiglieri?
2: Ma certo che mi ricordo, eravamo io, Franco Gerardini, Renato Pietro Di Sabatino, che poi per ragioni professionali si dimise, ma non in contrasto, perché Pietro è stato sempre una colonna, e fu sostituito dal compianto Renato Ciccone. Poi c'era il compianto Benito Thieri, c'era, che all'epoca mi riforniva di sigarette, io ho fumato fino all'8 maggio del 2001, e lui, mentre lui e Tonino De Vincentis. Poi c'erano Sergio Braga e Giovanni Capanna, detto Gianni. Per me è stata una palestra anche di vita, perché ho appreso tanto con molta umiltà, e quindi
3: tutta
2: Franco per me è stato un... ieri è stato doloroso, ma vi spiego anche perché. Perché Franco, io non so per quale motivo, ha dato credito alla ricostruzione falsa perché contrasta con i documenti di Gian Cristoforo Franco Arboretti. Magari poteva anche chiamarmi, Franco mi avresti potuto chiamare, io, insomma, il nostro rapporto va al di là, e magari avresti potuto capire che le cose stanno diversamente, ma non è questo. Franco, non capisco da che cosa abbia tratto, come dire, scaturigine il suo convincimento. Un convincimento che lui, una persona intelligente e colta, e soprattutto che è stato sindaco per una vita, ha con me nel 99 promosso la mozione che poi dette impulso alla legge regionale, perché quella mozione, voi dovete sapere, per la legge sui cani scendi è stata una iniziativa del gruppo consigliare di cui io ero immeritatamente capogruppo e di cui faceva parte l'allora onorevole Franco Gerardini. Ora, la questione qual è? È doloroso perché Franco non lo devo ricordare, è una persona di grande... Però ieri, secondo me, è caduto su una buccia di banana, nel senso che, perché non, magari poteva confrontarsi con me, io non lo so, gli avrei spiegato come sta. Ma c'è un passaggio che non gli posso consentire. Lui ha affermato, Franco, tu hai affermato, spero che la giunta del 2014 abbia agito in buona fede. Franco, sicuramente sarà stato, non lo so, so bene che tu saprai rimediare a questo, ma tu come fai a dire che i membri della... Lascia perdere me, ti ricordo, e poi mi conosci, io, insomma, mi conosci bene, io proprio ho le mani in toglio, io non ci ho avuto mai niente, mai nella vita, nemmeno tutti gli anni che ho fatto il vice sindaco, il sindaco, 15 anni di fila, da sindaco, da vice sindaco, da avvocato, e tutti i ruoli, io non ho mai avuto niente, nemmeno corte dei conti, procure, cose. Tutti i sindaci, no, sono attinti da qualcosa, io mai, proprio, lo sanno tutti, ho potuto fare degli errori, sicuramente li riconosco da pubblico. Sempre in buona fede, ma poi io vorrei ricordarti i componenti di quella giunta, cioè tu dici che speri che quella giunta, i componenti di quella giunta abbiano agito in buona fede, ma al di là del sottoscritto, io mi sento di spendere delle parole per chi non è presente qui e non ha parola. L'unico che lo ha è Archimede Forcellese, che insomma è noto per la sua onestà al di là di ogni. Noi non abbiamo mai avuto nulla dalla pubblica amministrazione, anzi noi abbiamo rinunciato a quello che ci spettava di diritto, e non lo devo ricordare. Ma poi scusa, qui ci stavano Quindi tu dici che noi abbiamo fatto qualcosa che potrebbe non essere stato deliberato in buona fede, e quindi questa è stata una combutta, una combriccola composta da Francesco Mastromano, Gabriele Filipponi, Archimede Forcellesi, Nausica Camè, Alfonso Vella e Loreto Vanni. Quindi tu stai dicendo che queste persone, insieme al sottoscritto, insieme a Archimede, avrebbero potuto agire non in buona fede. Questo mi è dispiaciuto. Sono addolorato perché, ripeto, ho stima e nutro affetto per te. Però questa è una pagina brutta. Una pagina brutta.
3: Sì.
2: Io, professor, ti lascio la parola e mi devi scusare se mi sono dilungato.
1: Mi raccomando, siamo in chiusura?
2: Sì, siamo in chiusura, ma io volevo dire una cosa. Noi avevamo detto il 4 luglio. Basta con le polemiche, basta. In questa
1: però,
2: città...
1: io però la domanda poi la posso fare in finale. Cioè,
2: noi abbiamo bisogno.
1: Voglio chiedere, secondo voi, che cosa si dovrebbe fare adesso?
2: Esatto, io a quello mi riferisco. Io dissi, io e il professore, dicevamo, allora, basta con le polemiche, basta con le cose. Le responsabilità sono queste. Purtroppo, allora, se io dovessi dire quali sono le responsabilità, scusatemi, ma è sotto gli occhi di tutti, come direbbe qualcuno famoso a Giuliano.
1: Famoso.
2: Io, scusatemi, ma non è che ci vuole, ma perdonatemi. Abbiamo già detto che allora ci sono stati passaggi in questa città: il piano regolatore portuale approvato nel gennaio del 2023, l'adozione.
4: No, l'adozione nel 2018, in estate del 2018.
2: Sì, sì, sì, l'approvazione del piano regolatore portuale a gennaio del 2023. Ma poi, come ha detto il professore, la norma tecnica, l'articolo 20, quello di cui tanto si parla, ha avuto la modifica definitiva il 10 ottobre 24. Poi sempre in quell'anno 24 ci fu la famosa
4: il ripascimento
2: che determinò l'innalzamento, insomma, signora Maria, i massi dallo stato di quiete precedente si innalzarono di 2 metri, forse 2 metri, una barriera. Ma scusate, chi doveva rilasciare i permessi di costruire? Cioè il comune, mica frate indovino, il comune che dice che non ha nessuna competenza. Come non ce l'ha le competenze? I permessi di costruire, ma che fa? Non li ha visti? Oppure gli amministratori non ci vanno sul porto a vedere la barriera? E poi chi ha rilasciato il permesso di costruire? Lo ha fatto sulla scorta di quale autorizzazione della sovrintendenza? Che pare che non sia stata rilasciata, ma si sia avvalsi del silenzio assenso, in buona sostanza. Ma 2 metri, se tu rilasci quello che è stato deciso dalla regione, non certo dalla giunta del 2014, l'abbiamo spiegato, non ci torniamo, cioè le caratteristiche costruttive, e lo fai fare a 2 metri più in alto, scusa, hai fatto un disastro, proprio un disastro, e non hai fatto niente. Per non parlare di chi stava all'opposizione, mi risulta che Arboretti, che si è presentato tante volte in questa città, ma è sempre stato bocciato, però in Consiglio Comunale c'è stato dal 2009 ad oggi, e in tutto l'iter complesso che ha seguito Regione e Giunte Costantini, prima e seconda, lui era un amministratore, perché il testo unico degli enti locali, lo ricordo ad Arboretti, definisce amministratori sia i consiglieri di maggioranza che quello d'opposizione. Cioè lui e il suo gruppo consigliare faceva le ninne nanne in tutti quegli anni, non si è accorto di niente. Adesso fa come Alice nel Paese delle Meraviglie, e invece di dire la verità dice il falso, attribuendo a chi non c'entra nulla, cioè alla giunta del 2014, quei galantuomini che stavano lì, a meno che qualcuno... Ma non mi risulta che qualcuno di questi, a me per primo il professore, ci abbia un caliscendi là sopra. Io ho le mani pulite e lui pure. Eppure quelli che stanno qua. A me non mi risulta che Loreto Vanni ci abbia un caliscendi lì sopra. O Alfonso Vella o altri. Non mi risulta.
3: Quindi
2: cosa ci deve fare? Cosa
3: un difetto di preparazione, secondo voi, sì, o un eccesso di malafede?
2: No, io dico solo questo, che sì, c'era chi poteva controllare e non l'ha fatto. Ma poi un'altra cosa importante, adesso le polemiche stanno a zero. Appunto, noi facciamo una proposta oggi, se si vuole si fa subito un tavolo, si deve fare, lo facciamo il 4 luglio, rileggete
1: questo l'ha chiesto anche lui, è
2: certo, fa sempre a traino, lui è noto per copiare, fa, no, come dissi, che lui è la gazza ladra,
1: allora, il comune ha rilasciato la licenza di costruire, poi prima che loro costruissero c'è il ripascimento. Poteva valere ancora quella licenza fatta prima del ripascimento, bisognava concederne un'altra,
2: non che è, c'è stata,
1: avrebbe tenuto conto.
2: No, Francesco, c'è stato un altro iter, perché è stato rilasciato un altro permesso di costruzione.
1: Questo voglio chiedere, così
0: quello che ci risulta. Quello che così è quello che ci hanno detto. Ma noi parliamo adesso, noi stiamo parlando della delibera del 2014, questo è un atto che abbiamo fatto noi rispetto
2: abbiamo
0: a spiegato.
2: No,
0: ma non parte, siamo disponibili, no, ma a narrazioni,
1: questa parte è importante,
0: noi abbiamo sentito quello che stai dicendo tu, però non essendo un atto, non essendo riferito noi in consiglio comunale non possiamo,
2: ce l'hanno riferiti per
0: in
2: persone.
0: Ogni caso, permettimi, c'è un'intervista che viene rilasciata dal presidente dell'ente Porto Valentino Ferrante all'indomani del completamento dei lavori di potenziamento del Molo Sud nel dicembre del 2024. Anche lui aveva notato che c'era un innalzamento del livello, l'ente porto credo che qualcosa avrebbe potuto dire, si sarebbe dovuto in quel momento trovare una soluzione tenendo conto del contesto che si era modificato.
1: Vabbè, quindi ma qual è la cosa? Un tavolo tecnico.
2: Allora, noi il 4 luglio abbiamo detto due cose.
1: Ho capito, ma
2: adesso la situazione sta così. L'unica cosa che si può fare, e che non è stata fatta in questi anni né dalla Giunta Costantini, dagli assessori, né da Arboretti e dagli oppositori, è quello che adesso, anche se tardi, si potrebbe tentare di fare. Se si fosse fatto al tempo del ripascimento, forse. Adesso, siccome bisogna soltanto trovare la volontà di chi già ha regolarmente in mano delle concessioni e dei permessi di costruire, sì, spero che, non lo so, adesso bisognerebbe, anche se
1: l'ottimo Tafasi è fermato.
2: Allora, ma io dico, perché l'ottimo Tafasi è una persona intelligente, io dico, da sindaco, io avrei fatto, l'ho detto il 4 luglio, non lo dico oggi, avrei fatto due cose. Scusate, in questi anni forse avrei detto, io al posto di Costantino, forse io non ho controllato bene, ma non facciamo polemiche, adesso lo voglio fare, io lo voglio fare, Francesco, mi hai chiesto, no, io dissi, sì, no, 4 luglio, adesso faccio finta che sono il sindaco Costantino, vabbè, in questi anni forse non ho controllato, anzi sicuramente, adesso chiamo, faccio un tavolo con le opposizioni e dico, siamo d'accordo a coinvolgere i concessionari che hanno delle concessioni e sicuramente saranno d'accordo a cercare di eliminare le brutture o a attenuarle, mi sembra. Francesco, tu ci saresti d'accordo, come ha fatto Tafà. Secondo, la regione e l'ufficio tecnico che rilascia i permessi di costruire, per cercare di trovare una soluzione concordata, perché in punto di diritto, visto che nessuno ha vigilato e ha esercitato il potere di controllo, in questi anni è stato fatto dalla regione e dal comune, è stato fatto quello che vediamo lì, dalla regione e dal comune.
1: Quindi un tavolo tecnico che si può fare adesso? Per evitare,
2: cercando di coinvolgere i soggetti interessati, certo, e a convincerli a che qualcosa
1: perché si può. Quelli possono realizzare.
2: Ma sicuro, Francesco, nessuno ha vigilato, adesso si sono svegliati.
1: No.
2: Si sono svegliati adesso, quando in tutti questi anni hanno fatto le ninne nanne da una parte e dall'altra hanno consentito che si andasse avanti così, senza intervenire mai.
0: Però la cosa a cui noi teniamo, ed è la ragione per cui siamo venuti qui da te, è che la delibera 48, numero 48 dell'11 di febbraio del 2014 non dice assolutamente quello.
2: Non dice che si può realizzare un manufatto di
0: intanto non dice quello che c'era riportato nella mozione, cioè che dà la possibilità di realizzare
2: di Arboretti.
0: E poi non dice null'altro che, approvare il censimento e la schedatura dei carcerati.
2: Cioè dove si possono fare?
0: Secondo quanto previsto, non neanche dove si possono fare,
1: siete stati
0: dove
1: molto
0: si trovavano dove prima si trovava? Del 1988.
1: Va bene. Noi vi ringraziamo,
2: grazie a Radio G. E no,
1: dovremo tornare qua a fare un dibattito. Voi la sentite? Se si arriva al dibattito? Però secondo me trova una soluzione, è soltanto coinvolgendo i proprietari, se no non se ne esce.
2: Francesco, l'ho detto, il 4 di luglio. Il 4 di luglio l'ho detto, scusa, il 4 di luglio. Ci ha messo un mese per fare una cosa. Io mi sarei aspettato che dicessi, c'ha ragione, va bene, raccogliamo la proposta di evoluzione sostenibile e chiediamo questo. No, ha continuato, ha detto di stupidaggi.
1: Donico, ma anche una cosa volevo chiedere, politicamente. Addossare la colpa a voi, che cosa? La sinistra si rifranduva in mille pezzi, non
0: evidentemente, fatemi capire. Nello scenario politico di Giulianova, evoluzione sostenibile in questo momento viene visto come un potenziale pericolo, non lo so, noi non ci capacitiamo di questo.
1: Va bene, grazie a Francesco Massomauro e Archimede Forcelletti, buona giornata, siamo andati in diretta,
2: grazie,
1: se volete
2: voi,
1: riascoltare potete ascoltare quello che appunto si abbiamo fatto sulla pagina Facebook di Radio G e poi la rimanderemo anche in radio. Grazie, buona giornata.

Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: Flashback, la storia della musica pop.

Flashback, quello che Radio G ha suonato negli anni passati. Stai ascoltando Flashback.

0: dimmi a domani per sempre.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: È proprio vero che nella vita tutto si fa per amore, ed io l'ho fatto dall'A alla Z.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: E allora sognò Atene e la sua bocca spalancata e la sua mano da riscaldare e la sua vita stonata.

Portami via da questa terra, da questa pubblica città, da questo albergo tutto fatto a scale, da questa umidità. Dottoressa chiamata Aprile, che conosce l'inferno, portami via da questo inverno, portami via da qua.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: ma sono matta.
1: Radio G, musica e informazione. Ogni giorno, per te.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Alo, salut, sunt eu un haiduc.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.